0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Radio Company Boutique.

0: Media Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce Brutti ma Simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
1: alle
3: 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, Brutti ma Simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
4: Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
7: Ciao Sara.
8: Ciao! Senti, stasera partita padel?
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
10: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Company presents Let's Go Danceteria version.
11: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
12: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Venerdì mattina su Radio Company suona Botta 90 con Mauro Tonello. Buongiorno, buongiorno a casa di DJ Nick. Puntuale, sei scaldato i polpastrelli dalle dita? Sei prontissimo? Sono belli calienti. Siamo pronti? Iniziamo subito la grande con Pops e Schiera. E salutiamo anche Pops, che è stato il nostro graditissimo ospite nel viaggio. Risentiamo questa You Want My Love. Troviamo anche Gigi D'Agostino con The Riddle e Clutch con I Can't Wait.

0: Touch con I Can Wait, Gigi D'Agostino con The Riddle e Pops & Scar con You Want My Love. Tra un po' ritorniamo con il Super Funk.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Buon Comaro Tonello il venerdì con Lucky Star da riballare di Superfunk e The Bloodhound Gang and The Bad Touch. Questo è il remix degli F65.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Bodal Gang, prima ancora Super Funk ed ora Topaz, la bellissima New Millennium, usciva proprio nel capodanno del 1999 e subito dopo Sunstone per Darude.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Abbiamo fatto il viaggione con Darude Sunstone e prima ancora Topaz con New Millennium a chiudere la puntata del nostro venerdì. Grazie a DJ Nick, abbiamo salutato ieri anche il nostro Ale De Biasi, DJ produttore, ovviamente altrettanto affermato e super famoso DJ Nick. Complimenti per i nuovi remix, Nick, super top. Ne sentirete sicuramente parlare molto presto. Vi lasciamo insieme ovviamente anche a Carlotta ed Enrico Sisma. C'è la family pronta, la griglia di partenza. Da Mauro Tonello è tutto, l'appuntamento è a sabato, non mancate.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Hey ho, assieme alle Pussycat Dolls.
1: Mamma mia.
0: Sì, ho sbagliato. Va bene, amici, buongiorno, questa è la Family. Ah, siamo arrivati a venerdì e questo è un venerdì
1: finalmente
0: abbastanza speciale, perché dalla settimana prossima cambiano cose. Cose su cose.
1: Allora, abbiamo scritto una lettera d'addio al Cantachì.
0: Vabbè, adesso, perché non è definitivo.
2: Perché oggi è vero.
0: Attenzione, tra l'altro oggi non c'è, ieri abbiamo detto che era il penultimo giorno e invece oggi non c'è. Non abbiamo scritto la lettera di addio al Cantachì, ma semplicemente per il fatto che questa è una prova. È come quando stai insieme ad un ragazzo o una ragazza e nel frattempo sei confuso, ti frequenti un'altra e le tieni un po', o tieni tutti e due lì un attimo per capire prima di dare l'addio definitivo.
1: Ti è capitato molte volte nella vita questa cosa?
0: No.
1: Io sono sempre stata quella in bilico, non sono mai stata
0: in
1: quella
0: indeciso.
1: Sì, nella mia vita non mi è mai capitato, e questa cosa un po' mi dispiace,
0: sì,
1: di essere quella che deve succedere, non lo so perché sono confusa, perché amo te, ma amo anche te. Io sono sempre stata quella tipo che veniva lasciata un po' in forse.
3: Mamma mia Carlotta, come ti aggrappi sugli specchi.
0: Allora, io conosco un po' di parti della tua vita e devo dire che... Ma quando sei... Scusa, quando è che sei stata mollata tu?
1: No, io...
0: Ah.
1: Vabbè, no, devo dire, io ho sempre mollato, ahimè, ho sempre mollato. Però, ma io dico che non mi è mai capitato di trovarmi nella situazione in cui due sono innamorati di me e io devo scegliere perché sono confusa.
0: Ma no, ma io non intendevo quello, io intendevo il contrario. Cioè, quando tu sei confuso tra due persone e prima di decidere...
1: Quindi... Le provi entrambe.
0: Sì, adesso, le provi è veramente brutta come cosa.
1: L'ho detta come l'avrebbe detta De Biasi.
2: Quindi Carlotta, hai sempre mollato tu le persone.
1: Io sì, ho sempre mollato.
0: Tu dovresti saperlo, De Biasi.
2: Io sono sempre stato lasciato, quindi...
1: Ho sempre mollato io, però, allora, l'unica volta in cui io sono stata mollata, non sono una persona che si lega al dito le cose, ma questa cosa ce l'ho molto legata al dito. È stato molti anni fa, ma sono stata ghostata. Da una persona con cui stavo.
0: Sì.
1: Io sono semplicemente andata in vacanza e lui si è semplicemente fidanzato con un'altra.
0: Io la ricordo quella storia. Vabbè, allora volevo porre alla tua attenzione, Carlotta, all'attenzione dei nostri ascoltatori, il fatto che De Biasi, secondo me, abbia pagato Mauro Tonello, perché non c'è altro.
2: Mi rifiuto.
0: Non c'è altro modo. Riascoltiamo l'ultima parte. Abbiamo recuperato la replica dell'ultima parte di Botta da 90 di Mauro Tonello. E la facciamo riascoltare. Prego, agevola De Biasi.
2: Sei sicuro?
0: Sì, agevola.
4: Grazie a DJ Nick. Abbiamo salutato ieri anche il nostro Ale De Biasi, DJ produttore, ovviamente altrettanto affermato, super famoso.
0: Cosa?
4: DJ Nick. Complimenti per i nuovi remix, Nick. Super top. Ne sentirete sicuramente parlare.
0: Com'è questa storia che sta salutando Alessandro, che lo porta nel palmo di una mano, che promozioni, cose? Cosa sta succedendo? Secondo me ci sono bonifici o qualche favore?
1: No, in realtà no, ha sfruttato la presenza di Alessandro per fare una marchetta a DJ Nick.
2: Esatto.
0: Ah, per quello?
1: Lui dice riascoltiamo, perché dice altrettanto affermato. Lui dice:
0: sì, è
1: allora,
0: vero.
1: Comunque c'è un complimento. Però lui,
0: certo,
1: in realtà sfrutta le biasi per fare un bel complimento,
0: sì,
1: a Nick.
0: Sì, certo,
2: sono di passaggio,
0: sì,
2: proprio.
0: Sì,
2: come
0: sì, sì,
1: sentiamo.
0: Sì.
4: Grazie a DJ Nick. Abbiamo salutato ieri anche il nostro Ale De Biasi, DJ produttore, ovviamente
0: DJ
4: altrettanto
0: produttore
4: affermato, super famoso DJ Nick.
1: Scusami.
0: Sì, perché altrettanto affermato, però vuol dire che lo è anche De Biasi, capisci?
1: Però sarebbe da recuperare la replica di ieri, perché dice: abbiamo salutato ieri. Ma non è che su Botta da 90 è andato un tuo disco, no? Non può essere.
0: Alessandro,
1: no, è vero, no, sì, infatti.
0: C'è qualcosa sotto.
2: Non è che.
1: Ma Mara non può avergli fatto un.
2: Ma guarda che non mi ha salutato.
0: Non è che male diventi il braccio destro di Mauro Tonello e poi ci bacchetti tutti quanti.
2: Ma non lo farei mai.
0: No, perché. Tu guarda.
1: Guarda, non vedo l'ora, sarebbe un plot twist veramente interessante.
0: Guarda, sarebbe bellissimo.
1: Allora, Ale, te lo giuro, io pagherei oro perché successe questa cosa qua solo per guardarti e dire: sapevo che ce l'avresti fatta. Yeah.
0: Io anch'io, ma dopo di che ti direi. Dopodiché ti direi, comunque Ale, continueremo a fare quel cavolo che vogliamo, sì. Sappilo.
1: Comunque ci dicono che ieri hanno fatto un, Mauro ha fatto un marchettone da kilos ad Ale. Marchettone ad Ale, ma
0: allora,
1: no, io voglio la replica di ieri. Ehi,
2: la prendo,
0: mascherina, siccome tu queste cose le sai, fammi capire.
2: Non so nulla.
0: Sì, ma tu sai il punto in cui adesso devi andare in cerca.
1: Ai saluti finali. Allora, adesso
0: allora, se Alessandro sa già il punto in cui è solo il marchettone.
1: Eh sì, alla fine, i saluti finali.
0: Vai, dai, vai, sentiamo.
1: Nel frattempo, amici, buongiorno. Come state? Dove siete? Che fate? Oh, si è sposato ieri Damiano Davide. Ah, ecco.
4: Preso a prestito un pezzo di Bonnie Hammer ritrasformato in questo successo anni 90, What's Up Daddy degli Scuba, e prima ancora
5: i Fat Boys diventa pezzo storico right here, right now.
4: Grazie DJ Nick, vi lasciamo come sempre con la Family, la nostra Carlotta, il nostro Rico Sisma, e poi sempre più affermato il DJ produttore,
2: sì,
4: noi ci sentiamo domani mattina puntuale, come sempre.
1: Aspetta, non ha detto il suo nome, rimetti un attimo, metti sempre più affermato.
4: Grazie DJ Nick, vi lasciamo come sempre con la Family, la nostra Carlotta, il nostro Rico Sisma, e poi sempre più affermato il DJ e produttore Ale De Biasi. Noi ci sentiamo domani mattina puntuali come
0: sempre più affermato.
2: Io lo sapevo questo,
0: ma non me ne frega niente,
1: brutto maledetto.
0: E poi tu lo sapevi, tu
1: no,
0: lo
1: non
0: sapevi,
1: sei altro del viaggio, ma tu veramente guardami negli occhi, ma noi ce la racconti.
0: Allora ieri vi dico solo questo, ieri mattina arrivo in radio, ok, arrivo in radio, noi all'interno vicino al centralone abbiamo un jukebox che funge da radio, cioè quel jukebox lì all'interno ha una radio installata dove noi sentiamo ovviamente Radio Company, anche perché dobbiamo sempre controllare che non succedano cose.
1: Che sparisca.
0: Esatto. E De Biasi era con l'orecchio appoggiato come se dovesse ascoltare una conversazione finché c'era Mauro Tonello, ed era lì che diceva: ah sì, salutami. Ah, che bello.
1: Che schifo.
0: Ah, proprio me. Ah sì, sono
1: no,
0: io.
1: No, basta.
2: Per questo intervento, si così posso metterlo nei social.
1: Sta prendendo una bruttissima piega.
0: Si strusciava addosso al jukebox pensando.
1: Ok, abbiamo capito, Enrico, grazie.
0: Vabbè, ma siamo ancora in fascia non protetta.
1: Amici, ma
0: dai,
1: vogliamo invece salutare chi ci sta ascoltando, ricordare che oggi è venerdì, che tra poco ci partirà il raga, non c'entra niente, ma che nel frattempo, se avete voglia, il nostro numero sempre 3332688688, un numero che vi serve anche per farci sapere da dove ci ascoltate. Quindi, come sempre, ogni mattina, buongiorno da

0: Bologna. Tamo, tamo, tamo. Amici, buongiorno, questa è la Family. Fino alle 9 stiamo insieme, ci siete voi, sentiamo.
1: Buongiorno Family, sono le 6.33, buongiorno.
2: Sì, è vero, gli ha detto al grande DJ e produttore Ale De Biasi.
3: Ciao ragazzi. Io non ho sentito affermato, ho sentito affamato.
4: Beh,

0: Beh, anche
1: sei affamato.
2: Allora no, in realtà è sempre.
0: Ragazzi, Alessandro De Biasi veramente è una persona che dove trova mangia.
2: Allora,
0: cioè,
2: ve lo descrivo meglio. Allora, ve lo descrivo meglio.
3: Affamato no, dipende di cosa.
2: Ti descrivo
0: affamato
2: io.
0: Affamato di vita.
2: Sì, anche. Ma ti dice. Beh, insomma, lui è una persona che gli chiedi cosa vorrebbe fare l'ultimo giorno della sua vita. Ti dice dormire.
0: Sì, e poi si butta giù col paracadute da un aereo.
3: Beh,
0: però,
3: sì, Lotta, avresti bisogno di dormire.
2: Contrapposizioni.
0: Io, guarda, sei disposto a pagare dei soldi veri per dormire.
2: Sì, Alessandro, però.
3: È importante.
2: Sì, Alessandro, però lei sta non dorme, ha una bambina, tu non hai un bambino.
3: Oggi è la possibilità di dormire.
2: Cioè, hai te stesso come bambino, però.
0: Aspetta, però la sua teoria è che la sua teoria è interessante. Lui dice "Dormi oggi perché domani potresti non dormire".
3: Esatto. Quello che non ha
2: fatto. Ma ragazzi, ma si dorme quando si è sottoterra? Cioè, nel senso, dovrebbe essere ragazzi, dovrebbe essere il no, parlate con un dormiglione. Parlate con un dormiglione, ma vi dico che secondo me piuttosto è sempre meglio dire dormo un'ora in meno perché non si sa mai se oggi, se domani sono ancora vivo.
0: Ma no, lui dice dormi oggi quello che puoi dormire domani, domani, capito?
2: E non è la stessa cosa al contrario di vivi oggi quello che non dovrei. Cioè,
3: al contrario, sì.
0: Ognuno ha il suo.
3: Ma si tratta di un'ora in più.
2: Bioritmo.
3: Nulla di
2: però
3: più,
2: posso dire, allora, Alessandro, quello che volevo. La tua descrizione.
0: Quindi che sei veramente. Boh, vabbè, andiamo avanti.
2: No, volevo fare la descrizione di Alessandro De Biasi perché giustamente affamato ci sta. Alessandro, voi avete visto che cosa sono i buchi neri? I buchi neri nello spazio sono cose che inghiottono cose e non si sanno dove vanno a finire. In ogni caso sono senza fondo, non si sa.
0: De Biasi alle cene aziendali è così.
2: Esattamente.
0: È un buco nero.
2: Una persona che dopo il bis del risotto, sapendo che ci sono altre 1000 portate, di fa Carlotta. Non lo finisci.
0: Lo mangi.
2: E si è fatto il tris.
0: Poi mi piace perché lui non nasconde i piatti, li mette tutti uno sopra l'altro. Quindi tu riesci a capire quante portate di risotto ha mangiato in base ai piatti che infatti volevo salutare il nostro editore e dirgli editore, ma lo sai che i soldi della cena aziendale vanno tutti nella pancia di De Biasi?
3: Veramente delle brutte persone.
2: Alessandro, non ti devi arrabbiare. Questo
0: no, è la verità, è la vita.
2: È il nostro gioco.
3: Non vengo neanche quest'anno.
2: Guarda, facciamo così, Alessandro. Guarda, facciamo così. Appianiamo le cose. Prendimi in giro.
3: Io.
2: Non ne sei capace. Carlotta, fallo tu per cortesia. Vagli in soccorso.
0: Esatto. Su cosa posso prenderti in giro?
2: Guarda,
0: sui tuoi capelli da. Sembra che sei uscito dalla piscina.
2: Che
0: su.
2: Faccio la vita di Leonardo DiCaprio non essendo Leonardo DiCaprio?
3: Mi serve la base giusta.
0: Alessandro, ma cosa fai? Ti fai prendere in giro da uno che spende tutti i suoi soldi in multe?
2: Giusto.
0: Cioè, nel senso, lui che ti dice vivi la vita.
2: Sì,
0: non dormire. Uno che spende tutti i suoi soldi in multe, che potrebbe spenderli, che ne so, per viaggiare.
2: Vivi la vita, ma soprattutto vai a 160 all'ora,
0: sì,
2: quando
0: esatto.
2: Ci sono i Velox.
0: Quanti punti hai nella patente?
2: No, i punti della patente sono a posto, ne ho 21.
0: Ma perché tu giustamente paghi la mora per non farti togliere i punti.
2: Bravissima, e quindi certo, multa su multa,
0: certo,
2: amica mia.
0: Giustamente.
2: Multa su multa.
0: Giustamente.
2: Lo vedi, è bello perché io lo so di essere così. Ma tu devi ammettere di essere un buco nero, Alessandro.
3: Io lo ammetto.
0: Ma possiamo andare avanti ad ascoltare i messaggi?
2: Guarda! Radio.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: La canzone del cane che abbaia e che ha rotto le scatole ai vicini negli ultimi anni, Life is Simple, i Majestic, qui su Radio Company. Dica.
1: Ragazzi, ci arriva questo messaggio. Comunque, Carlotta, Giovanni di Temptation Island è il nuovo tronista di Uomini e Donne.
0: Ah, siamo messi
1: Giovanni di Temptation Island. Oh, ho fatto carriera. Ma ragazzi, posso dirvi, quando poi arriva, quando poi c'è questa evoluzione, per me diventa improvvisamente la cosa meno interessante del, cioè, basta Giovanni, torna alla tua vita. Enrico?
0: No, lo sapete che io mi... Non commento più queste trashate che vengono.
1: Ma ho appena detto male. Ah, ragazzi, scusatemi, una cosa che non vi ho detto, che stamattina mi è arrivata una mail per partecipare al casting dell'Eredità.
0: Non ci credo.
1: Sì, ma no. Ma non è che è arrivata a me, cioè è arrivata perché. No, cioè, non è che io sono speciale.
0: Ridevamo per altro io e Ale. Perché? Okay. Perché.
2: Ti ho passato la palla e si è sentito.
1: Ho deglutito, scusate. Allora,
0: ma scusa, ma ti eri candidata?
1: Ma che no? Non lo so, guarda, andiamo a leggere.
0: Ma scusa, qualcuno ti deve aver candidato.
1: No, mi è arrivata una. Perché allora ti spiego. Secondo me io sono nella loro mailing list perché io una volta ho iscritto un mio amico ad un provino per appuntamento al buio, come cavolo si chiama,
0: okay.
1: E mia sorella per cortesia degli ospiti che non hanno mai chiamato. Comunque l'Eredità sta per tornare tutte le sere prima del digiuno per partecipare come concorrente.
0: Vai.
1: Iscriviti subito. Ma figurati, ma
0: fai, ma è un'esperienza. Ma no, De Biasi.
1: Ma io non lo farei, ma. No.
0: È bellissimo.
2: Io ti sto provando con i pacchi.
1: Iscrivo subito. No, non puoi iscrivere. Ma i pacchi. Allora io lo scrivo subito De Biasi.
0: Dal Veneto.
1: Iscriviti. No, adesso io ti scrivo De Biasi.
0: Dal Veneto, Paninazzo De Biasi.
2: No.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Quando Oliva cantava in Safeway, I'm in Love qui su Radio Company, adesso ragazzi arriva il nuovo singolo di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.

0: Ma io pensavo che Cesare Cremonini cantasse Paparazzi.
1: No. Tra l'altro, ragazzi, ad ottobre esce il suo nuovo album. Dopodiché partirà nel 2027 un nuovo tour per i palazzetti.
0: E tu andrai a vederlo? Certamente.
1: Non lo so, perché insomma io l'ho già visto due volte. Ma chi se ne frega? Mettiamo l'ora esatta.
0: Chi se ne frega, abbiamo parlato per due ore di quello che si mangia De Biasi alle cene aziendali.
1: Ma De Biasi è De Biasi, noi non siamo niente.
0: È vero.
2: Cesare non è niente.
1: Cosa?
0: Certo, in confronto a te, produttore affermatissimo. Hai ragione.
3: E allora sigla.
0: E allora sigla, signori.
4: 7:04.
5: Radio Company Time.
6: Ma allora...
1: Amici e amiche, ve lo diciamo, è l'ultimo giorno in cui sentirete una family così.
0: Sì, da lunedì cambia tutto.
1: Cambia tutto adesso.
0: Tutto, ragazzi. La family
1: sono
0: per
1: quelli.
0: Come la conoscete non esisterà più.
1: Dai,

0: Alessandro che ci dice che il Natale è sempre più... Non De Biasi, un ascoltatore. Allora, l'ascoltatore Alessandro dice: ragazzi, avete già fatto la lista, certo, dei regali? Natale è sempre più vicino. Buon fine settimana a tutti.
1: Non c'entrava però.
2: È natalizia, è natalizia.
1: Ma non è vero. Bella,
0: buongiorno.
1: È il 25 settembre, quindi 3 mesi esatti.
0: Porca miseria, veramente. Allora ragazzi, buongiorno, questa è la Family. Dalle 6.30 fino alle 9 del mattino, tutti i giorni c'è questo programma eccezionale. Ma oggi è un giorno speciale, mm-hmm, perché da lunedì noi arriviamo sempre, noi siamo un diesel, arriviamo, a parte che poi col fatto che adesso tutto è aumentato, siamo un po' così.
1: Carlotta, però ma che cosa arriviamo, cavolo hai detto?
0: Arriviamo, a una certa arriviamo cosa anche noi. E arriviamo con una nuova stagione, anche se siamo già partiti da ormai un mese.
1: Sì, in realtà però l'abbiamo fatto perché tutti sapevamo che tanti sono ancora in ferie a settembre, quindi
0: abbiamo
1: dato il tempo di arrivare anche a voi con calma, quelli che sono andati alle Maldive a farsi gli affari loro, eccetera eccetera. Allora vi do un indizio, ragazzi, vi diamo questo indizio: il mixatore di Ale rimarrà come sempre tutti i venerdì. Mm-mm. Ok, ma la parola chiave è proprio mixatore. Dovete starmi molto attenti. La parola chiave per la prossima settimana
0: è un rebus. È un rebus.
1: Adesso come un rebus.
0: Rendiamo le cose difficili così li mettiamo in confusione.
1: Va bene. Allora, come sempre, di venerdì c'è il mixatore di Ale De Biasi, che ieri mi ha portato in studio da lui e mi fa: lo vuoi sentire il mixatore? E io gli ho detto, ragazzi, ve lo giuro, gli ho detto no. Perché
0: era nudo mentre te lo chiedeva?
1: No, non era nudo. Io ho detto no, perché amo l'effetto sorpresa. Ma ho sentito un accenno di cassa e ho detto: oh, è molto interessante questo mixatore.
0: Ale, ma quando tu fai il mixatore lo fai da nudo?
1: Certo.
2: Adesso fa
0: un po' freddino, quindi ti copri le estremità, quindi con i guanti e i calzari, però per il resto è tutto nudo.
1: Quindi, amici e amiche, lo vuoi presentare tu, Carlotta?
0: Ladies and gentlemen, date il benvenuto al mixatone di Ale De Biasi.
3: Ma voi, quando è previsto che il venerdì dovete essere a casa perché avete finito la settimana e al giovedì sera vi chiedono di andare a lavorare, come vi sentite il venerdì mattina? Io sbatterei la testa contro uno spigolo.
0: Giusto.
4: Chi è di voi tre che ha la suoneria accesa?
0: De Biasi.
4: Ogni volta che gli arriva un messaggio mi sembra che sia arrivato a me.
0: De Biasi.
5: Geo Family, quando le spiegazioni lasciano spazio alla fantasia.
6: Mi è stato dato che se prendiamo i primi 9 numeri e li sottraiamo a gruppi di 3 al contrario, ad esempio 321 meno 123 da 198, 654 meno 456 198, 987 meno 789 sempre 198.
7: Brividi Ale! Brividi!
6: 321 654 456 198 987
1: fantastico questo brano, lo voglio anch'io. 198
6: 123 123 123 123 123 123
8: Carlotta, non è che tutti sono in ufficio.
9: Adesso vado a casa, doccetta, e dopo vado a fare la manicure.
10: Raga, non c'entra niente, ma finalmente si dorme con la copertina.
11: Raga, non c'entra niente, ma ho litigato con la mia migliore amica, che tra l'altro sono anche il suo capo.
12: Aiuto, non ce la posso fare.
13: Ma secondo voi qualcuno ha pensato bene di organizzarmi una festa sorpresa per i miei 50 anni?
14: Vorrei vincere un gratta e vinci.

0: Che bravo!
1: Più o meno!
0: Bravo, guardi, eh!
1: Oddio! Ho un aneurisma!
0: Bravissimo!
2: All right! È finito!
0: All right!
1: Ah no! Ah, ma non è finito!
0: Che movimento di bacino di De Biagi!
1: Mamma mia!
3: Raga, non c'entra niente, ma ho già pranzo in ufficio, prosecco e salame.
4: Buongiorno, oh yes, da me e dai miei capelli di merda, direzione Abano Terme, viva!
5: Mi sembra esagerato.
6: Ma domani io e la mia combricola di satanati amici andiamo alla festa del Canederlo a bere 2000 litri di birra e a mangiare come dei maiali.
1: Dai che venerdì!
5: Carlotta, ti adoro.
1: Sisma, papà! No!
7: Sisma, perché tu sei uomo di mondo.
1: Ma certo, sempre. Ma cosa hai fatto, Alessandro?
8: Oddio, l'agito della mia nuova casa. Evviva.
9: Ultime 7 ore e poi sono in ferie una settimana.
10: Ma dopo 2 giorni a casa, con la figlia con la febbre, il cane con la dissenteria, vado finalmente in ufficio a riposare un po' oggi.
1: Aiuta!
5: Raga, non c'entra niente, ma non ho ascoltato il mix di Ale, che stavo piangendo al distributore.
0: Oh. Buongiorno, Ale, bellissimo.
1: Bellissimo.
0: No, per i compliments, possiamo, veramente.
1: Possiamo già chiudere tutto, perché io ho terminato le energie, ragazzi, mi è venuta la tachicardia in questo mixatore. Bellissimo, fantastico, meraviglioso.
0: No, bravo,
1: ragazzi,
0: bravo. Voto 10.
1: C'è la family.
11: Bravissimi.
0: Buongiorno amici, benvenuti, questa è la Family, chiaramente il vostro programma preferito, l'unico e solo che volete ascoltare e riascoltare e riascoltare e riascoltare.
1: Basta.
0: Tra l'altro potete farlo perché siamo anche in versione podcast.
10: Certo, certo.
0: E come sempre apriamo ufficialmente le porte, raga, non c'entra niente ma ragazzi.
1: Hai detto apriamo la porta, raga, non c'entra niente ma.
0: Sì, ho detto questo, ok?
1: Così.
0: Perché volevo dirlo senza vocali.
1: Ok, quindi si aprono le porte ufficialmente, raga, non c'entra niente ma. Momento in cui potete verbalizzare tutto quello che vi passa per la testa. Potete dire quello che volete, non deve c'entrare niente, ma totalmente niente con quello di cui si sta parlando, anche perché non parliamo di niente fino alle 9.
0: No, di niente, bellissimo.
1: Va così, tra pochissimo ci sarà anche il disco da cantare ad alta voce, ma nel frattempo i vostri messaggi 3332688688, iniziando con raga, non c'entra niente ma.
12: Oh raga!
1: Ragazzi, ma oggi abbiamo una programmazione musicale meravigliosa.
0: È da venerdì, mi sento di dire.
1: Oh yes, inizia Don't Stop the Party, Pitbull, Radio Company, La Family.

0: Mabel qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Siamo arrivati anche in quel momento dove si sceglie un disco da cantare ad alta voce l'ultima volta. L'ultima volta, perché dalla prossima settimana parte una cosa nuova. Non sarà il disco da cantare ad alta voce, ma secondo noi sarà anche più divertente.
1: Sarà anche meglio,
0: Forse sì.
1: Sì, dai. Forse sì.
0: Ma nel frattempo volevo chiedere una cosa. 220 volt moltiplicati per 16 ampere, quanto fanno in watt? Alessandro, prego.
2: Dovrebbe fare in tutto 5.000?
0: No, hai sbagliato e proseguiamo con il disco da cantare ad alta voce. Scegliete tra
1: uno. Peccato, perché secondo me ci è arrivato vicino, io credo, no?
0: Più o meno. Allora, amici e amiche, scegliamo un disco da cantare ad alta voce tra uno o due. La canzone numero uno è questa.

0: cosa vi piace dei figli di papà?
1: Niente! Allora ragazzi,
0: dai,
1: potete scegliere la canzone numero uno o la canzone numero due. Questa è proprio una battaglia tra anni 90 e anni 2000.
0: Sì, questa sì.
1: Sì, 3332688.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Always, Bon Jovi qui su Radio Company. Mamma, che brano meraviglioso. In tanti capolavoro, ci avete scritto proprio sembra di tornare indietro nel tempo. Ragazzi, che tempi, non potete capire. No, no, io lo posso capire. Io mi ricordo anche quando è uscito il video di questo
1: che anch'io figaccione. Quello che si buttava dal palazzo, ma gli chiedeva alla sua fidanzata di sposarlo col paracadute.
0: Se non sbaglio se non sbaglio era quello, sì.
1: Comunque che sembrava si volesse buttare, in realtà poi voleva farle la proposta.
0: Quanti cuori spezzati, quanti cuori infranti, ragazzi, con Bon Jovi, perché
1: E anche Bon Jovi, ragazzi, secondo me quante vittime.
0: Esatto.
1: Buongiorno, questa è la Family. Fino alle 9 stiamo insieme. C'è il raga, non c'entra niente, ma è uno spazio sempre libero in cui potete dire tutto quello che vi pare piace. Per esempio, sentiamo chi c'è.
2: Raga, non c'entra niente, ma non mi sto allenando da 3 settimane a causa di una gastroenterite iniziata il 31 di agosto con febbre a 40 e mezzo.
1: Mamma.
2: E stasera, se tutto va bene, riprendo gli allenamenti.
0: Che bello.
2: Pregate per me, non ho nient'altro da chiedervi.
1: Allora, vacci piano, mi raccomando, amico.
0: In bocca al lupo, in bocca al lupo. Poi,
3: raga, non c'entra niente, ma ieri ho fatto rogito della casa e adesso si iniziano i lavori. Praticamente devo buttarci una bomba dentro e rifarla. Aiuto.
0: Scusa, amica, non ti sei dimenticata di dire la cosa più importante? Hai acceso il mutuo oppure hai tirato fuori il cash? Perché se hai acceso il mutuo, ora comincia la vita vera,
1: Sì, ma soprattutto dopo il rogito sei andata a bere? Perché dopo il rogito è regola, bisogna almeno un bicchiere, ma bisogna berlo.
4: Raga, non c'entra niente, ma ha ragione la compagna del mio ex marito ad essere gelosa di me.
0: La modestia l'abbiamo lasciata da un'altra parte.
1: Aspetta, perché secondo me questo messaggio nasconde molto di più. Perché, amica, che cosa ci devi dire? Ha ragione la compagna del mio ex ad essere gelosa di me. Ma perché? La compagna attuale del suo ex fidanzato dice è gelosa di me.
0: Allora,
1: ma perché?
0: O perché sei molto più figa, cioè in tutto,
1: o perché avete avuto qualcosa di, come dire, più di grosso, cioè sai,
0: successo?
1: Famiglia,
0: cosa
1: figli, o perché ancora gravita attorno a te.
5: Raga, non c'entra niente, ma oggi Carlotta parla per codici fiscali.
0: Cioè?
1: Perché
6: abbiamo la
0: cosa?
1: Non ho tempo di dire le vocali, scusa, andiamo avanti. Vai.
6: Ma domenica abbiamo la porchettona. Wow.
1: La forchettona?
0: Ma quando?
1: Domenica hanno la forchettona. Che tra l'altro è un nome tipico di una pizza. Una pizza piena di roba, tra cui anche la porchetta. Ma per me è una porchettona, grazie.
0: Veramente?
1: Non hai mai visto che nei menu, sai che nei menu delle pizze ci sono delle classiche e poi ci sono quelle.
0: Sempre la maialona.
1: La maialona,
0: è vero, non l'avete vista in qualche minuto la maialona?
1: Certo, la maialona.
0: La maialona secondo me è top. Ragazzi, c'è il raga, non c'entra niente, ma quindi 333 2688 688, aspettiamo i vostri messaggi o vocali.

0: Fabrifibra, i pinguini tattici nucleari. Amici, è arrivato il momento dello sfigometro.
1: Radio Company. Ciao sfigometro.
0: Ariete, accogliete a braccia aperte il vostro lavoro. Per quanto riguarda le questioni spinose, nessun problema, perché voi siete comunque dei trionfatori e nulla vi può fermare. Sfigometro meno 17, rotometro 80%.
2: Sto piangendo!
0: Toro, l'amore e lavoro e amore si intrecciano, ma ora la chiarezza è vicina. Lasciate

0: Lasciate che l'ansia svanisca. Lasciate che le cose vadano come devono andare. Spigometro meno 17, rotometro 84%.
1: Dimmi tutto, amore.
0: Gemelli, collaborazioni successo nel futuro. Addio alla fatica e benvenute situazioni divertenti. Spigometro meno 20 e rotometro 100%.
2: Sisma, perché tu sei uomo di mondo.
0: Amici del Cancro, cambiamenti positivi in arrivo. Lavoro e passione si uniscono, finalmente accogliete il futuro con entusiasmo. Sfigometro meno 20 e rotometro 94%.
3: Ma Carlotta, che brutta voce che hai stamattina.
0: Leone, oh, avete visto quanto poco mi è durato il raffreddore comunque. Leone, Venere porta novità e soprattutto in amore. Abbandonate l'orgoglio e andate avanti. Le questioni che sorgono adesso cresceranno, quindi cercate di essere positivi. Sfigometro meno 16 e rotometro 42%.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno. E poi Vergine, sul lavoro siete dei campioni, i risultati sono dalla vostra parte, mantenete la pazienza. I prossimi giorni porteranno delle sorprese piacevoli, quindi sfruttatele. Sfigometro meno 19 e rotometro 96%.
5: Buonasera, ben arrivati da

0: Bilancia, è il vostro turno. Saggia scelta, ragazzi, mantenere le cose certe. I cambiamenti possono essere un po' pericolosi, disturbanti, spaventosi, sì, certo, però le opportunità sono in arrivo. Sfigometro meno 18 e rotometro 86%.
1: Mazza che ansia!
0: Scorpione, la lenta ripresa della salute inizia adesso e ascoltate il vostro medico, rilassatevi, staccate la spina, allontanatevi dagli stress, fate una quarantena dai vostri lontani, dei vostri figli che hanno appena cominciato l'asilo e sono pieni di moccolo, affrontate una cosa alla volta. Sfigometro meno 14, rotometro 58%.
2: Ciao Radio Compati!
0: Sagittario, esplorate nuovi contatti in amore, un incontro inaspettato può portare qualcosa di speciale, quindi non lasciate che la gelosia e il controllo rovinino tutto. Sfigometro meno 13 e rotometro 23%.
3: Buonasera, buonasera. Stefano Conte.
0: Capricorno, mantenete il ritmo ma non dimenticate di prendervi cura di voi stessi, trovate il tempo per condividere momenti con gli altri e non sottovalutate l'importanza delle relazioni. Sfigometro meno 19 e rotometro 89%.
2: Top!
0: Acquario, programma con cura. Da oggi, programmate con cura, da oggi agite senza esitazione. I dubbi hanno causato qualche conflitto, anche qualche chiusura. Chi ha cercato invece l'incerto è sulle spine, quindi attenzione ragazzi, soprattutto alle spese. Sfigometro meno 14, rotometro 60%.
4: Allora ti sto per regalare 20 secondi della mia voce.
0: Ah, che meraviglia. E poi pesci, analizzate il passato, ricominciate senza dispute, agitazione in arrivo, cercate di capire il perché. E poi questo weekend sarà di recupero, quindi godetevelo. Sfigometro meno 15, rotometro 50%.
4: Allora ti sto per regalare ancora 20 secondi della mia voce.
5: Ho capito adesso.
0: Che sono 40 alla fine, perché sì, 20 prima, 20 dopo. Sì, allora aspetta un secondo che mi vado a cercare il segno fortunato così non lo sbaglio. Eccolo qua, ce l'ho. Pronti? 3, 2, 1,
5: vai.
0: Via!
5: Bilancia!
0: No.
2: Toro!
0: No.
5: Ah! Vedi? Mi avresti tratto in inganno!
2: No.
5: Sei cattivissimo.
2: Ma
5: lui
2: era Toro, scusa!
5: In Talkback mi ha detto,
0: non
5: è il Toro!
0: Te lo dico!
5: Voleva trarmi in inganno! Comunque
0: Ale, Toro era sfigometro meno 17, rotometro 84%.
5: Leone!
0: No.
2: Cancro!
0: No.
5: Sagittario!
0: Gemelli!
2: Era lì vicino.
0: Sì, era subito dopo il Toro, ecco, Ale, avevi ragione.
5: Amici, amiche, dobbiamo fare una cosa importantissima prima del disco alzavolume. Attenzione! L'ultimo post che abbiamo messo noi sulla pagina Instagram di Radio Company ha quasi 1000 cuoricini. Ma raggiungiamo i 1000 cuoricini, fatelo, andate, andate. L'ultimo reel.
0: Tra l'altro, scusatemi, nell'ultimo post della Family potete commentare. Carlotta, veramente sei una super figa.
5: Basta,
0: grazie.
5: Però, sempre su di te.
0: Se potete farmi dei complimenti nell'ultimo post.
5: Ma la Family, la Family meravigliosa, no, siete fantastici.
0: Sì, sì. Vi ascolto, la Family molto meglio di Pischelli e
5: sì,
0: di Snack.
5: Sì.
0: Tra l'altro saluto Giulie Pego che mi ha appena chiesto di ripeterle lo scorpione. Giulie, stai attenta la prossima volta.
5: Infatti,
2: Giulie chi?
5: Ragazzi, allora mi raccomando, like, quindi cuoricino, e commentate quello che volete, ma mi raccomando commentate.
0: Sì, complimenti a
5: alla
0: noi.
5: Alla family. C'è il disco al tavolo di oggi scelto da Ale De Biasi.
6: Ora alza il volume.

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Sono Stefano Ferrari e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori a finché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
1: Io scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Cali dei Colors, questa è Partenope alle 8:03.
1: Radio Company Time.
2: Spot. La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Questa è la Family di Radio Company. Fino alle 9 siamo insieme, fino alle 9 c'è il vostro raga, non c'entra niente. Ma oggi, come dicevamo, non ci sarà il canta chi, perché di venerdì non facciamo il gioco. Ma
1: non
0: tra
1: ci
0: le altre
1: sarà
0: cose.
1: Più.
0: Esatto, non ci sarà più il canta chi, perché da lunedì proveremo un altro gioco. Certo, noi mettiamo le mani avanti perché ci piace molto il gioco che faremo da lunedì, però non abbiamo ancora capito se è radiofonico, come
1: no,
0: dire,
1: allora...
0: se è facile, se è gestibile. Blah, blah, blah.
1: Certo che veramente l'hai spiegata proprio, cioè, me lo sai con un gruppo. Ho capito che siamo un gruppo di amici, siamo una famiglia, però insomma.
0: Allora,
1: raga, non c'entra niente, ma congratulazioni a mia sorella Anna, che oggi si laurea in ingegneria biometrica. Ciao!
0: Allora, biomedica!
1: Biomedica, scusa, non biometrica.
0: Biometrica, non so cosa sia l'ingegneria biometrica, poi, ma neanche quella biomedica, se proprio vogliamo.
1: Poi, ma che energia questa mattina No, scusa, stavo leggendo. Ciao, raga.
0: Se vuoi ascoltiamo i vocali.
1: No, magari... non c'entra niente, ma da me ha piovuto e non me ne sono accorta. Ok.
0: Ok, Paola, va bene. Andiamo i vocali, dai.
2: Raga, non c'entra niente, ma il mio bimbo ha deciso che oggi devo andare al lavoro senza aver dormito.
1: Poverino.
0: Già. Che dire, è incredibile, incredibile come degli esseri così minuscoli riescano a tenerti sotto scacco. Dormire,
1: certo.
0: Ragazzi, ha ragione De Biasi, dormi oggi quel che non potrai dormire domani.
1: Ecco, vedi? Comunque avete fatto caso che più piccoli sono gli esseri e più fanno danni? No, a parte l'essere umano, nel senso, a parte il cucciolo d'uomo, quindi un neonato che sicuramente ti tiene sotto scacco e non c'è dubbio. Ma peggio ancora, il batterio, il virus, che è piccolissimo.
0: Ah, sì,
1: ti mette capo, è vero, fa 40 di febbre, tu sei, noi uomini quantomeno siamo a letto che chiamiamo l'estrema unzione, il prete.
0: Sì, a 36 per... e 8, oddio, 36 e 8.
1: Esatto,
0: portami
1: esatto.
0: Una minestrina, vabbè, dai, andiamo
3: raga,
0: avanti,
3: non
0: dai,
3: c'entra
0: dai,
3: niente,
0: dai.
3: Ma oggi è giorno di stipendio e sono felice perché sono almeno 15 giorni che ne spendo come se ne avessi.
0: Guarda, bello, non mi dire niente che io ogni volta che passo il bancomat penso... ce ne saranno ancora.
1: Ragazzi, ma quanto bello è spenderne come se ne aveste.
0: Sì, lo so che è il tuo mood di vita. Lo so che è il modo in cui tu porti avanti la tua
1: anche
0: vita.
1: Anche se non li hai, li spendi lo stesso.
0: Sì, no. Allora, guarda, poiché secondo me ci sono proprio due scuole di pensiero. Una è quella, Enrico Sisma, quella del io, sì, Gianluca Dacchi mood.
1: Ma non è vero, guarda che poi non è vero.
0: No, lo so, scherzo, lo
1: no,
0: so
1: perché
0: sei
1: poi
0: anche
1: io
0: un risparmino.
1: Sono quello che fa la lavastoviglie in fascia 3 per spendere meno di corrente.
0: Beh, giusto. Il mio... No, vabbè, quello è giù, ci sta, anche io faccio così. Ma a me fa... No, in realtà io non faccio così. A me fa ridere ogni volta che io passo il bancomat un po' d'ansietta finché non vedo transazione eseguita.
1: Vero, vero, vero, vero.
0: Perché
1: vero.
0: Penso sempre...
1: ho finito tutto.
0: Questo mese ho sforato. Questo mese ho sicuramente sforato.
1: Che brutta vita che fai, Carlotta, comunque.
0: No, ma che brutta vita che facciamo tutti, ragazzi. Ma che facciamo tutti.

0: The Sun, Good Old Days qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family e diamo spazio anche a lui, l'uomo del fine settimana, Paolo Corazzon da Trebi Meteo.
1: Company Meteo con Paolo Corazzon.
2: Buongiorno. Fine settimana ed inizio settimana, perché certo. Paolo, noi con Paolo apriamo e chiudiamo, non esatto. dimentichiamoci. Cioè, Paolo,
3: sono,
2: buongiorno.
3: Sono ovunque, come sì. prezzemolo. Esatto. Buongiorno ragazzi,
2: buongiorno.
3: Buongiorno. E tra l'altro l'uomo del fine settimana, potremmo dire l'uomo dell'estate, perché attenzione, è vero che è arrivata aria un po' più fredda, perché al mattino presto fa freddino ormai, si copre abbastanza bene, c'è anche un po' di vento che sta soffiando sull'Adriatico, venti di bora, però nelle prossime ore tornerà il sole in tutto il centro nord dell'Italia. Oggi abbiamo una giornata piuttosto variabile al sud, lì anche con qualche temporale, ma nel weekend sole da nord a sud, soprattutto proprio sulle regioni settentrionali. Si calmerà anche il vento nel weekend e quindi è vero che al mattino presto il giubbino lo terremo sempre lì, però nel pomeriggio 25-26 gradi, al sole anche di più. Quindi sarà più estate che autunno questo fine settimana e probabilmente anche tutta la prossima. Beh, non sei pronto, sei contro, perché io ho ancora le zanzare, quindi fastidioso,
0: no, certo.
3: però che ci vuoi fare?
0: È l'ultimo colpo di coda dell'estate, insomma, dai.
3: Sarà, però non finisce mai. Mettiamola
2: sì, esatto. È una coda lunghissima, proprio lunga. Grazie Paolo, buon lavoro e buon weekend.
0: Ciao Paolo.
3: Ciao.
1: Company Meteo con Paolo Corazzon.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
14: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: ci sono fuori, io in macchina ho attaccato il riscaldamento, sapete. Un abbraccio e una buona giornata e buon fine settimana a tutti.
1: Io questa mattina l'ho attaccato, ragazzi, anche ieri. Ma perché comunque
2: qui... tu riscaldi anche i sedili perché ti piacciono
1: assolutamente,
2: piace le chiappe al caldo.
1: Io voglio essere avvolto dal calore, voglio calore.
2: sì.
3: Raga, poi? Non c'entra niente, ma vi ricordate che la settimana scorsa mi chiedevo se i miei amici mi avessero mai organizzato la festa per i miei 50 anni? Ebbene sì, sabato abbiamo fatto un festone mega
1: che
3: galattico.
1: Bello.
3: Vi ringrazio ancora. Ciao!
2: Beh, ma allora se lo aspettava, perché se si è fatta la domanda e poi effettivamente c'è stata la festa, magari aveva percepito qualcosa. Poi chi c'è?
4: Raga, non c'entra niente, ma oggi inizia il Proctoberfest a Due Ville Vicenza. Vi aspettiamo!
1: Pubblicità,
4: tanta birra e tanta musica e tanto buon cibo.
1: Divertitevi. Sai che quasi quasi faccio un giretto vicino a casa mia?
2: Sì, è dalle tue parti, mi raccomando, sì. Ragazzo.
1: Tanta birra, tanta birra. Dormirò lì, prenderò
2: un bel. Se guidi non bere, se bevi non guidare.
1: Sì, no,
5: raga, non c'entra niente, ma oggi è venerdì. F a nastro.
1: Cosa? Firenze? Fiorentina?
2: Fiorentina. Fantasmagorico. Family a nastro,
1: Fanta calcio a nastro,
6: Raga, non c'entra niente, ma volevo salutare la mia zia Lilli. Ciao!
7: Raga,
2: ciao zia Lilli!
7: Ma sono l'unica madre con la figlia che dorme da sola nella sua cameretta, nel suo lettino, e io sono l'unica madre che da una settimana e mezza non dorme, una cippa. Sono sveglia dalle 3, ho bevuto 2 cappuccini, chissà che faccia un effetto, sono ancora in coma. La vedo lunga.
2: Secondo me, guarda, allora, perché secondo me succede questa cosa: quando loro non dormono, e tu non dormi perché loro non dormono, quando loro dormono, tu non dormi perché pensi, perché dorme così tanto?
1: Sì, ma
2: perché non si sveglia? Cosa potrei fare adesso? È vero, te lo giuro, è così.
8: Non c'entra niente, ma volevo augurarvi un buon weekend. Ciao.
2: Grazie.
8: Ciao.
9: Non c'entra niente, ma ieri sera ho visto la seconda stagione di Lost in Peace.
2: Bellissimo.
9: Mamma mia, da morire, da morire. Redes poi mi sta tornando simpatico.
2: È vero. Allora, tu l'hai visto?
1: No, devo ancora vederlo.
2: È molto carino. Devo dire, infatti gli ho detto al mio fidanzato, dobbiamo recuperare la prima stagione perché l'avevamo vista male o non gli avevamo dato troppo, non lo so. Questa qua ci ha fatto parecchio ridere. E Fedez fa ridere perché ti giuro che lui ride, ma ride con le lacrime ad ogni cosa. Cioè, gli possono dire le peggio cose, lui è lì con le lacrime.
1: Vabbè, vuol dire che...
2: Però,
1: ironia, no?
2: Sì, molto, molto autoironico, però attenzione, è uno di quei programmi che ti piace solo se capisci e ti piace il back humor.
1: Sì, certo, sì, certamente, sono tutte battute veramente molto molto cattive, cioè,
2: molto cattive, molto certo. Pesanti, che toccano degli argomenti molto, molto delicati, pesanti, eccetera.
1: Raga, non c'entra niente, ma domani pranzo di famiglia, siamo in 18, paga la mamma per i suoi 85 anni, allora!

0: sono sicura che da lunedì ci mancherete. Un abbraccio.
1: Ma non andiamo via. Non,
2: ragazzi, ma noi ci saremo lunedì, a meno che se volete qualcun altro magari basta farcelo sapere, ma noi pensavamo di esserci, di rimanere.
1: Oh,
2: se vi va.
1: Raga, ma non c'entra niente, ma voi vorreste i piscagli al mattino?
2: No, ma a parte che non sarebbero capaci, perché Giovanni
1: di svegliarsi,
2: tu già,
1: no, di svegliarsi in tempo. Chicco sì.
2: Certo, Chicco sì, 100%. Su Chicco ci buttiamo sul fuoco, perché lui lo farebbe. Giovanni lo farebbe, ma dopo un mese non rimarrebbe più niente di lui.
1: Sì, ma poi non sono simpatici, dai.
2: Potrebbe esserci, allora, Viviana. No, Viviana non la, non, lei non si sposta al mattino molto secondo me, sai chi? Ferrari.
1: Ferrari al mattino alle 5, col cavolo. Ma col
2: non
1: cavolo
2: lo farebbe, però sarebbe, non, allora, non lo farebbe, però secondo me per come è preciso, per come è ligio, sarebbe top.
1: Come potrebbe reagire De Biasi, un Ferrari, a una notizia che deve cominciare al mattino alle 6?
2: Si può dire.
3: Devo proprio dirlo?
2: No,
4: raga, non c'entra niente, ma oggi è il mio compleanno!
2: Auguri!
5: Ragazzi, non c'entra niente, ma oggi non c'ho cazzi di andare al lavoro.
6: Raga, ci sta. Non c'entra niente, ma mi mancherà un sacco.

0: Beh, una bella sigla, allora, aspetta, effettivamente.
1: Effettivamente dobbiamo fare una cosa. Adesso facciamo questa prova. Per le prossime due settimane vediamo come va tutto quanto, ma siamo abbastanza sicuri di come andranno le cose.
0: Sì,
1: però a un certo punto, se andranno come diciamo noi, dovremo fare il funerale al Cantachì.
0: Sì. Ragazzi, e tra l'altro noi sul Cantachì abbiamo una cosa da dirvi che non possiamo dirvela adesso. Non possiamo dirvela adesso.
1: Sempre a spoilerare le cose che no, non lo possiamo dire.
0: Non lo possiamo dire.
1: Sono cose nostre.
0: I panni
1: sporchi non si lavano. Com'è che si dice?
0: Che i panni sporchi si lavano in casa.
1: Ah, ok, ecco.
2: Sono sicura che da lunedì ci mancherete. Ma

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Se la tua auto chiama De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
1: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
12: C come Company, C come C Radio.

0: su Radio Company, il successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: È arrivata la nostra Miss Maglietta Bagnata.
1: Ma perché bianca?
0: Bianca,
2: sì. Attenta.
1: È un vedo non vedo.
2: Ma Viviana, attenta perché inizia a fare freschetto, eh?

0: Company Matinè. Noi torniamo, torniamo lunedì, 6:30 puntuali. Sono le 9 un minuto. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Ciao zio!
3: Ciao amici!
4: Breaking news. È scontro sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Per la Premier Meloni si tratta di norme di buonsenso che aiutano l'integrazione dei bambini stranieri, mentre le opposizioni parlano di vergognosa propaganda. USA e Cina devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, prorogata la tregua sui dazi. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto in un cantiere al Colosseo. Si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico e dei responsabili delle imprese. Da oggi fino al 28 settembre Papa Leone è in Francia per il suo quinto viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, poi Leone si recherà a Lourdes e a Metz. Nation League, sale l'attesa per Italia-Belgio, di scena questa sera all'Olimpico di Roma, che segna il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini. Sarà emozionante, ammette il CT. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot. C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Radio Company 80 Italiano. Radio Company 80 Italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

Jubel Ocean House su Radio Company. Dai che è venerdì. Allora, parliamo di un calciatore molto famoso, Mauro Icardi, che non è solo protagonista del campo da calcio, del gossip, è stato con Wanda Nara, poi si sono lasciati, adesso sta con un'altra ragazza detta Cina. Cina Suarez. E che cosa è successo? È diventato anche un caso da codice della strada. Allora, secondo quanto riportato da diversi media sudamericani, l'ex attaccante dell'Inter e del Galatasaray, che cosa ha fatto? Ha ricevuto una sospensione della patente in Argentina fino al 2099. L'Argentina non può più guidare se non quando avrà 105 anni e speriamo tutti che ci arrivi. A quel punto però, più che la patente, forse gli servirà la macchina del tempo, non so quanto sarà abile alla guida, insomma al volante. Ma perché, uno si chiede, no? Per quale motivo questa sanzione, questo divieto così lungo? Tutto sarebbe partito da un video che Icardi stesso ha pubblicato sui social. Vedi, ma perché dobbiamo stare a pubblicare tutto? Lui girava in auto insieme appunto alla compagna Cina. Lei è a fianco a lui senza cintura, ma non solo, si sporge praticamente con tutto il corpo dal finestrino e balla, cioè fuori dal finestrino, ma non il braccio tamarro come magari possiamo fare noi. Lei si è sporta completamente e ha ballato. Questo video è diventato virale, peccato che è anche finito sotto i radar delle autorità argentine, che hanno deciso che lui non può più guidare in Argentina. In Italia sì, ha la patente, pare, fino al 2029. Ma scusate, ma non la dovevano fare a lei la sanzione? Cioè, secondo voi è giusto che sia lui a pagare per quello che ha fatto la persona a fianco, che era a bordo con lui? Ma lui stava guidando tranquillamente, si spera, normalmente, e invece lei un po' esibizionista e ha fatto una cosa anche probabilmente un po' pericolosa. Che ne pensate? Vi sembra giusta questa sanzione? Sì o no? Se vi va, ci dite anche se a voi è capitato che vi abbiano sospeso la patente per qualche motivo che volete condividere con voi, giusto o ingiusto, con un messaggio o un vocale al 333 2688 688.

0: Ray J, Flamenco Paranoia su Radio Company. Dai che è venerdì. Allora, Icardi non l'ha presa bene, gli hanno ritirato la patente in Argentina, non può più circolare se non nel lontano 2099. Martino fa chi se ne frega per lui, cioè non gliene frega. Beh, insomma, però è vero che vive altrove, ma tornerà in Argentina per andare a trovare i parenti, per andare a trovare la nonna che gli fa le tagliatelle. Amore, mangia che ti vedo un po' deperito. Con tutti questi allenamenti avranno anche loro le loro nonne di giù o di su come noi. Vabbè, poi ha la fidanzata che è argentina a sua volta, e proprio a causa di lei tutto questo, perché faceva un po' l'esibizionista in macchina, si è buttata fuori dal finestrino metà corpo, ballava, faceva quella che insomma si stava divertendo, e lui però non è che si sta divertendo tanto, visto che questa cosa almeno in Argentina non potrà più succedere. Vediamo se la replicano in Italia, dove la patente comunque ce l'ha valida fino al 2029. Lui ha detto: scusate, ma mettetevi a lavorare su altro, occupatevi delle condizioni delle strade invece di parlare di me solo perché sono famoso, perché poi alla fine volevate il vostro minuto di celebrità. Quindi non l'ha presa bene, insomma, si è abbastanza arrabbiato. Però diciamo pure che 2099, ragazzi, a me sembra una sanzione un po' pesantina. Sentiamo un matto del mattinè.
1: Ovviamente se la maledetta era tutta fuori col corpo, non aveva il cellulare in mano e stava facendo il video lui.
0: Ah, ecco.
1: E poi la responsabilità di chi ha in macchina è del guidatore. Quindi se lei faceva la stronza buttandosi fuori, okay, lui doveva almeno fermarsi e dargli un calcio nel culo.
0: No, vabbè, adesso non esageriamo.
1: Perché non bisogna fargli idioti solo perché sei uno coi soldi.
0: Beh, sicuramente un comportamento potenzialmente pericoloso, quello di lei, di cui quindi tu dici la macchina è di lui e quindi la responsabilità ce l'ha lui. Doveva quantomeno dirle: stai calma, metti la cintura, stai seduta, quando ci fermiamo, se vuoi facciamo il video simpatico e divertente. Però fino al 2099 hanno fatto bene le autorità argentine a mettere in pratica questa sanzione nei confronti di Icardi, o un po' esagerato, magari proprio perché è lui, perché è un calciatore, perché è ricco, perché è famoso? Messaggi vocali 333-2688-688.
2: È scontro sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri per la Premier Meloni. Si tratta di norme di buonsenso che aiutano l'integrazione dei bambini stranieri, mentre le opposizioni parlano di vergognosa propaganda. USA e Cina devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, prorogata la tregua sui dazi. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto in un cantiere al Colosseo. Si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico e dei responsabili delle imprese. Da oggi fino al 28 settembre Papa Leone è in Francia per il suo quinto viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, poi Leone si recherà a Lourdes e a Metz. Nation League, sale l'attesa per Italia-Belgio, di scena questa sera all'Olimpico di Roma, che segna il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini. Sarà emozionante, ammette il CT. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. sali in sella. Al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Green con I Need You Tonight su Radio Company. Ciao a tutti, buon venerdì, sono Viviana Matti del Matinè. Gli è stata ritirata la patente fino al 2099 a chi? A Mauro Icardi, calciatore famosissimo. Perché? Perché stava guidando e la sua fidanzata Cina Suarez intanto si faceva un video con il sottofondo della musica di Dua Lipa, sarà felicissima, ed era praticamente con, si è sporta dal finestrino, ma non solo il braccio, non solo la testa, tutta praticamente, era in piedi, mezza dentro la macchina, mezza fuori, e si faceva il video. Se lo faceva lei, perché qualcuno di voi ha detto chi è che gli faceva il video? No, si stava facendo un video selfie. Sentiamo cosa ne pensate, una sanzione troppo severa per il calciatore oppure severa ma giusta? Sentiamo.
1: Allora, secondo me hanno esagerato un po'. Ecco, a mio amico 20 anni fa qua in Italia, per una cosa analoga, e gli hanno contestato che guidava, che aveva uno stato, insomma, era 0,60, era fuori al limite dalla legge.
0: Ah, vabbè, per l'alcol,
1: e
0: però.
1: E hanno lasciato stare il fatto che c'era un il passeggero, sì, seduto sul tettuccio della macchina a dorso nudo, col cappello da cowboy, che faceva
0: ogni
1: partenza dal semaforo.
0: No, pensa come stava messo il passeggero. Oddio, mi ricorda una scena, ma un déjà vu, vabbè, di cui non parlerò. Fatto sta che il passeggero faceva lo scemo, però è in questo caso quello che guidava aveva il tasso alcolemico al di sopra del consentito, quindi non è proprio la stessa situazione, è peggio di quella di Icardi, in cui lui comunque guidava, era lei che stava facendo un po' la stupidina. Sentiamo.
2: Per quanto riguarda l'argomento, mi tocca molto da vicino, perché allora innanzitutto quelle d'Argentina, forse l'unico modo per fargli qualcosa era tirargli via la patente a lui, perché chi non guida non puoi fargli fondamentalmente niente, io credo. A me tocca da vicino, perché l'altro anno dopo ho risolto pochi mesi fa, perché ho vinto la causa, mi hanno tolto la patente per 2 anni e revocata, quindi stracciata, perché in teoria non avevo l'assicurazione, che dopo ho scoperto che in realtà è stato un sbaglio della polizia locale.
0: Pensa,
2: ma intanto mi hanno tirato via la patente per 3 mesi, non potevo andare in macchina, ho dovuto chiamare un avvocato, quindi
0: che
2: per
0: incubo.
2: Far capire che forse le leggi adesso sono molto molto, così, per me esagerate, e soprattutto quando, anche se sbagli, no? Dopo tu devi fare tutto un iter per riuscire praticamente a sopravvivere a un disastro che non hai fatto tu.
0: Questo è un grande problema, è un incubo quando l'errore non è tuo e comunque te la stoppano, la patente non la puoi utilizzare. E con Martino ci siamo documentati, però, se almeno in Italia il passeggero fa qualcosa di potenzialmente pericoloso, di non consentito, paga il passeggero, giusto? Non è che si accolla tutto il guidatore, se non è minorenne, chiaramente. Abbiamo un altro vocale, sentiamo.
3: Allora, in quanto ex interista, hanno fatto benissimo.
0: Eccola,
3: anzi, dovevano strappargliela altro che 2099.
0: Ma come? Ma guarda che anche senza patente può giocare lo stesso.
4: Se facciamo un incidente muore solo il conducente.
0: Vabbè, ciao.
4: Se facciamo un incidente muore solo il conducente.
0: Non facciamolo, per favore.

0: maledetto me. Fulminacci, maledetto me su Radio Company. Icardi se lo starà dicendo, maledetto me che mi sono portato la fidanzata in macchina. Ma no, secondo me lui ci è rimasto male, non è d'accordo con la sanzione, con il provvedimento che prevede che in Argentina lui non potrà guidare fino al 2099 a causa della bravata della sua fidanzata, che si è sporta dal finestrino completamente ballando e si è fatta un video selfie, e per questo la patente se la può dimenticare in Argentina, perché in Italia comunque continuerà a scorrazzare con le sue auto di lusso. Sentiamo voi che ne pensate.
1: Ciao Company. Ciao. Allora, che io sappia, il conducente è responsabile del mezzo, è un po' come il capitano della nave, quindi
0: sì.
1: Qualsiasi cosa venga fatta o disattesa all'interno del veicolo è sempre colpa del conducente.
0: Vedi anche proprio
1: il non allaccio delle cinture dei passeggeri, viene multato il passeggero e vengono decurtati i punti della patente al conducente, perché è responsabile delle persone che trasporta.
0: Quindi qua il giudice dice
1: tutto
0: no.
1: Quello che è successo, quindi la persona che andava fuori dal finestrino, e sappiamo benissimo che comunque il codice della strada vieta anche lo sporgere della mano dal finestrino.
0: Ma
1: perché
0: come?
1: Per codice della strada altera la sagoma.
0: E come lo balliamo
1: Gigi
0: Dag in macchina?
1: E quindi tutti quelli che si vedono in estate anche che viaggiano con la mano fuori dal finestrino sono sanzionabili e deputabili di patente.
0: Porca miseria, questo è un problema. Scusa, noi che facciamo con la mano tamarra, anzi il braccio tamarro fuori, cavolo, siamo sanzionabili. Comunque abbiamo visto che non è che tutto viene accollato al conducente, è vero che lui è un po' il capitano della situazione, però se il passeggero fa qualcosa che è pericoloso, di sbagliato, non lo so, dà fuoco alla macchina, cioè non è che tutta colpa sempre del povero conducente, qualche punto glielo leviamo pure al passeggero se fa cose strane. Non lo facciamo salire più in macchina, ecco, forse potremmo risolverla così.
2: Beh, in Italia la responsabilità in macchina è dell'autista.
0: Ma non è vero.
2: Chi fa lo stupido non ha la patente. Se chi fa il passeggero ha la patente, senza cintura, si sporge dei finestrini, fa i video o quant'altro, è responsabile lui e si gioca i punti della sua patente, non dell'autista.
0: Ma che vuol dire, scusa? Allora uno che non ha la patente è paradossalmente più protetto di chi ce l'ha. Ragazzi, documentiamoci bene prima di fare le bravate.

0: novità. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Sono Pietro e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
12: C come Company, C come C Radio.

0: sia su questo pezzo di Joel Corry, Whisper, il nostro successo del presente e dal passato. Moloko, Sing It Back. Siamo live in questo momento su Radio Company, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time. Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.

0: venerdì, ancora vocali per quanto riguarda l'FR Icardia, a cui hanno ritirato la patente in Argentina e gliela ridaranno quando avrà 105 anni nel 2099.
1: Buongiorno.
0: Sentiamo.
1: Radio Company.
0: Ciao.
1: Io da interista, quindi da amante di Icardia, sì, assolutamente, gli avrei dato un anno di ritiro patente, oh, poi una bella multa salata.
0: Vedi?
1: E come dice lui, utilizzarla per sistemare strade o quant'altro.
0: Okay.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata a te, quindi nonostante il tuo amore per lui, comunque una sanzione gliel'avresti fatta, certo, magari non così lunga. E ancora,
2: a me piace la Svizzera perché le multe in Svizzera sono proporzionali allo stipendio che percepisci.
0: Ah, sì?
2: Se tu guadagni un milione di euro all'anno, la multa non sarà di 300 euro ma di 30.000.
0: Ah, non la sapevo questa.
2: 300.000.
0: Allora,
2: a seconda dell'infrazione che hai fatto.
0: Mamma mia. Bello. Mamma mia. Beh, noi poveri, allora è meglio che rimaniamo qui nei confini. E ciao Viviana, ci dice Daniele, secondo me sono stati troppo pesanti, ma appunto, visto la sua immagine di persona famosa, purtroppo darebbe l'esempio. E così hanno dato una punizione esemplare per evitare emulazioni. Allora, spero che la fidanzata, dopo aver fatto una bravata del genere e che ci ha rimesso il fidanzato, si faccia perdonare molto molto molto bene. Posso dirvi una cosa però, ve la rivelo, me l'ha suggerita anche una matta del mattino, ma io la sapevo già. In realtà Icardi girava con la patente scaduta. La patente era scaduta. Cioè, il video l'ha fatto tanare, perché attraverso il video la polizia è andata un po' ad indagare e ha scoperto che la sua patente argentina era scaduta. Cioè, poi chi scrive hanno fatto di peggio, vabbè, chi? Giusto Balotelli, che ha messo i petardi nel bagno e ha incendiato la sua villa, forse solo lui.

0: novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui.
3: Veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Never Knew Love Like This Before su Radio Company. Buon venerdì, ciao a tutti, sono Viviana. Oh, eccolo Harry Styles. Ragazzi, parliamo di concerti, perché anche lui sarà in Italia, in particolare a Roma la prossima estate. E qualcuno ha avuto il codice degli Oasis per il concerto degli Oasis? Per quanto mi riguarda, non pervenuto. Guarda, veramente, oh, se mi arriva lo vendo, cavolo, sai, soldi, no, non fatelo, non credo sia legale. E vabbè, probabilmente arriverà, abbiamo tempo fino al 27 settembre. C'è gente che sta veramente perdendo gli anni davanti al computer, davanti al PC, per vedere ogni 3 secondi se arriva questo codice. Allora, volevo parlare del concerto di Harry Styles al Madison Square Garden a New York, una serata che ha avuto anche un significato personale per lui, perché c'era la futura moglie, a quanto pare si sposeranno anche loro dopo Damiano David e Dove Cameron, che si sono detti sì ieri proprio in Italia. Prossimo matrimonio dell'anno, o forse dell'anno prossimo, qua ogni mese c'è un matrimonio dell'anno ormai. Si sposeranno anche loro, secondo me, in Italia, visto che lui comunque sta sempre a Roma. Ma non solo, c'era Zoe Kravitz, c'era pure Lenny Kravitz, che è il suocero, che si scatenava sugli spalti, era lì che ballava con il suo solito fare molto sensuale, un bel figaccione, e si è lasciato trasportare proprio dall'entusiasmo durante il concerto di Harry Styles. E quindi è stata una situazione che, per carità, per loro tutto bene, ma pensate, cioè, trasliamola nelle nostre famiglie, cioè il nostro suocero, nostra suocera, che magari si scatena per la nostra compagna o il nostro compagno. Sarebbe un po' strano, forse lo considereremmo anche un po', non so, invadente. Voi che rapporto avete con il vostro suocero, con i vostri suoceri, con la mamma e il papà di lei o di lui? Se vi va, ce lo dite con un messaggio, con un vocale al 333-2688-688. Apparentemente nella loro famiglia, per il momento, va tutto bene. Let's go.

0: Machine Gun Kelly, Girls Next Door su Radio Company. Allora, stiamo parlando del vostro rapporto con i suoceri. C'è una matta del mattino, Marta, che scrive: ciao matti, io con loro ho un rapporto bellissimo, ci ha mandato una foto del mulino bianco, siamo noi che abbiamo festeggiato domenica scorsa il nostro anniversario di matrimonio, 20 anni, e il compleanno di mio suocero lo stesso giorno. Ho organizzato tutto io, portandoli in un ristorante che piace molto a tutti. Bene, quindi anche voi bella famiglia, un po' come quella di Harry Styles, Zoe Kravitz e il papà di lei, che quindi è il suocero di lui, ovvero Lenny Kravitz. E lui è il genero, giusto? Sarà il futuro genero. Scusa, la nuora dovrebbe essere il nuoro, come la città sarda, no. E invece è il genero. È facile sbagliarsi. Sentiamo un vocale?
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Benissimo il mio rapporto con i miei suoceri,
0: oh,
1: adesso che sono morti.
0: Oh, ma io gelo in studio! Aiuto, gelo in studio! Bene, ma non benissimo, dai che tra poco c'è il genio della settimana.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
3: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Isn't Ready su Radio Company. La novità del venerdì è quella di Biagio Antonacci insieme a Saif, si chiama Spirituale.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Biagio Antonacci featuring Saif, la novità del venerdì spirituale, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Company. Allora, sentiamo ancora qualche vocale per quanto riguarda il vostro rapporto con i suoceri, visto che Lenny Kravitz, futuro suocero di Harry Styles, era recentemente al suo concerto e ballava scatenato. E nelle nostre famiglie potrebbe mai succedere una cosa del genere? Sentiamo.
1: Ciao tesoro.
0: Grazie,
1: io
0: ciao.
1: Con i miei suoceri ho un buonissimo rapporto. Mi rispettano molto più di mia mamma.
0: Vedi quando delle volte magari ci sono delle acredini in famiglia, nella propria famiglia di origine, qualche tensione, puoi trovare conforto nei suoceri. Il suo caso, sentiamo ancora
2: i
0: qualcuno.
2: Suoceri, bisogna ricordarsi che a sua volta si diventeranno suoceri.
0: Vabbè, non per forza, non è proprio scritto e detto, però sì, certo, bisogna sempre cercare di mettersi nei panni degli altri, a prescindere. È venerdì e allora è il momento del genere.

sorridere, ci fa ridere, ci fa sorridere, ma neanche troppo, perché ci fa capire quante problematiche ci sono quando dobbiamo affrontare delle visite, soprattutto se le dobbiamo fare nei tempi giusti, con la sanità italiana in molti casi, tanto che lei infatti non ha potuto chiaramente aspettare di partorire e ha dovuto rivolgersi al privato, quindi pagare di tasca propria, e adesso sta aspettando di capire se questi soldi le verranno rimborsati. Complimenti, proprio nei 9 mesi giusti giusti.

0: Love Sober su Radio Company, un amato del mattino ci scrive: è un classico che vogliono che tu vada al privato per pagare, sono dei furboni, ma se lei ci va per legge glielo devono fare subito, deve sapere però qual è la via giusta. Stiamo parlando del genio della settimana, questa donna in realtà non è lei, è l'ASL di Salerno che ha messo come appuntamento la morfologica una volta che la donna aveva già partorito, cioè le ha dato l'appuntamento quando lei già era inutile, ma forse non si sono ricordati che il parto dura 9 mesi. Secondo me è quello, è stato quello che li ha tratti in inganno. Vabbè, uno se sbaglia 9, 12, dai, poi dipende, no? Dai che è uguale per tutte. Ragazzi, matti del mattine, siamo arrivati alla fine della nostra scoppiettante trasmissione del venerdì, il nostro giorno preferito. Tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
3: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Che bella vita. Ariete, Angelina Mango, Che bella vita, il nostro successo del presente dal passato. Marion con K-Light. Ci salutiamo, buon weekend a tutti, fate i bravi ma non troppo. Io vi ritrovo lunedì dalle 9 alle 11, sempre più matti. Tra poco c'è Snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. L'Iran ha avanzato agli Stati Uniti una proposta articolata in 7 giorni per porre fine al conflitto in corso da quasi 7 mesi. Secondo quanto riportato dal New York Times, il piano prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro il 7° giorno, a condizione che vengano soddisfatte determinate richieste. In cambio, Teheran si impegnerebbe a garantire il libero transito nello stretto e a riprendere le trattative con Washington riguardo al suo programma nucleare. Decreto scuola, viene stabilito un tetto massimo di studenti stranieri nelle classi prime italiane con l'obiettivo di favorire l'integrazione. Saranno inoltre previste multe fino a 1.000 euro per chi indossa il burka a scuola. Il governo stanzia nuovi fondi per il potenziamento linguistico e corsi di italiano per i genitori degli alunni. Gli istituti tecnici e professionali cambieranno nome, diventeranno licei. La premier Meloni ha definito le misure strumenti di buon senso. La leader dell'opposizione Schlein ha invece definito il decreto caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Secondo un rapporto di Itinerari Previdenziali, ben 25 milioni di italiani non versano nulla di IRPEF. La quota maggiore dell'imposta, il 65%, infatti pagata solo dal 19% dei contribuenti. Il vice ministro Leo ha annunciato l'intenzione di estendere l'aliquota al 33% ai redditi fino a 60.000 euro. La prossima manovra finanziaria punterà sul ceto medio, ha detto, e sull'introduzione di una flat tax per i giovani under 35, con un'aliquota del 5% sugli aumenti salariali. Cronaca: nella notte un vasto incendio ha devastato alcuni appartamenti a San Vito di Lucca, provocando 2 vittime e 13 feriti. Tra i feriti anche dei bambini. Sul posto numerosi mezzi di soccorso, in corso i rilievi per accertare le cause del rogo. La Procura di Roma ha iscritto 7 persone nel registro degli indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22 anni deceduto in un incidente sul lavoro al Colosseo. L'accusa è omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L'iscrizione è un atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico verrà conferito lunedì. Lo Sport Nations League, Olanda-Germania 1-1, Serbia-Grecia 1-2, Portogallo-Galles 1-0, Norvegia-Danimarca 3-2. Oggi 20:45 Italia-Belgio all'Olimpico con Romano, il giovane centrocampista del Cagliari, verso il debutto. In Formula 1 intanto a Baku, Russell volla anche nell'F2, Antonelli secondo. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, Snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: come cominciamo tranquillini stamattina. Eccola,
1: subito rovinate le cose, subito rovinata la situazione che da qui alle 13, amici, può solo peggiorare.

0: mi sono accorto che il cicchiccio lo faccio in playback.
1: È vero.
0: Perché vorrei tanto farlo, ma dico rovino tutto.
1: Ma puoi
0: no?
1: farlo anche tu. Two is meglio che one.
0: Certo.
1: Allora, c'è una cosa che vi ricorderemo di nuovo tra pochissimo, ma lo facciamo subito. Cellulari alla mano, voi che ci state ascoltando in questo momento, andate su Instagram, perché questa mattina quegli zozzoni
0: Stardi.
1: Della family,
0: sì.
1: Carlotta, Sisma, Ele, De Biasi, hanno fatto commentare a sì. tutti i loro ascoltatori l'ultimo video che abbiamo pubblicato, ok?
0: Sì.
1: E gli hanno detto: commentate, oh, viva la family sono
0: ma
1: i migliori.
0: Beceri. Ma
1: siete
0: che brutti,
1: beceri.
0: Veramente, noi faremo lo stesso.
1: Esattamente. Allora andate su Instagram, sulla pagina di Radio Company, nell'ultimo video
0: sì.
1: che c'è, mi raccomando, a parte il mi piace perché siamo quasi a 1000 e ci teniamo, mi raccomando, commentare snack
0: sì.
1: i migliori.
0: Bravi.
1: Giulia e Leo.
0: Beh.
1: Meravigliosi.
0: Fatelo
1: la
0: adesso.
1: Family,

0: poi finisce sempre in caciara come tutte le cose serie. Miles Smith con Gold.
1: Allora, ve l'abbiamo detto 30 secondi fa, lo rifacciamo. Si è aperta questa diatriba cattiva, ok? Becera soprattutto, lotta tra programmi. Sì. Mi raccomando, chi si fosse collegato in questo momento, Instagram, l'ultimo video che abbiamo pubblicato sulla pagina ovviamente di Radio Company, scrivere snack i migliori. Sì, sì. Giulia e Leo, bellissimi.
0: Ma veramente...
1: fate sentire quanto gli ascoltatori di snack siano migliori di tutti gli altri.
0: Poi se non lo pensate, non importa quante volte mentite nella vita.
1: Vi mandiamo soldi. Scrivete il commento, il vostro IBAN. Vi mandiamo, vi mandiamo le magliette, ma qui in radio adesso è lotta.
0: Sì, sì, vi prego, sostenete.
1: Dio che beceri, hai lemosinare.
0: L'hanno fatto prima loro, quindi la colpa è loro.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company. Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
7: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Svuota tutto!
9: Svuota tutto!
8: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
8: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
12: Ma è fantastico!
11: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
13: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
14: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
15: Hey for everybody.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: LB1 con I Need a Sign su Show Me Love 11
1: Ciao
0: e 24.
1: Company.
0: Buongiorno.
1: Non per essere puntiglioso, ma se volete essere i migliori, anche le terminologie devono essere dette in modo corretto. Si dice diatriba e non diatriba. Buona giornata a tutti.
0: Invece no. Diatriba sarebbe l'italiano corretto, sì. Ok? Poi è ovvio che un pochino suona male. Sono come tutte quelle, tipo si direbbe zaino zucchero
2: pure,
0: zuppa,
2: per esempio anche l'incavo, siamo abituati a dire incavo, sarebbe incavo.
0: L'acqua non evapora, l'acqua in italiano evapora
2: e perché e se ne va e quindi evapora.
0: Quindi diatriba è una di quelle cose lì, anche se effettivamente è un po' da sborone magari dirlo corretto perché sembra strano.
2: Ma lo so, lo stai dicendo di te stessa,
0: sì,
2: sei tu che
0: sì,
2: l'hai
0: infatti,
2: detto, quindi bella
0: infatti.
2: Il mea guarda, si stronzi tipo me.
0: esattamente. Ma invece cambiamo completamente argomento, sì, amici, perché attori emergenti all'ascolto, potrebbe essere arrivata la vostra occasione.
2: Sì, perché nel caso in cui voi vi rendiate conto, oppure ve l'hanno sempre detto, che assomigliate o a Vialli o a Mancini,
0: a chi
2: i due
0: non,
2: calciatori,
0: a chi non succede, certo.
2: Ecco, stanno cercando delle persone nel nord Italia per interpretare Vialli e Mancini in questa serie televisiva legata un po' all'anno d'oro della Sampdoria, a questi gemelli d'oro, no, cosiddetti loro.
0: Tu dici una serie televisiva così importante, che racconta la storia di due personaggi così importanti, vorranno attori altrettanto bravi?
2: No.
0: Ho detto basta che ci somigliate,
2: cioè, ci
0: non c'è problema.
2: Avete tra i 18 e i 30 anni e siete belli magretti, per il resto potete essere delle cozze inaudite o avere la monoespressione.
0: Esatto, quindi volevamo avvisarvi che se ci somigliate potrebbe essere questa l'occasione della vostra vita.
2: Sì, ma tu...
0: oppure assomigliate a qualcun altro e magari può essere...
2: Ma ci sono, allora, la domanda è questa: ognuno di noi nella vita ha ricevuto la classica frase, ma sai che assomigli a... Ok, per esempio a me dicevano che assomigliavo a Jim Carrey. Il signor Carrey ci è rimasto un male.
0: Senti,
2: ma un male.
0: Tu sai che assomiglia a Jim Carrey,
2: sì,
0: la versione indiana.
2: Ma tu assomigli a Julia Ro... Sono Bollywood.
0: E Martino, tu smettila di ridere, che potresti interpretare le marmotte.
2: Le marmotte per il
0: Papa
2: National
0: marmotta.
2: Geographic, certo.
0: Se vi va comunque
2: tu,
0: di dirci
2: Roberts,
0: chi sia.
2: Magari.
0: Il 333-2688-688 è il numero. Se vi va, diteci a chi assomigliate, ovviamente allegando foto.
3: Che strana fantasia che avete.

0: Sailor con For the To the Floor.
1: Allora, okay, siamo inondati dai vostri messaggi e dalle vostre fotografie che effettivamente ricordano magari dei personaggi famosi. Io comincerei con lo zozzone di oggi. Potrebbe diventare quasi una rubrica. Lo zozzo del giorno è lui. Mi è capitato più volte che la gente mi abbia detto che assomiglio a Johnny Sins. Tutti sapete chi è Johnny Sins?
0: Sì.
1: Se siete degli assidui frequentatori di siti per adulti, dovreste saperlo. È il pelato di Brazzers. Brazzers, famoso sito per adulti.
0: Ah no, non lo
1: Si chiama il pelato di Brazzers.
0: Ah, ok, è uno, diciamo così.
1: Lui
0: è
1: idraulico, è carpentiere,
0: ah, senza fare tutte. Mamma mia.
1: Lui, io li guardo dicendo che sono dei furbetti, però effettivamente ci ha inviato la foto e ti dirò che la pelata è quella. Poi tutto il resto da vedere.
0: Ah, vedi,
1: le competenze.
0: A proposito di pelate, c'è qualcuno che dice assomiglio molto a Bruce Willis, forse. C'è un briciolo di verità, è vero, è identico.
1: E adesso lo vengo a guardare.
0: È identico, spiaccicato.
1: Ultimo messaggino, poi piccola pausa. mi ha fatto ridere. Più giovane, più magro e senza barba, dicevano che somigliava a Ben Affleck.
0: Sì.
1: Ora più robusto, più vecchio, con la barba a Matteo Salvini.
0: Uguali proprio, sono proprio
1: da Ben
0: uguali.
1: Affleck a Salvini è un attimo.
2: Radio Company, snack. Radio Company. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola, Caserta.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: anniversario per questo disco di Jane, si chiama Makeba, qui su Radio Company. Allora, abbiamo un sacco di vostre foto.
1: Sì,
0: bellissimo. E poi scusa, siete tutti bellissimi.
1: Beh, certo, com'è perché ci hanno mandato le foto migliori.
0: Ah, ok.
1: Quelle magari filtrate bene, okay. Quelle che di solito si usano per dire ricordatemi così.
0: Ma ti è, toccate
1: no,
0: ferro.
1: No, vabbè, ognuno sceglie la foto bella, dice questa o niente. Dai.
0: Dici che dovremmo tutti già sceglierla?
1: Sì, sì.
0: Perché non si sa mai. Sì, tu l'hai scelta.
1: Sì, beh, da giovanissimo. Scusa,
0: da pargolo.
1: Perché uno mi deve ricordare a 200 anni, giusto per non portarmi ella. Ecco.
0: Allora, vi abbiamo chiesto di farci sapere a chi è che assomigliate o a chi vi dicono che assomigliate, perché stanno cercando proprio in questi giorni dei sosia o comunque delle persone che assomigliano molto a Vialli e Mancini, sì, da giovani, per fare una serie TV, ok? Per adesso non ne sono arrivati.

0: Ragazzi, ciao. Allora a me spesso dicono che assomiglia un po' a Pep Guardiola. A volte, insomma, diciamo che ci sta.
1: Ah, a proposito, vedi, di pelati.
2: Ma allora.
1: Ma perché i pelati si assomigliano a tutti?
2: No, non è vero. È la classica diceria, sì, che gli asiatici sono tutti uguali.
1: Anche
2: non è vero.
1: Anche i pelati. Alla fine non uno vale l'altro, da Bruce Willis a quell'altro, a tutti a voi.
2: Comunque, se nel caso in cui vi prendano, perché ovviamente voi diventereste proprio attori,
1: sì,
2: perché si può prendere, cioè, sono aperti anche veramente a dilettanti, a persone che sconosciute, che non hanno mai fatto niente.
1: Ed è un attimo che diventi una star.
2: Cioè, anche perché, voglio dire, se interpreti bene un diciamo così, due divi del calcio, due amatissimi da tutti, anche non solo dai tifosi della Sampdoria, cioè, voglio dire, diventi famoso.
1: E la verità è che più diventi famoso e più sei forte nel lavoro che fai, in questo caso di attore, più puoi permetterti di chiedere delle agevolazioni.
2: Sì.
1: Ve lo anticipiamo, anzi vi lasciamo così perché tra poco vi parliamo di un caso proprio di questi giorni.

0: Opera Pinguini Tattici Nucleari insieme per questo singolo che si intitola Goya.
1: Allora, a parte l'impressione dell'ultima foto che ci è arrivata, perché c'è Giorgia, c'è un'immagine di Giorgia Meloni.
0: Sì.
1: Così incredibile. Uguale. E lei ha detto: no, quella sono io. A voi l'ardua sentenza.
0: Mamma mia, c'è una somiglianza anche della tua amica.
1: Sì, no, dillo tanto.
0: Assomiglia un po' a Oreste Lionello quando faceva il bagaglino.
1: Scusa, cioè a fianco a questa...
0: Ma è per l'occhiale.
1: Non è che tutte quelle che hanno gli occhiali assomigliano a Oreste Lionello, scusami. C'è questa foto bellissima della sosia di Giorgia Meloni a fianco questa ragazza con la giacchetta.
0: Una bella ragazza.
1: Oh, guarda, sembra
0: una
1: bella veramente. Comunque, stavamo parlando del fatto che se diventi una grande star del cinema, hai ovviamente l'opportunità di chiedere, no? In più, perché
0: sì,
1: hai il coltello dalla parte del manico,
0: certo.
1: Perché vogliono te e quindi puoi chiedere quello che vuoi.
0: Già ti pagano milioni e milioni di dollari.
1: È quello che è successo in questi giorni, perché è stato pubblicato, sono stati anzi pubblicati tutti i privilegi di Robert Downey Jr. che ha sul set di Avengers,
0: che era quello che faceva il carrozziere
1: Iron Man, sì, Tony Stark, okay. Che adesso tornerà nei panni di un altro personaggio nel film di Avengers Doomsday. Tra i vari privilegi, oltre alla modica cifra di 80 milioni di dollari,
0: ma purino, l'han tenuto a basso
1: film,
0: budget.
1: Lui ha viaggi da e per il set a bordo di un jet privato,
0: sì.
1: Proiezioni private per visionare il materiale in anticipo e dare il suo feedback, l'assistente personale per qualsiasi cosa, la palestra privata col personal trainer per qualsiasi cosa, la squadra di sicurezza personale che lo accompagna dappertutto, chef privati che gli preparano i buffet,
0: addirittura
1: buffet completi per tutto quanto, ha una roulette tutta sua per fare quello che vuole fare, e poi ha un intero convoglio di trailer soprannominato Downeyland.
0: Davvero?
1: Sì. Ha avuto voce in capitolo sullo sviluppo di tutto il personaggio che andrà a fare, l'hanno costruito tutto intorno a lui. E poi questi 80 milioni di dollari così,
0: allora,
1: giusto per ciliegina sulla torta.
0: Voi, grazie a Mancini,
1: Martino,
0: oppure
1: abbiamo sbagliato tutto.
0: A qualsiasi film in cui vogliono voi perché assomigliate a qualcuno, oppure scoprono le vostre doti di attore o di attrice, quale sarebbe il privilegio che veramente, come si dice, vorreste,
1: sì,
0: proprio? Ma della serie
1: vi danno una cosa.
0: Sì, ma lo chiedete.
1: Vi dicono: io ti prendo per questo film perché voglio te e sei talmente forte che posso esprimere un tuo desiderio.
0: Sì.
1: Ok, qui sul set.
0: Dai,
1: ovviamente.
0: Ok, dai, provateci al 3332-688-688.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company.
3: Radio Company. Spot.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Vuoi trasformare la tua tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Sun. E questo è Jugel insieme ad Ultranate con Moving to the Sun, successo del presente. Per il passato Mike Oldfield con Crime of Passion.
1: Allora, due messaggini volantissimi. Se foste delle grandi star di Hollywood e vi dessero la possibilità di avere un privilegio, un desiderio sul set, ovviamente, di un film, quale sarebbe? Ne leggiamo un paio. Uno: pretenderei che qualcuno mi portasse il caffè appena apro gli occhi, senza così, grazie, per favore, eccetera, eccetera. Sì.
0: E poi c'è un desiderio molto comune e condiviso, sì, che è quello per il mio film, tra l'altro. Sì. Il mio film. Chiederei l'open bar 24 ore su 24, anche oltre ovviamente agli 80 milioni
1: di
0: dollari.
1: No, lui dice altro che 80 milioni di dollari.
0: Io ho già letto oltre.
1: Open bar tutto il giorno. E che film viene fuori? 12 da 3 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Vasto incendio nella notte a Lucca, due le vittime, diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Sentiamo Barbara Salandri.
4: Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato in un palazzo di tre piani a Lucca, nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali, ferite anche 13 persone, tra cui alcuni bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato.
3: La guerra in Ucraina, Zelensky fa sapere di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera in occasione del bilancio laterale di martedì a margine dell'Assemblea ONU. Inviato a Washington un piano iraniano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. La proposta prevede un cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni, poi la ripresa delle trattative più ampie. Formula 1 Gran Premio dell'Azerbaigian, Verstappen firma il miglior tempo nell'ultima sessione di libere, dietro il pilota Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Hamilton. Alle 14 si apre la caccia alla pole. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
9: E tu, sei pronto?
10: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
11: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, sì, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
10: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service.
9: Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
14: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
15: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
16: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
15: Su Radio Company Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: detto che tra tutti, ragazzi, Ring My Bell, l'avete appena ascoltata qui su Radio Company. 12:23, abbiamo ancora, a proposito di attori, attrici che hanno richiesto magari delle clausole speciali nei loro contratti, abbiamo tutta una serie di curiosità che arrivano direttamente dai set.
1: Allora, per esempio, Kate Winslet, bella, eterea, raffinata, meravigliosa, sul set del Titanic, per evitare di togliersi ogni volta il pesantissimo costume di scena, certo, che aveva, tutto il resto, durante le lunghe riprese nelle vasche d'acqua, sai, poi bagnato, robe varie, lei faceva la pipì direttamente nell'acqua, nel serbatoio.
0: Carina.
1: Dove stava girando.
0: Saranno stati felici tutti i compari.
1: Tu pensa, il buon Leonardo DiCaprio che alla fine va ad annegare in quello serbatoio.
0: E magari dici anche, ho bevuto un po'. Che schifo. Non è l'unica, tra l'altro, ad essersela fatta sotto sul set. Avevo letto recentemente un consiglio di Christian Bale, famosissimo Batman,
1: sì,
0: ok, ai futuri Batman, ai futuri attori che avrebbero interpretato Batman. Gli ha detto: mi raccomando, mettetevi una tuta comoda abbastanza da permettervi di farvela addosso.
1: Ah, ok, carina questa cosa qua.
0: Perché sennò diventa impegnativo, togli, rimetti, rimetti, togli.
1: Poi il bello, bellissimo, sex symbol, Brad Pitt, che non ti immagineresti mai, secondo lui non puzza neanche, è
0: ma
1: perfetto.
0: Non è vero, invece puzza.
1: Cose varie.
0: Si sa, è diceria popolare in realtà, che Brad Pitt puzzi.
1: No, non lo so, questo è vero?
0: Sì.
1: Ah, fantastica.
0: Diceria popolare. Poi non lo so, dice che Brad Pitt puzza.
1: Bene, ma mi sento umano. Allora, durante le prove del film, la verità è che non gli piace abbastanza.
0: Ah, che bel film.
1: Lui, che masticava tabacco, no, per darsi un tono più rude, masticava tabacco per entrare nel personaggio, sputò in un bicchiere davanti a Scarlett Johansson.
0: Che
1: il
0: sexy.
1: Problema è che fece il filetto.
0: Ma che schifo.
1: E lei, addio, che schifo.
0: Alle 12:25 ce l'abbiamo fatta e siamo riusciti a parlare di pipì e bava.

0: ragione. Ah. Neanche a me.
1: Finiamo punto e basta.
2: Brava Emma, Emma, con l'amore non mi basta. Tra l'altro nell'ultimo tour era il momento più aspettato e amato di tutto il live, con il pubblico che cantava, bellissimo.
0: Abbiamo cantato per la gioia di Martino anche noi, qui in diretta. Sono le 12.31, qualche istante ci fermiamo, ma mi raccomando, restate qui perché tra poco si gioca. 50 euro potrebbero essere vostri.
3: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
4: Vasto incendio nella notte a Lucca, due le vittime, diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Sentiamo Barbara Salandri.
5: Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato in un palazzo di tre piani a Lucca, nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali, ferite anche 13 persone, tra cui alcuni bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato.
4: La guerra in Ucraina, Zelensky fa sapere di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera in occasione del laterale di martedì a margine dell'Assemblea ONU. Inviato a Washington un piano iraniano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. La proposta prevede un cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni, poi la ripresa delle trattative più ampie. Formula 1 Gran Premio dell'Azerbaigian, Verstappen firma il miglior tempo nell'ultima sessione di libere, dietro il pilota Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Hamilton. Alle 14 si apre la caccia alla pole. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: Aeroponics con Have a Nice Day. Quando è arrivato il momento di giocare, quindi in palio ci sono 50 euro. Sigla.
1: Snackpot, che buono.
2: Come hai detto tu, compare mio, 50 euro sono in palio per uno di voi oggi. 50 euro ovviamente sotto forma di buono spesa da spendere in una di tutte le sedi dei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
0: Allora, questo gioco è legato a un progetto importantissimo che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Un'attenzione particolare alle imprese, alle famiglie che producono nel territorio con, insomma, grande eccellenza e dei marchi che riconosciamo tutti. Però andare a vederli sul sito è un bel ripasso e poi trovarli ovviamente in tutti i punti vendita Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
2: Le istruzioni per partecipare sono sempre le stesse, ma per chi ci sta ascoltando ed è nuovo, basta mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 contenente il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e soprattutto la risposta giusta a questa domanda. Martino, suspense. Grazie.
0: Oh, rimaniamo in tema cinema che abbiamo toccato prima e nello specifico nel film Il Padrino, okay. La saga Il Padrino. E nel Padrino Clemenza insegna a Michael a preparare quale piatto? A. Lasagne, B. Sugo al pomodoro, C. Parmigiana.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi, appunto. È arrivato il momento di premiarvi. Abbiamo parlato del Padrino, ok? Di un celebre piatto che viene inserito in una famosa scena.
1: C'è una scena di Clemenza, protagonista, ovviamente, che a Michael insegna un piatto proprio con la frase: vieni guagliò, può succedere che devi cucinare per una ventina di figli un giorno. E gli va proprio a spiegare non le lasagne, no, non la parmigiana di melanzane, ma il sugo di pomodoro con salsiccia e polpette.
0: Mica male, mica male. La risposta corretta quindi era la B. Ad indovinare a portarsi a casa i 50 euro in buono spesa è stata...
1: Sei stata tu, Mari Rosa! Mari Rosa da Trieste!
0: Mari Rosa! Bravi, Mari Rosa!
1: Allora, ovviamente questo è il tuo buono, tu segui le indicazioni che vedrai nel messaggio che ti abbiamo scritto.
0: Mi raccomando, mi raccomando. Tutti gli altri invece, anche se si è conclusa la settimana, lunedì ricominciamo, altri 50 euro saranno in palio per voi.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia...
3: Scopri la pasta Felicetti dal 1908, la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole, croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
1: La parola passa come ogni giorno per noi a Vittorio Ferro, al momento dei titoli principali di Company News, con in primo piano la cronaca.
4: Infatti si riparte da lì tra poco con un tragico incendio a Lucca. 2 le vittime, 13 feriti. Poi il Papa che è atterrato in Francia al via la visita pastorale. L'Iran che invia agli Stati Uniti un piano per riaprire Hormuz in una settimana. Esaltavano suprematisti e proponevano attentati. 14 minori perquisiti in tutta Italia. Poi il diesel, domani si dimezza lo sconto sulle accise. La nazionale stasera il debutto col Belgio, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Spot.
5: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
5: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
7: Sportnet.

0: in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
4: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
9: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento presso il centro commerciale i Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: successo, sì, del, no, passato, del presente, non dice più niente, sto aspettando e te ne vai un'altra volta, no. Noi ce ne andiamo, ma intanto vi dico che hanno tommaso paradiso a gettare Coca-Cola per il presente, e Bill Medley con Jennifer Warnes, In the Time of My Life, per il passato.
1: Siamo arrivati alla fine della settimana di Radio Company, o meglio la settimana continua, anche sabato e domenica. Noi invece ci dileguiamo, vi auguriamo un buonissimo weekend e rinnoviamo l'appuntamento come sempre per lunedì prossimo dalle 11 alle 13.
0: Allora un saluto da Giulio Pego, da Leo, da DJ Ame in regia.
1: Oh, adesso... mi raccomando, tutti su Instagram, ah, l'ultimo video di Radio Company va commentato con Snack, siete bellissimi, siete i migliori della radio.
0: Sbizzarritevi, adesso la parola vai Giulio Ferrante e Vittorio Ferro per Company News. Ciao,
1: ciao amici,
0: a tutti,
1: fate i bravi.
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 in punto, ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Gidio Ferrante e Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Cronaca in apertura, due persone hanno perso la vita e altre 13 sono rimaste ferite in un violento incendio scoppiato in una palazzina di tre piani nel quartiere San Vito di Lucca. Le vittime sono una coppia, un uomo di 65 anni e una donna di 73, residenti nell'appartamento al piano terra, da cui, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe propagato il rogo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a mettere in salvo una dozzina di inquilini, tra cui un neonato, che si erano rifugiati sui balconi per sfuggire alle fiamme. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio degli inquirenti.
6: Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio a Papa Francesco in volo per la Francia, sottolineando l'importanza dell'integrazione. Ancora oggi il processo di integrazione alimenta e sostiene l'ordine multilaterale basato sulle regole, argine al predominio della forza, ha affermato il capo dello Stato. Il motto del viaggio papale, affinché il mondo abbia la vita, è stato definito da Mattarella un incoraggiamento all'unità e alla coesione, un invito ad un impegno positivo per il bene comune e al servizio della persona umana.
5: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Donald Trump ha dato il suo consenso alla produzione di missili Patriot per la difesa aerea in Ucraina. Dopo diverse esitazioni, il presidente americano ha deciso di concedere le licenze necessarie. Zelensky ha dichiarato: nel nostro ultimo incontro, Trump ha detto che concederà le licenze per produrli. Appunto, questa decisione arriva in un momento di crescenti preoccupazioni per la sicurezza europea, col timore di ulteriori attacchi russi. Zelensky ha aggiunto: riteniamo che ci continueranno gli attacchi ibridi russi contro l'Europa. Mosca vuole perseguire l'escalation.
6: L'organizzazione studentesca OSA protesta contro il disegno di legge che introduce un tetto alla presenza di alunni stranieri nelle classi, definendolo discriminatorio. In tutta Italia sono state organizzate assemblee e scioperi contro il provvedimento e contro le politiche del governo sul tema. A Roma è previsto oggi alle 16.30 un flash mob davanti a Montecitorio. Ieri via libera al decreto, tetto del 30% agli stranieri nelle prime classi, corsi gratuiti ai genitori e sanzioni fino a 1.000 euro se non imparano l'italiano.
5: Da domani, sabato 26, lo sconto sulle accise dei carburanti si dimezza, passa da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. La decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri. Con ogni probabilità il prezzo del diesel alla pompa sfiorerà i 2,40 euro al litro sulla rete stradale e i 2,50 euro in autostrada. Secondo l'osservatorio prezzi carburante, oggi il gasolio costa mediamente 2,338 al litro in strada e 2,421 euro in autostrada.
6: I carabinieri e la Digos hanno perquisito 17 persone, tra cui 14 minorenni, in diverse città. Gli indagati sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti legate al terrorismo. Alcuni dei perquisiti pubblicavano sui social manifesti inneggianti ad attentatori suprematisti come Hitler o Brenton Tarrant, autore di stragi in moschee. Nei gruppi social, tra cui chat del Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano, venivano esaltate ideologie di odio verso ebrei, omosessuali e persone di colore e si discuteva di tecniche per compiere attentati o costruire ordigni.
5: Il nucleo di coordinamento operativo ha disposto il ritorno a 10 atterraggi l'ora all'aeroporto di Catania, un aumento rispetto ai 5 previsti in precedenza. Il provvedimento, valido fino a mezzogiorno di domani, segue la riapertura dello spazio aereo B2 interessato dalle emissioni di cenere dell'Etna. Lo scalo Bellini, pur rimanendo operativo, ha registrato qualche ritardo. Un volo da Tel Aviv è stato dirottato a Palermo, mentre un altro da Parigi è stato cancellato. L'attività vulcanica monitorata dall'INGV, che ha emesso un avviso di allerta rossa per il traffico aereo.
6: Una nuova perturbazione porta acquazzoni e temporali al centro-sud Italia. Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Si prevede anche un calo delle temperature. La fase di maltempo sarà comunque breve. Già da questa sera il tempo migliorerà, aprendo la strada ad un fine settimana prevalentemente soleggiato grazie al ritorno dell'alta pressione. Si attende un sensibile rialzo termico con temperature che potrebbero raggiungere i 30 gradi al centro-nord, quasi come fosse ancora estate.
5: Il presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una sofisticata truffa partita da un falso messaggio WhatsApp attribuito al vertice di Intesa San Paolo. I criminali avrebbero utilizzato anche l'intelligenza artificiale per imitare la voce di un avvocato, inducendo bonifici per circa 95 milioni di euro verso conti esteri. Gran parte della somma è stata recuperata, mentre restano da rintracciare almeno 36 milioni convertiti in criptovalute. Sentiamo su questo Stefano Epifani, Fondazione Sostenibilità Digitale.
7: Non è la prima volta che succede, perché anche l'anno scorso un CEO di una grande azienda era stato truffato per 7 milioni di dollari esattamente nello stesso modo, però questa cosa evidenzia come sia importante che oggi siano tutti allertati e formati sulle possibili minacce, possibili rischi che vengono dal phishing e da operazioni di questo tipo, perché va detto, Messina è caduto in un tranello nel quale normalmente cadono i nostri pensionati piuttosto che persone che hanno responsabilità ben meno, come dire, meno onerose, mettiamola così.
5: Certo, anche persone magari che hanno più strumenti, ma che in quel momento sono distratti, occupati in altro, e quindi ci cadono.
7: Sì, il fatto che poi abbiano più strumenti dal punto di vista degli strumenti culturali, come dire, segue dibattito, altrimenti questa cosa non sarebbe successa.
5: Ma insomma, il messaggio che passa, bisogna stare molto attenti, porre sempre molta attenzione a quello che facciamo.
7: I meccanismi di social engineering, l'ingegneria sociale, ossia la capacità dei truffatori di non tanto in questo caso violare sistemi informatici, ma creare un contesto credibile per l'utente, è altissima, tanto appunto che anche Molesini, che senz'altro non è stupido, ci è caduto con tutte le scarpe. Bisognerebbe avere maggiore cultura digitale, bisognerebbe sapere che queste cose possono succedere, e prima di spostare qualche decina di milioni di dollari, di euro per loro, o anche qualche centinaia di euro per noi, beh, forse sarebbe opportuno assicurarsi che non si stia parlando con un truffatore. Questa la dinamica non è tanto diversa dalla truffa che normalmente fanno i truffatori alle nonne, dicendo che il cellulare della nipote si è perso e via dicendo. Cioè, di questo stiamo parlando questa volta.
6: Lo sport, Nations League, ieri Olanda-Germania 1-1, Serbia-Grecia 1-2, Portogallo-Galles 1-0, Norvegia-Danimarca 3-2. Oggi alle 20.45 Italia-Belgio all'Olimpico con Romano, giovane centrocampista del Cagliari, verso il debutto. Per la Formula 1 a Baku, Verstappen precede Russell nelle libere 3 di Hamilton, il terzo tempo seguono Antonelli e Leclerc. Per la vela, Luna Rossa domina le regate di prova dell'America's Cup e chiude imbattuta la fase di avvicinamento alla Louis Vuitton Cup. Da oggi a Napoli iniziano le sfide ufficiali con Race Village e Maxi Schermi.
5: Il meteo, tempo instabile al sud con rovesce temporali sparsi, in particolare su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia meridionale. Possibili brevi piogge anche nel Basso Lazio, graduali schiarite su gran parte del nord e sulle regioni del Medio Adriatico, con tempo prevalentemente sereno su Alpi orientali, Friuli Venezia Giulia, area centrali tirreniche, oltre che sulla Sardegna. Stasera residui di fenomeni tra Sicilia e Calabria, temperature massime in calo, soprattutto sui versanti adriatici.
6: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Siamo affranti, siamo veramente affranti. Per comunicarvi che oggi la puntata del Belli Conte Show 4.0 andrà in diretta con solamente Stefano Conte. La disperazione in atto, eccola qua.
1: Sabato mondo!
0: La senti la nostra tristezza?
1: Todo mondo!
0: Il nostro dispiacere. Siamo costernati veramente di queste cose. Allora è un Conte Conte Show 4.0, ma in realtà c'è anche lui, cioè DJ Megalomani in regia in questo 25 di settembre 2026. Vuoi dirmi che mancano solamente 3 mesi al Natale? 3 mesi al Natale? Non ci voglio pensare, guarda. Ah, va bene, Samba du Mundo per festeggiare la sigla ufficiale del Belli Conte Show, vai.

0: 0.
1: Il Belly Conte Show 4.0. Salve da Stefano Conte. Siamo pronti anche oggi, così, a tenervi compagnia. Se non siamo molto seri, devo dirti. Essendo venerdì, noi ci ritroviamo come sempre. Abbiamo questo gruppo di amici che si ritrova un po' per pranzo, un po' perché ha finito di pranzare, un po' perché comunque sono qui con noi e stanno festeggiando l'arrivo di questo fine settimana che è alle porte. Pronti, direi, anche oggi a questo punto girare la ruota. Vada, vada, giri, giri.
0: Secondo.
1: Ecco. Busta. Io lo sapevo che dovevamo affrontare questo tema prima o poi, solo che speravo non venisse fuori oggi, ma c'è. Allora, essendo settimana di moda, io non lo sapevo nemmeno questa cosa qua. Sai che è settimana di Milano Fashion Week. Ci sono tutte le sfilate a Milano, hai visto pubblicità che lodano, incensano, insomma, quello che è il ritorno alla natura, la donna naturale, l'uomo naturale. Ma al di là di quelli che sono i gusti della moda, io vi chiedo: qual è il capo di abbigliamento più costoso che avete nel vostro guardaroba e quello che invece proprio non ve ne frega assolutamente niente, cioè anzi, meno spendo meglio è? Potrebbe essere tutto, dice giustamente DJ Ian, cioè meno spendo meno. Capo di abbigliamento che indossate più volentieri, che costa di più, cioè quello per cui avete speso, magari fateci sapere anche il perché della cifra di questa cosa qua, e capo di abbigliamento su cui, come Martino per esempio, tutto spendete di meno. No, ma ci sarà un capo per cui spendi di più, DJ Ian, dai, vabbè, ci pensi. Il giubbotto, possiamo dirlo, della Moncler, insomma, sei uno di quelli che per il giubbotto spende un po' di più, ma anche io, dai, di solito sono il giubbotto. Però qual è il capo di abbigliamento per voi per cui spendete di più? Per le donne ho come l'idea anche delle scarpe e delle borse, non so perché ho questa sensazione. Diteci il capo di abbigliamento che costa di più e quello che invece per cui non ormai non vi sentite più di spendere determinate cifre, visto che si sta parlando di moda. 333 2688 688, partiamo da qua.

0: In realtà non è Sunday morning oggi, è Friday morning, però abbiamo stesso, ci mette allegria. Volevamo capire per l'abbigliamento, visto che stanno parlando tutti di Milano Fashion Week, stavo appunto pensando per il vostro vestiario, per l'abbigliamento in generale, qual è l'indumento per cui avete speso di più? O quello per cui spendereste di più, perché magari è un desiderio, spendereste di più, e quello per cui spendete di meno, cioè che non ve ne frega più assolutamente niente. C'è chi, come Martino dice, io addirittura niente, ma poi ha ammesso che per un giubbotto un po' di un certo prestigio ha speso qualche euro in più. E voi fatecelo sapere, 333 2688 688. Torniamo fra poco.
1: Ciao Stefano, mancano 3 mesi a Natale, sì? E quindi pronti per palle di Natale?
0: Già.
1: Non vedo l'ora. Ciao da Adriano, buona
0: ciao,
1: radio.
0: Ciao Adriano.

0: direzione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Blanco, mentre il Belli Conte orfano di Daniele Belli, non tanto. Non ho capito perché ogni volta che c'è l'applauso, però evidentemente questa felicità così. Stiamo parlando di abbigliamento oggi, nel senso che visto che c'è la Milano Fashion Week, ci siamo chiesti, ma voi effettivamente per l'abbigliamento spendete, cioè c'è un capo d'abbigliamento in mezzo al vostro guardaroba per cui avete speso veramente tanto? E qual è quello invece per cui spendete di meno, quello che ve ne frega di meno? Allora, ciao orfani, grazie. Sono donna, quindi spendo di più per le borse, mi scrive. La più costosa è una di Hermès, scelta con la mia nonnina. Per cosa spendo di meno? Nulla. Se devo indossarlo, non lesino sul prezzo. Questo è il messaggio di Chiara, grazie Chiara. C'è qualcuno che invece scrive, io ultimamente spendo sempre di meno per le t-shirt. Vero è, scrive il nostro Massimo, vero è che se la t-shirt è di bassa qualità si impuzzolentisce più facilmente, che è una cosa che noto anch'io, cioè se il cotone non è di quelli di un certo tipo, se è cotone, perché se si incendia vuol dire con lo sguardo vuol dire che non è, ma se fosse cotone, mettiamola in questo modo, può essere che l'odore sulla t-shirt resti facile, anche se si spende di meno. Sentiamo chi c'è.
1: Quello che ho speso di più, che volevo, che era una mia fissa, un desiderio, ho comprato la borsa da uomo di Christian Louboutin, diciamo una spesa elevata, ma non mi sono mai pentito.
0: Ecco, vedi, io pensavo che le borse fossero solo per le donne, invece vedi, sono anche amici che spendono per le borse, quindi capo d'abbigliamento che costa di più. Sentiamo chi c'è.
2: Sì, salve, sono il conte Dracula con la copesi.
0: Protesi.
2: Protesi.
0: Protesi.
2: Protesi. Ho detto protesi. Sì, anche io spendo un sacco di soldi per l'abbigliamento. Una volta spendevo un sacco di soldi per le scarpette con le luccicanti.
0: Cosa? Le scarpette?
2: Le scarpette luccicanti.
0: Le scarpette, sì, ho capito.
2: Non capisco niente. E per i miei completini, i smoking di colore devo. Bravo,
0: vero? Ah, nero,
2: e
0: nero.
2: E cosa spendo un sacco adesso?
0: Cosa?
2: Per il mantello.
0: Il cancello.
2: No, il mantello.
0: Il budello.
2: Ho detto il mantello.
0: Il mantello.
2: Ho capito una fava.
0: Ho capito, è il mantello, è il mantello.

0: Mi è scesa una lacrimuccia, ma ogni volta che sento Riding in the Night, non tanto per James Spoon che mi ricordo, ma per Plavka, che ti ricordo si presentava molto molto bene ancora oggi, ancora oggi, non so se l'hai vista recentemente negli appuntamenti della musica anni 90. Va bene, stiamo parlando di abbigliamento, vediamo un po' a proposito di abbigliamento. Aspetta un attimo perché c'è un messaggio da parte di un amico che mi ha fatto sorridere, che dice: ciao Spassosi, io vesto solo firmato, ok, rigorosamente Lidl. Perché uno dice è firmato, no, rigorosamente dall'intimo all'attrezzatura da lavoro, trapani, cesorie e quant'altro, insomma lui prende tutto firmato azzurro e cos'è, blu e giallo. Chi c'è? Chi c'è? Ho paura. Sapevo. Ritorna una nuova puntata della tele radio web novela Samantha. Ho già la sensazione che chissà quanto spenderà per l'abbigliamento Samantha.
1: Ciao belli conti. Io non guardo la moda.
0: No.
1: Basta essere puliti e ordinati.
0: Certo.
1: E compro. E investire al mercato con 10 o 20 euro. Ciao belli conti.
0: Con quale frequenza? 10-20 euro. Eh beh, è un budget. Poi cosa prendi per con 10-20 euro? No, guarda che al mercato compri la signora, perché scusatemi, ho la faccia di DJM in questo momento davanti che mi dice: cosa compri con 10-20 euro al mercato? Compri della signora roba. Poi, come diciamo, come abbiamo detto anche per il discorso delle t-shirt, bisogna vedere se si incendiano con lo sguardo. Però, tanto con 10-20 euro fai, se fai ne fai di acquisti.
1: Puliti e ordinati. Certo.

0: Siamo partiti dalla Millennium Fashion Week. Oggi e da lì vi abbiamo chiesto: ma capi di abbigliamento, spendete di più, quello per cui spendete di più, quello per cui spendete di meno, quello che non vi interessa assolutamente spendere tantissimo. Abbiamo scoperto che per le t-shirt ultimamente non si stia spendendo moltissimo. Ce lo dite al 333-2688-688. Fra poco c'è anche il momento del Club degli Ignoranti.
1: Company, Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: sono calmissimo.
1: Ho preso le mie vitamine. Devi stare molto calmo. Ah no, scusami, è molto calmo. C'è anche lui, Neffa, che abbiamo sentito. Mentre c'è un'amica che ha scritto: io ho un'amica che finisce lo stipendio appena gli arriva all'incirca 1800 euro al mese. E io francamente spendo meno di vestiti e un po' di più di divertimenti. Brava, brava, divertirsi è importante. Per il vestiario ultimamente magari uno guarda un po' al budget. 1800 euro secchi andati solo per l'abbigliamento, poi come magni? Perché poi quella è la domanda. Mi sembra un po' un atteggiamento, posso dirti la verità, spendere tutto lo stipendio solo esclusivamente per la vita, un po' ignorante, no? Non ti dà questa sensazione come idea?
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: E anche oggi entriamo nel nostro club degli ignoranti, come del resto ogni giorno, e per poter entrare avete l'opportunità e l'occasione di inventare il significato a una nuova parola, quella che vi stiamo per dare oggi. Non dovete darci il significato esatto, bensì il significato inventato da voi. 333-2688-688 come sempre resta il numero. La parola di oggi, potrei fare un esempio: se fosse abito.

0: La parola di oggi per entrare nel club degli ignoranti, anche oggi è in palio la tessera, c'è la Fiat Abito, lo sapevi? L'hanno fatta recentemente, l'hanno realizzata. Quando hai il raffreddore, Abito è la parte finale dell'alfabeto. Lo so, devo dirti la verità. Non ci pensare troppo, perché sennò stai lì. Vabbè, sentiamo chi c'è al citofono.
1: Nei conto correnti c'è CAB e sì. Abito, certo. Che sarebbero i conto correnti di Torino.
2: Pablo Lo Abito, famoso costruttore spagnolo.
3: Ciao ragazzi, non avete ancora salutato bene. Comunque, Abito è figlio dell'abete e dell'ebete.
0: Sì. Torniamo fra poco con la parola abito, abito o abito, perché c'è anche abito, se volete, per quindi entrare nel club degli ignoranti. Nuova definizione creata da voi, 333-2600.

0: Allora, abito significa abbiamo finito, in diminutivo. Abito, hai capito, di abbiamo finito. Ciao, abito è un profumo francese. Francese un po' di abito. Le parfum. Dicesi abito, bevanda digestiva. Al posto di quelle classiche ti prendi. Abito Sukawa. Accento sulla I, ovviamente, perché essendo giapponese, noto pornodivo giapponese, sapete? Mi fermo qua. Te lo dico, mi fermo. Sentiamo chi
1: dopo
0: c'è.
1: Dopo aver mangiato un piatto di fagioli con la cipolla, non ho un cattivo alito, ma un cattivo abito.
2: Certo. Ieri sera lo dicevo a mio figlio, dai, corri a lavarti i denti che c'è l'abito cattivo.
3: Abito è il fratello di Tabata. Tabata è abito.
0: Famosissimo, il duo Tabata e Abito. Ci chiudiamo in camera di coniglio e andiamo a scoprire quale sarà il vincitore della tessera di oggi. Company.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta. La ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Green Velvet, che pezzo ragazzi, come Luna Park di oggi per chiudere, ma attenzione perché su Luna Park arriva anche il vincitore. Il vincitore di oggi è Stefano. Quando hai il raffreddore, abito è la parte finale dell'alfabeto. Ma certo, non fa una piega. Mi raccomando Stefano, mandaci i tuoi dati che ti spediamo a casa la tessera. È lui il vincitore di oggi che si merita il Can Can. Con cui chiudiamo in questo venerdì, in questo 25 di settembre, Belli contro il 4.0. Io però ritornerò anche stasera, lo ricordo, come sempre dalle 18 alle 20 con tutti in lista. Grazie a DJ M, ciao! Le 14 un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Sento i pinguini tattici nucleari, amici, buon pomeriggio, ultimo giorno della settimana, venerdì 25 di settembre. E niente, basta.
1: Porca miseria.
0: Finito.
1: Già hai bevuto un Teo?

0: ci sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon pomeriggio, dai che ci siamo anche oggi in questo 25 di settembre al 50%, cioè io sto bene.
2: Ma non è vero.
1: Tu sei un po' tutto acciaccato.
2: Ma cosa ma?
1: È mezz'ora che fai gargarismi con la benzina,
2: no,
1: ti sei preso un tè.
2: La benzina, semplicemente ho detto un po' di catarro che fa fatalità, il tè ha dato i suoi, come si dice, ha dato i suoi frutti, ecco.
1: Però come mai col catarro hai preso un Brufen?
2: Non ho preso il Brufen con il catarro, l'ho preso ancora stamattina perché ho detto
1: Metti che
2: prevenire è meglio che curare.
1: Abbiamo già Mauro Tonello che lunedì ti scagli al 50%.
2: Ma è vero, no, tutto a posto, ci mancherebbe altro. Amici, buon pomeriggio, dai che venerdì, dai che praticamente si sta avvicinando il weekend, ma fatemi salutare l'unica persona importante di questa radio, ovvero Stefano Conte. Ciao Stefano, buon pomeriggio, che bello riaverti qui con noi. Sì. Tra l'altro oggi reduce da un belli Conte senza belli e volevamo sapere, sta bene?
1: Tutto a posto?
2: Tutto a posto.
1: È venerdì, ha perso l'aereo?
2: No. No, ha detto chi se ne frega, oggi salto.
1: Ma sì,
2: quanto vorrei, io vorrei la vita di Daniele
1: Belli.
2: Tipo,
1: dov'è la Svizzera che lavorano 4 giorni su 5?
2: Sì, esatto, infatti lui è residente lì, non so se lo sapevi. Cioè è residente qui, ma in realtà nelle carte è residente in Svizzera.
1: Ok.
2: Sì.
1: Che mondo strano
2: il suo, Dai, siamo pronti a incominciare. Oggi tra l'altro è Quizzello.
1: Sì, siamo un po' tardi perché a dire il vero con questo mese tutto strano che finisce di mercoledì, dovevamo farlo scorso venerdì, ma recuperiamo. Quindi oggi potete vincere una maglietta.
2: Una maglietta dei Pischelli, la t-shirt ufficiale, quindi 3332688688, numero che vi servirà chiaramente dalle 15 alle 16, l'ora in cui si giocherà, ma siamo pronti a incominciare.
1: E lo facciamo con la Swedish House Mafia.

0: si chiama Happiness is so sad su Company. Ci diceva prima Stefano Conte che lui,
1: l'uomo della isla,
0: l'uomo tra l'altro della isla, colui che è stato nominato sindaco ad honorem proprio di Ibiza, ha detto hanno chiuso il proprio set con questa canzone.
1: Carino
0: qui.
1: Però,
0: carino,
1: dai.
0: Molto bella. Tra l'altro, lasciarsi con la felicità in realtà è così triste, se ci pensi.
1: Così triste perché così triste, il set è finito. Così,
0: perché il set è finito.
2: Era una versione
0: più battuta. Ah, bello, bello. È incredibile come la musica classica sia riesca a conquistare
1: dritta.
0: Stefano Conte, la musica classica che poi tra l'altro è apprezzata.
1: Lui è amante di queste cose qui, è liscio ogni tanto.
0: È liscio ogni tanto, lui infatti frequenta le migliori piste
1: le
0: da liscio. Le migliori piste da liscio o da piscio, non ho capito, scusa.
3: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli. Spot.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Veste lui.
6: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
10: Anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: Company alle 14:17. C'è una notizia che fa riflettere riguardo ai cartoni animati e l'abilità, diciamo, dei creatori dei cartoni animati, sì, di mascherare l'alcol per non essere diseducativi.
1: Beh, l'etichetta con le famose 3X mi viene in mente.
0: No. No. Cose più sottili addirittura.
1: Com'è più sottile?
0: Esempio.
1: Vai.
0: Il gatto con gli stivali.
1: Ok, ma no, di che anno?
0: Non lo so, non c'è scritto.
1: 1817.
0: No,
1: anni
0: il gatto
1: a caso
0: con gli stivali è recente.
1: 1926.
0: Dove si ritrova al bar a bere quando è triste?
1: Ah, è latte.
0: Sta bevendo del latte,
1: latte.
0: Ma il concetto, cioè noi grandi dici ok, è latte giusto per, però è alcol.
1: Sì,
0: di
1: è vero, è vero,
0: no?
1: Il latte.
0: Oppure il Re Leone.
1: Anno,
0: dei...
1: anno.
0: Non lo so. Non
1: scusa, no, è giusto per
0: 1832.
1: Grazie.
0: Ok, sciottini di lumache.
1: Gli sciottini,
0: cioè,
1: di lumache.
0: C'è una scena dove prende gli sciottini di lumache.
1: Timon.
0: Ed è un po' andato.
1: Dove, no, c'è proprio la battaglia tra Timon e Simba quando sono nella foresta, insomma. E ad un certo punto iniziano a fare una gara su chi riesce a ingoiare più lumache. E ad un certo punto vedi che sono disgustati.
0: È
1: da
0: una
1: questa
0: gara
1: cosa
0: di
1: qui.
0: Sciottini. È più che disgusto, è quasi un'ubriachezza.
1: Mamma mia, non c'era.
0: Poi, Regular Show, che non so quale sia. Alette di pollo, stessa cosa. No.
1: Beh, buona Alette di pollo.
0: Ci sta.
1: Sì.
0: Tom e Jerry, quando Tom torna la sera tutto affranto. Lui,
1: scusa,
0: ci
1: ma una
0: beve...
1: domanda.
0: Sì.
1: Di che anno?
0: Del 32.
1: Grazie.
0: Lui beve il latte.
1: È vero, beve il
0: gatto
1: latte.
0: Beve,
1: sì,
0: latte.
1: D'altronde poi si faceva compagnia con il gatto con gli stivali e bevevano insieme il latte.
0: Beve il latte triste e un po' sbiascica. No?
1: Beh, certo.
0: Oppure SpongeBob, c'è una scena dove Patrick e SpongeBob,
1: sì,
0: mangiano un sacco di gelato e,
1: okay,
0: dopo aver mangiato il gelato sono anche loro molto frastornati.
1: Anche perché loro,
0: per caso, è alcolico.
1: Anche perché loro non potevano bere dei liquidi essendo sott'acqua, quindi era un pochino difficile.
0: Ci sono i bicchieri.
1: Bella
0: d'acqua,
1: questa cosa. Io pensavo che semplicemente indicassero, come spesso si vede proprio nei cartoni, quando bevi qualcosa di alcolico, l'etichetta con le famose 3X cioè più X ci sono più alcolico era nella
0: devi
1: testa.
0: Devi vederlo,
1: no?
0: Un po' filosofico, cioè il gatto
1: bello
0: degli stivali triste al bancone di un bar si beve il latte perché far capire che c'è del whisky è un po' diseducativo.
1: Vabbè, ma gli dicevi al bambino guarda che non è whisky, è tè, quella cosa arancione nel bicchiere.
0: Sì,
1: abbiamo il nostro Millennium Mix, tre dischi, si parte subito con Amy Winehouse.
2: Millennium Mix, i successi

0: Il Millennium Mix di oggi si chiude con Robbie Williams, Love Light. Poco prima Lily Allen e siamo partiti con Amy Winehouse, Love, a losing game. Vero forse?
1: Vero. D'altronde poi guarda, stavamo parlando proprio a microfoni spenti, no? Di queste cose, di tematiche, cose che riguardano a volte poi proprio il gioco dell'amore, se ci pensi.
0: Sì, perché abbiamo scoperto io e Joe di amarci.
1: Ci amiamo e però abbiamo detto guarda, in questo caso l'amore per noi
0: per
1: è un gioco.
0: Evitare di rovinare il rapporto professionale.
1: È meglio rimanere collaboratori.
0: Sì, rimaniamo amici, ci siamo autofrenzonati.
1: Allora amici, buon pomeriggio ancora da parte di Pischelli. Si apre il comp'anniversario, 2 chiamate a disposizione, al momento 2 posti liberi.
0: Una voragine.
1: Fatevi avanti al 333-2688-688, ci mandate tutti i dati della persona da chiamare, poi come al solito noi ci prendiamo la briga di chiamare e tacatà.
0: Facciamo 180 telefonate, ce la riconosceranno un po' come invalidità questo fra 20 anni?
1: Non lo so, se vuoi provare a chiedere.
0: Per i prossimi giorni, già da domani, perché il comp'anniversario c'è 7 su 7, radiocompany.com, sezione comp'anniversario, oppure
1: scaricate la nostra applicazione Radio Company, oltre ad ascoltarci ovunque voi siate, anche in capo al mondo, anche a Palermo. Ieri c'erano gli amici di Palermo che ci ascoltavano, potete anche lì compilare proprio il form del comp'anniversario. Quindi 333-2688-688, vi aspettiamo con gente da festeggiare tutti quanti insieme.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
3: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: nostra, questa è Radio Company alle 14.34 e comp'anniversario che oggi davvero una voragine
1: amici miei, la persona che dovevamo chiamare non ha risposto, però c'è sempre un posto libero, 333-2688-688.
0: Dai, facciamo gli auguri ad Alice che oggi compie gli anni, così almeno
1: Alice,
0: abbiamo qualcuno.
1: Auguri Alice, allora, 22 anni per Alice? Pensavo fosse, fammi vedere, beh potrebbe, non lo so. Vabbè, allora, parliamo di cose, sì, di cose mistiche, misteriose che hanno a che fare con la Bibbia.
0: Come abbiamo una base biblica.
1: Certo che abbiamo una base biblica ed è esattamente questa. È la base
0: per dire una base bubbonica, ma non c'entra niente.
1: In pratica, il sito dell'Arca di Noè è stato confermato. Ah. È stata individuata una struttura artificiale nel sottosuolo. Come ben sai, è sempre stato considerato un mito. Cioè, come questo, non solo, cioè anche l'Arca dell'Alleanza, l'arca appunto di Noè, la lancia con la quale è stato trafitto Gesù. Poi, sono elementi come la corona di spine, elementi che per un lungo periodo nel Medioevo addirittura venivano
0: La sindone.
1: Esatto, la sindone, no? La sindone, tra l'altro ci sono molti dubbi sulla vericità proprio della sindone. Ad ogni modo,
0: è stata ritrovata quindi a pezzi?
1: No, attenzione, gli studiosi stanno studiando una formazione a forma di barca nell'est della Turchia.
0: Okay. Non è il Titanic, perché è di legno.
1: No, perché appunto è di legno, cioè questa cosa qui. Affermano che nuove scansioni sotterranee hanno rivelato possibili strutture sotto il sito, molto legate, fatalità, proprio alla storia biblica dell'Arca di Noè. I radar infatti hanno rilevato delle linee dritte, formazioni ad angolo retto e aree simili a cavità che la squadra di studio ritiene, e attenzione, ritiene, possano indicare strutture umane, tra cui possibili tunnel o camere.
0: Addirittura, okay? Quindi okay, ovviamente per farci stare gli animali.
1: Animali, giustamente.
0: Elefanti, tigri, contro tigri.
1: La squadra ha anche preso dei campioni di base dal sito e sta testando materiali organici trovati sotterranei per segni proprio di legno decotto. E gli studiosi affermano che le scoperte sono intriganti riguardando proprio l'arca di Noè. Ora ci saranno chiaramente delle perforazioni e molti test necessari per determinare che cosa effettivamente ci possa essere sotto questo suolo.
0: Sono felice però,
1: lo so che sei felice perché sei molto legato alla chiesa.
0: Dopo tutto il lavoro che ha fatto Steve Carell per costruirla, era ora di ritrovarla.
1: Tra l'altro Steve Carell dice: ma ragazzi, ma l'oggetto di scena, l'arca, dov'è? È in Turchia. Che cavolo però, eh?

0: Party One con In Excess, I'm So Crazy su Company. 14:41, amici, ancora buon pomeriggio. Company anniversario oggi praticamente del tutto eclissato, ma non importa perché abbiamo delle cose da raccontare.
1: Sì, mettiamo da parte la valle di lacrime chiamata Company anniversario e parliamo di altre lacrime, perché c'è una piccola sindrome che è quella del sentirsi dire no dalle persone, no, quando chiedi cose.
0: Quindi
1: cose, persone, quando chiediamo ferie a Mauro Tonello, quando chiediamo i giorni, siamo sempre
0: Tu gli hai chiesti, però ti ha detto di sì, a quanto pare. Se non cambia idea prima, cioè noi
1: ha già chiesto, firmato,
0: a posto.
1: Vabbè, sono due giorni a ottobre, E quindi c'è una TikToker che ha, diciamo, attuato una piccola tecnica per allenare questa problematica.
0: Ma dimmi di più.
1: Si chiama Rejection Therapy.
0: Come si chiama, scusa?
1: Rejection Therapy. E dove lei va per strada, chiede cose assurde alla gente, tipo dammi $100, e si fa dire no più volte, così da allenare il suo corpo a ricevere il no, dalle situazioni più impensabili a situazioni poi lavorative, quindi chiedere al capo una cosa.
0: Ma che
1: si
0: tecnica
1: fa dire di no.
0: È?
1: Perché il no rafforza questa cosa, quindi io farei dei test.
0: Dici?
1: Chiedi delle cose alle persone,
0: guarda,
1: che ti dicono di no.
0: Avrei delle idee. Ma tra l'altro, aspetta, come si chiamava quel film con Jim Carrey dove
1: Yes
0: era
1: Man.
0: Yes Man. Mi ha fatto venire in mente proprio.
1: Lui diceva sempre no, però poi ha dovuto iniziare a dire sì.
0: È andato in questo convegno con questo guru, ad un certo punto lui era obbligato praticamente a dire
1: qualsiasi
0: a qualsiasi cosa.
1: Quando è salito sulla moto con la tipa,
0: film,
1: andato a fare benzina.
0: È film molto divertente che ovviamente vi consigliamo di vedere. Non lo so se funziona questa cosa.
1: Bisogna
0: della
1: provare.
0: Terapia del no. È chiaro che
1: se uno ha paura di ricevere un no, deve andare in situazioni dove sei sicuro che il no arriva, che è quasi una comfort zone, e da lì piano piano ne esci.
0: Oppure, molto tranquillamente, d'altronde come si è sempre fatto, raga, ci si abitua, inevitabilmente ci saranno dei no della nostra vita, ma come disse un grande saggio,
1: se nel mondo
0: è quello, si cade, e l'importante è sapersi poi rialzare, quindi da un no non è che mandi tutto a quel paese, ma piano piano ricostruisci i mattoni.
1: Quindi
0: per la
1: è
0: tua
1: il vostro
0: casa.
1: Giorno oggi, chiedete cose alle persone, e se vi dicono no, ricattateli.
0: Esatto, se vi dicono sì, ragazzi, praticamente avete capito tutto dalla vita.

0: Girls, Oh My Soul su Radio Company. Allora, aspetta, che cos'è?
1: No, praticamente c'è un'ascoltatrice che dice, a proposito di quello che dicevamo poco fa, alla fine i no sono importanti da ricevere nella vita.
0: Adesso
1: alla fine molte volte
0: contesto.
1: Quando ricevi un no costruisci piano piano quella che è la tua vita, paragonando tutto questo come ad una casa e metti mattone su mattone.
0: Infatti dice, devi fare un ampliamento al comune, dice no... È inutile che ti costruisci mattone per mattone, te lo fanno buttare giù.
1: Sì, vabbè. Perché lei dice: se devi andare al comune, devi farti fare un ampliamento. Sì, vabbè, ma era in senso metaforico, chiaramente. Poi un'altra persona che dice: anche io faccio la terapia dei no con mia moglie. Mia moglie mi dice sempre di no. Ragazzi, mi fa piacere che dall'altra parte ci siano persone
0: ma
1: grandissime.
0: Ma poi sull'edilizia, voi fate, poi chiedete.
1: Poi chiedete. Dubbio, cioè. Sai quante case devono
0: sei
1: essere ancora
0: parti,
1: condonate?
0: Sai che per fare le tettoie in casa devi fare richiesta in comune?
1: Certo.
0: Ma sai dalle mie parti quanto abusivismo c'è?
1: Vogliamo dirlo?
0: No.
1: Vogliamo dire il comune?
0: No,
1: il no, CAP? No, Guardia no, di Finanza? Siete all'ascolto per caso?
0: Però.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio,

0: anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating, lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori, vendita pneumatici con servizio convergenza, raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 79 02. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: con Jenny, si chiama Dracula su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli.
1: Ci siamo,
0: sta finendo la prima ora, ma tra poco avremo sicuramente bisogno di voi e soprattutto dall'altra parte avrete la possibilità di portarvi a casa la nostra t-shirt ufficiale.
2: Ricordiamo che tutto il merchandising dei Pischelli da adesso probabilmente fino alla morte dei tempi è finanziato dai Pischelli.
0: Bravo, finanziato da noi due proprio, dei nostri soldi, che poi in realtà sono i soldi dell'azienda, ma va bene lo stesso.
2: Infatti stavo riflettendo questa cosa, che noi prendiamo dei soldi e poi li spendiamo per prendere. Però diciamo che
0: ci stiamo lavorando sì, proprio anche sul nuovo merch che riguarda questo programma.
2: Ci stai
0: lavorando? Sì, ci sto lavorando più o meno, esatto. Mi raccomando, come al solito, tra poco vi spiegheremo le regole del quizzello, che è questo gioco che vi darà appunto la possibilità di portarvi a casa il premio. L'importante è partecipare a tutte le domande.
2: Sì, perché noi ci ricordiamo le foto profilo e poi nella valutazione finale potremo tenerne conto.
0: Esatto.
2: Intanto un minuto alle 15.
3: Radio Company Time. Amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!

0: My body isn't ready, Somber su Company, 15 e 2 minuti amici, buon pomeriggio a tutti, ci siamo, è quel momento, di solito dovremmo farlo il terzultimo, il penultimo venerdì del mese. Oggi è successa un'altra cosa, siamo all'ultimo venerdì di settembre.
1: Venezia
0: e quindi...
1: ci ha un po' destabilizzato, ma arriva il quizzello!
2: Poco sincronizzati comunque.
1: Ma ciao, ma benvenuti all'interno del quizzello, l'appuntamento dei Pischelli che vi porta a vincere probabilmente una maglietta offerta gratuitamente da noi e dai nostri sacrifici.
0: Esatto, amici miei, potete partecipare tutti, ovviamente. Ci saranno delle domande di preparazione, chiamiamola preparazione mentale. L'ultima domanda sarà invece quella decisiva e che consentirà ad uno o ad una di voi proprio di portarvi a casa il fantastico premio, ovvero la nostra t-shirt ufficiale dei Pischelli. Potete portarla, potete indossarla sia per dormire sia per fare altre cose. C'è gente che ha fatto dei figli con quella maglietta, quindi raga, porta anche fortuna.
1: Siamo con voi. Allora, la parola chiave per identificare la domanda definitiva è moscato. E non è adesso, era solo una prova pulsante. Quindi facciamo entrare la base e lanciamo il primo indovinello. Che cos'è?
0: No, niente. No, non è il tasto, è il regista nuovo.
1: Gianfranco,
0: dai, per favore.
1: Ok. Che è più veloce di Gianluca Pacini comunque.
0: Grandissimo Gianfranco. Tra l'altro vabbè,
1: È arrivato Gianluca Pacini. Allora 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Non si vince niente, è soltanto il riscaldamento. L'indovinello è questo.
0: Vai.
1: Va bene, allora. Ti parla tutto il giorno, ma non l'hai mai vista in faccia. Chi è?
0: Ok. Beh, comunque è abbastanza... è abbastanza semplice.
1: Ho fatto un disegno.
0: Non sono io, ovviamente.
1: Quindi ripetiamo: 333-2688-688. Ti parla tutto il giorno, ma non l'hai mai vista in faccia. Chi è?

0: Dua Lipa, Dance the Night su Radio Company. Siamo all'inizio del quizzello. Come sentite dalla base, la domanda iniziale era molto facile, cioè
1: molto facile, come hai detto tu, autoreferenziale. Sicuramente io ci sono arrivato leggermente dopo, sì, perché in realtà aspetta, perché molti ascoltatori hanno dato una risposta che in realtà avrei dato anche io, quindi calma,
0: non è la moglie,
1: non
0: tranquille.
1: Fare il saccente.
0: Allora, ti parla tutto il giorno ma non l'hai mai vista in faccia. Che cos'è? Non che è cos'è? La coscienza, non è messaggio
1: la memoria, non è il pensiero, no. Non è neanche questo.
2: Ciao raga, la coscienza. Ciao, no. Buon pomeriggio.
0: C'è chi dice la voce oppure l'assistente vocale.
1: Perché la puoi vedere l'assistente vocale.
0: Segreteria ancora meno.
1: Esatto, no, ma in realtà la risposta corretta è
0: La radio,
1: ragazzi.
0: Siamo noi,
1: ovviamente, la radio. Va bene. Comunque, molto bravi. Molti hanno partecipato. Come al solito, noi ci ricordiamo di tutte le persone che giocano. Quindi, non vi preoccupate.
0: Facce
1: andiamo
0: belle,
1: con la seconda domanda. Il secondo indovinello. E anche in questo caso è solo una preparazione.
0: Giancarlo, il tasto verde. Grandissimo. Apprende molto veloce per avere 87 anni, comunque.
1: Giancarlo, bravo.
0: L'azienda li prende sempre più vecchi. Non lo so. Vabbè. Quindi,
1: allora, in realtà ti posso dire, dobbiamo rifarlo questo indovinello per il semplice motivo che in realtà la base adatta è questa qui. Adesso
0: Giancarlo,
1: mi spiego.
0: Quello fucsia. Perfetto.
1: Allora, la famiglia Garcia Palomeque.
0: Oh, oddio, perché?
1: La famiglia Garcia Palomeque hanno sei figlie, ok?
0: Prendo un foglio.
1: E ogni figlia ha un fratello.
0: Ok. Casino.
1: Quante persone ci sono nella famiglia Garcia Palomeque?
0: Allora ripetiamola, non ho capito niente.
1: Ma no, come hai fatto a non capire?
0: Vai.
1: I coniugi, quindi marito e moglie.
0: È diversa da prima.
1: Vabbè, i coniugi, la famiglia.
0: Okay.
1: La famiglia Garcia Palomeque, i coniugi, hanno sei figlie e ogni figlia ha un fratello. Quante persone ci sono in totale nella famiglia Garcia Palomeque?
0: Rispondete, dai, 333-2688-688.
3: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
4: Ciao Chico e Gio, siete i miei preferiti. Spot.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Svuota tutto!
11: Svuota tutto!
10: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
12: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
10: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
12: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Ehi Paola!
14: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
14: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
15: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
16: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
17: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
18: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: D'amore.
1: Saif, parlare d'amore su Radio Company. Siamo nel pieno del quizzello, ovvero il nostro giochetto che vi permette di portarvi a casa oggi la maglietta ufficiale dei Pischelli. Ripeti questa cosa alla famiglia Garcia, per
2: allora
1: favore.
2: La famiglia Garcia Palomè, che ecco, praticamente hanno sei figli. Sì. Hanno sei figlie. E poiché praticamente, cioè nel senso, hanno sei figli e ogni figlia ha un fratello.
1: Ok.
2: Quante persone a questo punto ci sono nella famiglia Garcia Palomè in totale? Attenzione, perché qui si sta chiedendo le persone totali all'interno del nucleo familiare. Cioè è arrivata una risposta in
1: 8?
2: Realtà. No, sono 9, perché devi considerare che... Allora, la risposta corretta
1: sono
2: è
1: 6.
2: No. La risposta corretta è 9.
1: Ok.
2: Arrivaci. Ogni sorella ha un fratello.
1: Sono tutte donne.
2: Ma cosa significa? Che tutte le sei sorelle, le figlie,
1: hanno lo stesso fratello.
2: 6 più 1, 7.
1: Sì.
2: Più padre, madre, 9.
1: Ah, tu vuoi tutta la famiglia.
2: Tutto il nucleo familiare, okay. Tutto il nucleo familiare, infatti.
1: Bene.
2: Tipo Jessie Kwan scrive, sono 9, 6 figlie femmine più un fratello più due genitori. E poi c'è qualcun altro che ha mandato un messaggio.
1: C'è gente che dice 14 anche.
2: 14, sbagliato. Allora, tipo Manuel scrive, siccome non è specificato che ogni figlia fa parte della famiglia. Ma come? La famiglia Garcia Palomeche.
1: Non stiamo a cercare.
2: Anche la moglie è una figlia di un'altra famiglia, ma è comunque una figlia. Lui dice 15. Sei figlie, sei fratelli, più due genitori e il fratello della madre. No, Manuel, non
1: è il fratello della madre. Adesso,
2: lo zio non è contemplato. Era i coniugi Garcia Palomeche.
1: Va
2: oh,
1: bene.
2: Cioè, okay. Dai, era così difficile.
1: Ne ho un altro un po' più semplice. Facciamo entrare la base.
2: È velocissimo Giancarlo,
1: cioè, per avere 94 anni.
2: Ma ne avevo 84, come passa veloce il tempo.
1: Sì,
2: come
1: sì,
2: disse
1: sì.
2: Un grande saggio, oh Dio. Allora,
1: allora, la... dai che mi fai ridere. Dai, 333-2688-688.
2: Sì.
1: Ha la barba, ma non è un uomo. Che cos'è o chi è? Non vale la moglie.
2: Non vale la moglie.
1: Non vale la moglie.
2: Non vale la moglie.
1: Nemmeno vostra sorella.
2: Non
1: 333-2688-688. Il quizzello è alla barba, ma non è un uomo. Chi è o che cos'è?
2: Che cos'è?

0: Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Siamo praticamente nel piano del quizzello. L'ultima domanda per quanto riguarda il quizzello, però prima dobbiamo dare la soluzione
1: alla
0: barba, domanda precedente.
1: Ma non è un uomo, chi è?
0: Allora, non è il caprone.
1: No. Poi abbiamo anche gli effetti. Grande
0: risposta.
1: Giancarlo. Non è la capra.
0: Non è la capra.
1: Poi carciofo, no. Nespola, no.
0: Fungo porcino,
1: no. La muffa, no.
0: Un'altra capra,
1: no. La risposta corretta è
0: la cozza.
1: La pannocchia.
0: Allora, in realtà non lo so.
1: Sì, c'è scritto proprio, guarda.
0: Però anche la cozza ha la barba, eh. Qualcuno ha scritto cozza. Effettivamente la barba,
1: ma
0: ha
1: dipende
0: quella muschietto.
1: Se cozza è un aggettivo.
0: No, cozza in senso di sostantivo.
1: Ah, ok, vabbè. Sì, la pannocchia, o meglio la spiga di mais, sì. Ha la cosiddetta barba di mais,
0: certo.
1: Formata da lunghi fili dorati o rossicci. Hai capito la spiga?
0: Perfetto, ottimo. Però la cozza, molte volte,
1: non ha la
0: guscio,
1: barba.
0: Ha quella roba muschietto verde che si attacca, che viene pulito. Viene pulita la cozza. Tra l'altro la cozza la pulisci, quindi voglio dire, quindi
1: la cozza ha la barba.
0: Cozza ha la barba. Aspetta. Cioè, certo che c'era la barba, la cozza.
1: La cosiddetta barba della cozza si chiama bisso ed è un fascio di filamenti proteici resistenti che il mollusco usa per ancorarsi saldamente alle rocce e alle reti.
0: Quindi la cozza ha la barba?
1: No, ha l'abisso.
0: Va bene, ok, perfetto. Ultima domanda, amico mio. Tocca a me.
1: Sì.
0: Ottimo.
1: L'hai preparata?
0: Certo che l'ho preparata.
1: Vai Giancarlo.
0: Che domande?
1: Tasto verde.
0: Allora, amici miei,
1: sta perdendo conto.
0: 333-2688-688.
1: Vai scegliere adesso.
0: L'uomo stava giocando. No, era la soluzione questa. Scusatemi.
1: Che organizzazione, dai.
0: Allora, raga, l'abbiamo forse già fatta, ma non importa. Se mi abbattete, sono tutto. Se mi taglia la vita, non sono niente. Che cosa sono?
1: Ah, ok. 333-2688-688 è l'ultima domanda del quizzello per il riscaldamento. Ripetiamola.
0: Se mi abbattete, sono tutto. Se mi taglio. Scusa, è arrivato un messaggio di dire: raga, state parlando di una vagina, no?
1: No. Cioè, prima per la spiga, forse.
0: Se mi abbattete, sono tutto. Se mi taglia la vita, non sono niente. Che cosa sono?

0: Fireflies, pronti per la soluzione all'ultimo indovinello del riscaldamento. Ricordiamo, poi ci sarà il domandone definitivo.
1: Esatto, il quizzello definitivo. Comunque, se mi abbattete sono tutto, se mi taglia la vita non sono niente, che cosa sono?
0: Non è l'albero.
1: No.
0: Non è il niente.
1: No.
0: Non è l'albero ancora. E molti hanno detto 8.
1: 8, 8, 8, 8. Esatto, 8 è proprio la risposta corretta. Perché? Molto semplicemente andiamo a spiegare la soluzione. In pratica, e aspetta, l'ho perso. Eccolo qua. In pratica, l'8. Leggila tu. Ah, non puoi leggerla.
0: No, tu,
1: allora, perfetto, ottimo. Perché sono andato troppo giù nella pagina e mi sono perso.
0: Vabbè, comunque, se mi abbattete non sono niente.
1: Perché
0: quindi
1: in pratica
0: metà,
1: un 8 sdraiato. Poi sì, è il simbolo dell'infinito.
0: Sì.
1: Ok. E tagliata a metà, due zeri. Quindi effettivamente la soluzione è 8. Perfetto, ci siamo capiti.
0: Questa volta non cancellarlo.
1: Assolutamente no, infatti.
0: Bene. Ci risentiamo tra pochissimo con il quizzone definitivo. Segnate il numero 333-2688-688.
2: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot! Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
3: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Per questa pubblicità, 0824 43 7 32.
7: C come Company, C come C Radio.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernie alla sua dedica alle 15.40, la new track di questo 25 di settembre, collaborazione tra Anderson .Paak e Cordae. Questa è A Good Day.
2: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
3: New track,
4: new track,
2: una nuova traccia.

le 15.42 fino alle 16 insieme, ultimo quarto d'ora, ma tra l'altro anche ultimo momento per avere la possibilità di portarvi a casa la nostra t-shirt ufficiale. Quindi di conseguenza, Chicco, se tu ci sei e se sei pronto, abbiamo la anche la

0: Pischelli.
1: Esatto, come può vincere la maglietta dei Pischelli? Molto semplicemente, abbiamo fino adesso ci siamo preparati con dei quizzelli, con degli indovinelli molto basic. L'ultima domanda, che è proprio questa qui, amici e amiche,
0: sì,
1: sarà la domanda decisiva per portarsi a casa la nostra t-shirt ufficiale. Quindi mi raccomando, questo è il momento di partecipare, è il momento di segnarvi velocemente il nostro numero 333-2688-688 e soprattutto di stare bene attenti alla domanda.
2: Quindi Goffredo, fai partire la base, grazie.
1: Certo, ce l'abbiamo, è tutto pronto qui.
2: Molto bene, 333-2688-688. Arrivo sempre, ma non ci sono mai. Tutti fanno progetti su di me, nessuno mi ha mai visto. È il giorno in cui finalmente mi raggiungi, ho già cambiato nome. Chi sono?
1: Questo è difficile, è difficile. Comunque dai, allora 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Non vince il più veloce, vince solo quello che più ci piace. Quindi esatto, non vi preoccupate, non serve essere veloce in questo caso. O quella, ovviamente.
2: Soprattutto quella.
1: Quella.
2: Va bene, ripeto.
1: Vai.
2: Arrivo sempre, ma non ci sono mai. Tutti fanno progetti su di me, nessuno mi ha mai visto. E il giorno in cui finalmente mi raggiungi, ho già cambiato nome. Chi sono?
1: 333-2688-688.

0: Sarà portato a casa la maglietta ufficiale dei Pischelli? Sarà un lui? Sarà una lei?
1: Ed è una lei, bravissima Jessica, brava Jessica con la G. Brava Jessica.
0: La risposta corretta era il domani.
1: Il domani, qualcuno dice anche il futuro, poteva starci bene, ma dobbiamo rispettare ovviamente le risposte, quindi il domani è la risposta corretta.
0: Is
1: complimenti.
0: Correct.
1: Allora amici, bravi tutti, ovviamente in questo caso la t-shirt se la porta a casa Jessica, però sapete che tra esattamente un mese, anche prima perché dobbiamo sistemare un paio di cose,
0: sarà venerdì 23,
1: ci sarà la possibilità un'altra volta di portarsi a casa la nostra t-shirt ufficiale dei Pischelli, quindi mi raccomando ricordatevi di ascoltarci chiaramente ogni giorno e poi un venerdì al mese. Un giorno diverso rispetto a tutti gli altri.
0: Mi raccomando, insomma, restate qui anche perché forse arriveranno altri premi incredibili.
1: Altri premi, altri gadget. Mm-hmm. Quindi brava Jessica, ti abbiamo chiesto tutti i dati. La cosa fondamentale anche per tutte le persone che magari hanno la t-shirt, l'hanno ricevuta o la riceveranno,
0: fate
1: una volta
0: storia,
1: che arriverà
0: dai.
1: A casa, fate una bella storia, taggate Radio Company e indossatela, che è importante.
0: E per quelli di luglio, agosto che hanno già vinto, tranquilli, le magliette sono in produzione.
1: Sono in produzione perché stiamo cambiando tessuto. Solo il meglio per le persone che ci seguono.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischelli.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo su calzature, abbigliamento, sport, intimo, bianco.

0: biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Veste lui.
6: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
7: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabellegrano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo

0: sempre molto precisi, fine,
1: sempre perfetti. Molto precisi io e te, amico mio.
2: Guarda che
1: d'altronde.
2: Roba, guarda che roba.
1: Vabbè, scusami un attimo, ci siamo sovrapposti semplicemente perché non avevamo capito bene che cosa fare.
2: È venerdì.
3: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
1: Tutti geni qui.
4: I piscagli di Radio Company.
2: A lunedì dalle 14.
1: Ciao amici.
5: Radio Company Time.
2: 30 secondi alle 16.
6: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento. Gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala Domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: riesco di motorola.
1: Oh, come sei bravo.
2: Basta.
1: È un inizio ASMR, non l'abbiamo mai fatto.
2: Cos'è?
1: Comunque.
2: Ah, sì, quella ASMR. Roba lì che fastidio.
1: Cosa?
2: Che fastidio quelle tipe, quei tipi che qualsiasi cosa fanno, sì, ci picchiettano sopra.
1: È una roba che
2: nasce?
1: Non lo so, è una roba che fanno su Twitch,
2: sì,
1: dove ci sono queste tipe che addirittura leccano proprio il microfono.
2: Ma che schifo.
1: Cioè hanno il microfono a forma di orecchio, cioè ce ne sono due. No, sul serio. E loro vanno da un orecchio all'altro e lo leccano.
2: Ma
1: che perversione. E poi parlano, cioè comunque sottovoce. Sì,
2: ma poi senti, cioè fanno così. Così, ma
1: sì,
2: che
1: con le unghie, con le unghie.
2: Mamma mia.
1: E c'è un sacco di gente che dona, cioè che si abbona, che manda dei soldi, capito? E noi qui a lavorare, buon pomeriggio.
2: Ciao, mettiamo la sigla. Sì.
3: Zero problemi, zero discussioni.
4: Ora.
3: Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti, ma simpatici.
1: È finito? Era un mouse quello che.
2: No, aspetta.
1: Quello che si è aperto in quattro.
2: Aspetta un secondo.
0: Anche a Vigevano sono le 16:03.
1: Questa è un'altra cosa. È un'altra cosa che finisce per punto 5.
2: Sì. Però, allora, dicevamo.
1: Sì, non dicevamo niente. In realtà, come sempre, del resto è una costante del nostro programma, quello del dire niente. Però in realtà volevo salutare tutti quelli che, come me, hanno un conto corrente su ING. Beh, possiamo dirlo.
2: Perché?
1: Ok, ING. Che mi ha mandato l'altro ieri una mail di cui ieri mi sono dimenticato di parlare, onestamente, però sono salvo.
2: Cosa
1: adesso
2: è successo?
1: Ti dico, è arrivata questa mail. Marchio di ING. Ciao Stefano. A partire dal 27 settembre 2026,
2: quindi domenica sì.
1: Ecco, il saldo massimo su conto arancio sarà pari a 50 milioni di euro per cliente. Sono salvo.
2: Per un milione però.
1: Sono salvo. Sono dentro. Vorrei salutare tutti invece quelli che fra i nostri ascoltatori hanno ING e da domenica saranno fuori.
2: Avranno un problema.
1: Cioè
2: sì,
1: quelli
2: sì,
1: che hanno tipo 70 milioni di euro.
2: E come faranno?
1: Quei 20 là. Cioè se
2: devono
1: spendere
2: tutti domenica.
1: Se tu il 20 vanno da poltrone sopra entro domenica. Beh, comunque, cioè, chi ha più di quella cifra al 27 settembre?
2: È un problemone.
1: Cioè, spariscono? Se li tengono?
2: Non lo so, dovrei spostarli, credo.
1: Però non è un problema mio per il momento.
2: Va bene, insomma, anche perché credo sarei stato il tuo migliore amico, ricordatelo.
1: Credo non lo sarà assolutamente mai.
2: Va bene, buon pomeriggio Stefano Ferrari.
1: Buon pomeriggio Pietro.
2: Ciao anche a Jimbo, cominciamo!

0: The Queen of Chinatown qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Buon venerdì, buon 25 di settembre 2026.
1: Un messaggio da un ascoltatore.
0: Sì.
1: Ciao brutti ma simpatici. Come si chiama l'università di cui avete parlato ieri? Dopo che è stata nominata Selene, che in realtà non era Selene.
0: Sì che era Selene.
1: No, era un'altra.
0: Non era Mia Khalifa, era Selene.
1: Okay.
0: No, era proprio Selene.
1: Era proprio Selene.
0: Perché ieri abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, in un ipotetico governo, con personaggi di fantasia o famosi, chi avrebbe dovuto fare il ministro della difesa
1: e,
0: il ministro dell'istruzione. Ecco, il ministro dell'istruzione, Selene. E io ieri ho detto perché ha studiato all'università della Sorcona.
1: E dice ho riso per un quarto d'ora. Molto bene. Vedi che alla fine, anche a distanza di una giornata, in qualche modo questo quarto d'ora, così lo. Cioè, questo programma è fatto così, no?
0: Sì, per ma non noi far. Siamo, cioè, siamo fusi orari, nel senso che facciamo orari, ridere anche a distanza di un giorno.
1: Va bene, ci fermiamo però. Dai, tra poco invece ritorniamo.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, sì, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Tempo di fitness?
11: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
12: Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
13: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
14: Ma è fantastico!
13: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
15: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
16: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32. C come Company, C come C Radio.

0: Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo qui a Radio Company, brutti ma simpatici.
1: Esatto, sono cose che non sono strettamente collegate, cioè non lo facciamo apposta, però questa canzone potrebbe stare con quello che stiamo per raccontarvi e che sicuramente non aumenterà la fiducia da parte di chi ha già paura di volare.
0: Sì.
1: Ok, allora, premessa, volare sicuro, perché insomma da un punto di vista statistico
0: ci sono più morti a piedi. Ci sono più morti a piedi.
1: Cioè, gli incidenti aerei sono molto rari perché comunque è tutto controllato, monitorato, eccetera, eccetera, eccetera. Però quando vieni a sapere alcune così di cose, un po' così, ti fai un po' di pensieri.
0: Tra
1: diciamo.
0: L'altro, da una compagnia, possiamo dirlo, tanto lo diremo dopo,
1: sì,
0: quindi
1: Ryanair
0: che
1: sì.
0: Nell'ultimo anno ne ha avute diverse.
1: Sì,
0: gente che con la testa fuori dal finestrino, come i cani, capito? Con la lingua fuori.
2: È stato un bel viaggio.
0: Esatto. Cioè, bagagli che si perdono, insomma, sì,
1: cose che succedono, diciamo.
0: Gomme bruciate all'atterraggio,
1: sì.
0: Carrello che non scende,
1: carrello
0: delle bevande.
1: Cose che succedono.
0: Sì.
1: Allora, se ne sa, la notizia è stata diffusa dall'ente investigativo britannico dopo un anno, cioè lo sappiamo oggi, ma è successo il 3 ottobre dell'anno scorso.
0: Quasi un anno fa,
1: esattamente. Che cosa è successo?
0: Allora, successo?
1: Aero Ryanair che parte da Pisa, deve arrivare in Scozia. Ok, però c'è maltempo, quindi chiede, diciamo, il supporto ad un aeroporto vicino. Questo supporto viene negato, evidentemente per traffico aereo, altre cose, non lo sappiamo.
0: No, gli stava antipatico.
1: Quindi è costretto ad atterrare a Manchester, l'aeroporto di Manchester.
0: Sì.
1: Qual è il problema? Il problema è che quando è atterrato aveva soltanto 363 kg di carburante.
0: Uno di 360 kg.
1: Faccio il giro del mondo io.
0: Invece
1: no, per un aereo di quelle dimensioni, insomma, si parla di 9 minuti di volo.
0: 9 minuti.
1: Quindi se ci fosse stato un ulteriore ritardo di 9 minuti, avrebbe dovuto atterrare in qualsiasi situazione, qualsiasi emergenza, anche sul giardino di qualcuno. Hai
0: sì,
1: capito?
0: Cioè, questo se una volta arrivati a Manchester,
1: Manchester.
0: Avessero chiamato la torre di controllo, dico, siamo pronti ad atterrare, e loro gli avessero detto: guarda, abbiamo fatto uno scherzetto, qua non venite mica giù. Cioè, cominciavano a stringersi un po' le mutandine.
1: Sì.

0: Benny Tempa con Jess Glynn, Not Letting Go, e adesso ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura alla cronaca, il cadavere di un uomo ridotto in pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri nel bagno di un appartamento è stato trovato nella notte nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Accanto al cadavere c'erano dei coltelli in un secchio. Alla scoperta gli agenti delle volanti sono arrivati dopo la chiamata di una donna al 112 che sosteneva il figlio avesse fatto del male ad una persona. L'inquilina dell'appartamento incriminato è una professoressa di 49 anni. Gli inquirenti stanno sentendo diverse persone che frequentavano la casa. A voi la linea.
2: Arrivano Emma e Fabri Fibra.

0: House, il disco di Jubel qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Esatto, e tra poco arriva quel momento, cosa devo dire io? Lì momento, là, non mi ricordo mai,
1: devi dire quel
0: mi
1: momento.
0: Metti un sacco di
1: vabbè, adesso l'hai rovinata, sarebbe il momento lì là,
0: lì là
1: qui arriva quel momento
0: lì
1: là,
0: bene.
1: Ok,
0: a tra
1: bella,
0: poco
2: su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: vita.
1: Che bella vita, dicono Ariete e Angelina Mango, appena riascoltate qui a Radio Company, brutti ma simpatici, sì. Dove per l'ultima volta questa settimana arriva il momento Lilla, questa mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando, che sviluppiamo per chiacchierare al 333-2688-688.
2: Va bene, parte tutto da un messaggio di un ascoltatore che ci ha inviato alle 16:19,
1: sì.
2: Che dice: beh, il giro del mondo mica tanto, io con il mio pick up con 300 litri di gasolio sono arrivato solo in Romania.
1: Esatto, parlavamo dei litri di carburante, sì, dell'aereo. Sì, Ryanair che ne aveva pochi, tanti, questa, sì, cosa ci ha colpiti,
2: sì.
1: E poi si parla di auto, quindi Pietro ha avuto anche una robusta erezione in quando io gli ho proposto di parlare con voi oggi di viaggi in auto.
2: Vabbè, guarda,
1: infatti vi sta parlando un po' lontano dal microfono perché proprio c'è meccanicamente,
2: non riesco ad avvicinarmi,
1: non ci sta, diciamo, non è ancora calato il
2: nel senso che
1: non è ancora calata la libido.
2: Vabbè, dai. Allora, si parla di viaggi, viaggi in auto,
1: sì.
2: Si parla di distanza.
1: Mm.
2: Ok. Qual è il viaggio più lungo che avete fatto in auto?
1: Tu?
2: In auto. Romania, anch'io.
1: Hai fatto il Putan Tour anche tu? Complimenti.
2: No, ma perché, scusa?
1: No. Cosa?
2: Tanti anni fa mio papà aveva una fabbrica in Romania.
1: Ah, ok.
2: Ok, un distaccamento.
1: Sì.
2: E quindi capitava ogni tanto di andarci.
1: Quindi il Putan Tour lo facevi con papà. Bello, eh? C'era anche il film, tipo In viaggio con papà. Bello, eh? Beh, dici, papà, tu quale vuoi? La bionda o la mora? Ci allora, scusino citando, le donne all'ascolto, citando, non vogliamo sembrare maschilisti.
2: Sì, citando Stefano Bosca che ci guarda dall'altro vetro, cioè dal corridoio.
1: Peraltro schifato.
2: Sì, e lui dice sempre: quella che non piace a te me la prendo io.
1: Ah, ok,
2: lui
1: perfetto, va benissimo. Sì, lui è tra virgolette di bocca buona.
2: Sì,
1: vabbè, a parte questo, scherzi a parte,
2: sì.
1: Qual è la domanda?
2: Bella, bello fare una domanda seria dopo questa cosa qui. Comunque, 333-2688-688, come sempre, WhatsApp scritti e vocali. Pensateci un po', qual è il viaggio più lungo che abbiate mai fatto, viaggio singolo ovviamente,
1: sì,
2: che abbiate fatto in auto?
1: Sì,
2: in automobile.
1: Okay, cioè da punto A a punto B, anche se lo avete fatto in due giorni.
2: Va bene, sì,
1: però
2: sì,
1: cioè,
2: è un
1: lungo
2: viaggio, è un viaggio. Sì, sì.
1: Viaggio più lungo in auto.
2: In auto, assolutamente, in auto. Rigorosamente in auto.
1: In auto.
2: 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: Dance, dance, dance, Barry Can't Swim qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto semplicemente qual è stato il viaggio più lungo che avete fatto in automobile, ovviamente sì, guidando.
1: Sì, e il viaggio... messaggio di un ascoltatore.
0: Sì, chiaro.
1: Cioè non è farina del nostro sacco.
0: No,
1: eh.
0: Il viaggio più lungo anche facendo delle soste, cioè non tutta una tirata.
1: Ok, noi l'abbiamo fatto per anni, Italia-Albania 1080 km, Lida di Conegliano, ciao.
0: Ok, okay. 1080 non sono pochi.
1: Non son pochi. Ciao ragazzi, San Fiore Düsseldorf, fiera, ok, 1000 km nel 2005 con un Audi A6, tutto un dritto 10 ore e mezza, autostrada senza limiti in Germania. Che bella. Che bella l'autostrada senza mi ci piacerebbe andare una
0: come
1: volta.
0: Come si dice?
1: L'autobahn.
0: Bravo.
1: Noi siamo partiti da Vicenza, siamo andati fino ad Edimburgo, che sarebbe in inglese Edinburgh. In macchina, viaggio splendido, ho viaggiato l'Europa in auto, prossimo viaggio in fase di preparazione è fino alle isole Lofoten.
0: Lofoten.
1: Norvegia.
0: Ah, in Norvegia.
1: Norvegia, bellissimo, belle, stupende. Mi chiamo Roxana, sono di

0: scuola.
1: Okay.
0: E non so, in Germania credo sarà andato a far gelati, non lo so. Non che lo cazzo so, sei andato a fare in Germania?
1: Vabbè, dai.
0: Vito, cioè, è una regola.
1: Mm.
0: Non bisogna mai andare in Germania.
1: Va bene. Il viaggio più lungo, Rovigo, Santa Maria di Leuca, 1000 chilometri, 10 ore di macchina, Davide, che poi quando entri in Puglia, ok? Tu dici, sono entrato in Puglia, sono arrivato. No,
0: manca
1: la Puglia è lunghissima.
0: Manca una vita.
1: È più lunga dell'Italia, non si sa come, ma è così. Forse Montebelluna a Torino, 4 ore, partite della Juve e più subito ritorno a casa. Se penso a quando ero piccolo, la domenica pomeriggio in macchina con papà che macinava chilometri e chilometri sotto il sole senza una meta. Mm. Sentiamo.
2: Un'estate da Scardovari nel delta del Po Veneto fino a Gallipoli e ritorno. Tra l'altro il ritorno fatto senza mai un minuto di sosta.
0: È tanta roba, eh?
1: Sì, è vero.
0: Tanta roba.
1: È vero. Bisogna essere abituati. Sentiamo.
3: Io il Putin Tour l'ho fatto fino a Amsterdam, in Olanda. È proprio stato Putin Tour, 1600 chilometri. Come andare da Ferrara in Sicilia? Ferrara-Sicilia più o meno.
0: È solo che tra la Sicilia e Amsterdam c'è una zona rossa di differenza.
1: Sì.
0: Voglio dire,
1: va bene.
0: Bravo, no? È stato sincero, no?
1: Certo, è stato sincero, certamente. Va bene, dai. 333-2688-688. Qual è stato il viaggio più lungo che avete fatto in macchina?

0: Mattia, questo è del disco di Anna e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Restiamo in Italia. Un bambino di 6 anni ieri è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto in una scuola di Trepuzzi, Lecce. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. Si trattava di un coltello da cucina di 13 centimetri. Allertata subito la dirigenza scolastica, attivati i servizi sociali. Il bambino potrebbe essere stato spinto da un compagno a portare il coltello in classe come conseguenza di una lite precedente con altri scolari. A tra poco.
2: Time out per noi.
3: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
0: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
0: Fatti comprare.
1: Fatti amare.
2: La radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
11: Sì!
10: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
12: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronic Stufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.
15: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
16: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
17: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
13: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
18: C come Company, C come C Radio.

0: Gu, Aerostar Woman qui a Radio Company. Andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a voi, il nostro momento Lilla, in cui oggi vi abbiamo chiesto qual è stato in automobile il viaggio più lungo che avete fatto, anche con delle soste ovviamente. Direi di cominciare con gli audio.
1: Trasferta più lunga fatta 17-18 ore, Udine Holbox, per vedere la partita dell'Udinese. Ciao Mandy.
2: Dove?
0: Mandy?
2: Dove?
3: Cioè Olbo?
0: No, non lo so, sarà uno... Vabbè, sai che allora
2: scusa,
0: quando fai tipo i primi turni dell'Europa League ti capitano delle squadre che giocano nel qualunque stan, capito? Quindi devi fare dei viaggi assurdi se vuoi andarti a vedere la trasferta.
2: Ok, va bene. Sentiamo.
4: Viaggio più lungo che ho fatto in macchina in occasione dell'inaugurazione della nuova macchina, da in Germania, dalla Baviera fino a Monaco, in una sola giornata.
0: Bene. Ah, ok. Okay. Bene, bene. Detto, è in rodaggio, andiamo in Germania.
2: Certo.
0: Che poi rimane sempre quello che non bisogna mai andare in Germania.
2: Sentiamo.
5: Ciao Radio Company, viaggio più lungo, Capriccio di Vigonza, Milano. Ciao
0: Milano.
5: A tutti.
0: Sono 250 km, non sono tanti. È andato là, è arrivato, guarda Milano ed è tornato indietro.
2: Allora, Danimarca, tutto un tiro, poi Norvegia. Wow.
0: Ok.
2: Il viaggio più lungo, Verona-Lisbona, 2278 km.
0: Fa anche rima, poeta, sì. Ragazzi.
2: 2005, Verona-Cappadocia, Fiat Panda 1100. La Cappadocia è in Turchia, se non sbaglio.
0: Ah, sì, è vero, la Cappadocia.
2: È la famosa,
0: sì.
2: Che è stata tra l'altro una località ambita per un paio di anni. Dove tutti andavano in Cappadocia.
0: Cioè, sì, è vero.
2: Come mai?
0: C'erano gli ottomani.
2: Gli ottomani, certo. Da Conegliano ad un paesino sopra Amburgo, tanti anni fa. Poi, aspetta, Antonella dice: Opel Corsa, Piombino Dese, Lione Francia, bella esperienza. Passato la galleria del Fréjus.
0: Il Fréjus,
2: ok.
0: Vero.
2: Europei di pattinaggio artistico, coppie danza. Ok, ciao, sono andato in Norvegia, Bergen. Buona serata, Silvia di Verona.
0: Un sacco di gente che è andata in Norvegia in macchina.
2: Sì,
0: allora.
2: È vero. Bello,
0: bella voglia.
2: Bello. Viaggio dalla Puglia a Ostuni fino a Bassano, dormito 4 ore, poi ripartiti per Amsterdam. Guidato sempre io, alla di Bassano. Poi Gibilterra, Treviso, tutta una tirata. Padova, Sibari, 930 km, strade senza pedaggio, 12 ore, tutta di fila.
0: Ah, tutto senza pedaggio?
2: Tutto di fila e senza pedaggio. Budapest, un capodanno da Salgareda, Barbara, ciao. Poi da sola a Rabac in Croazia, ciao Barbara. Poi 1000 km un giorno, Venezia, Fabriano, Reggio Emilia, Venezia di nuovo.
0: Ok,
2: quindi è andato,
0: andato in cartoleria praticamente.
2: A Fabriano, sì.
0: Venezia, cartoleria. Poi...
2: ha preso la A4
0: o la 6.
2: 17:03
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Kiss the Sky, Jason Derulo qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici.
1: Fammi leggere questo messaggio qua, arriva da Valerio, che salutiamo, dice: vale anche un mestre Foggia guidando il treno?
0: Ah no, aveva parlato di automobile.
1: Circa 950 km, partenza 7.30, arrivati alle 21.30 con Rimini per il pranzo.
0: Ah,
1: quindi
0: okay.
1: Cos'è un intercity? Cosa sono gli intercity, quelli che fanno, cioè che si fermano così?
0: Perché ci metta così forse sono merci.
1: Sono merci, dici? Ma
0: credo, sì, perché è lungo. Fosse un freccia, potrebbe, ci mette meno. Sì.
1: Potrebbe essere. Va bene, ci facciamo una piccola pausa, amici. A tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
8: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
9: Sono Pietro e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
10: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
11: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
12: Tempo di fitness?
13: Tempo di allenarsi?
14: Tempo di Combat Mania!
15: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
16: Ehi Paolo!
17: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
16: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
17: Ah sì?
16: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
18: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
19: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
20: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
21: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Paradiso qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, dove adesso andiamo a Modena, se non erro.
1: A Modena, ti ricordi la Jalapas Band? C'era un personaggio che diceva: è un mondo malato. Sì. Non mi ricordo chi fosse in questo momento.
0: Nemmeno io.
1: Non mi ricordo, però c'era questa frase.
0: Forse poi diceva: è un calcio malato.
1: Sì,
0: una roba del
1: un
0: genere.
1: Un calcio malato, anche una cosa di questo tipo. Sta di fatto che, insomma, stavo guardando le immagini che sono state riprese dai telefonini poi degli stessi ragazzi che sono entrati martedì in questo supermercato MD di Modena.
0: MD?
1: Sì, è un discount.
0: Sì, è quello della Clerici, no?
1: Sì, esattamente, proprio quello.
0: Sono andati a comprare la borra.
1: No, no, okay. No, Ferrari, dai, Ferrari.
0: Beh, roba, cioè,
1: l'ha detto lei, sì, ho capito, Clerici, ma non, sì, non proprio lei, vabbè, comunque lascia vabbè stare. Comunque, una cinquantina di ragazzi che sono usciti da questi istituti, ce ne sono quattro lì vicino, sono entrati dentro questo supermercato, hanno fatto incetta di cose del tipo, ne so, Nutella, patatine, insomma, tutte cose così.
0: Tutte cose
1: snack,
0: sane,
1: snack,
0: peraltro,
1: diciamo,
0: sì.
1: E sono usciti senza pagare.
0: Senza pagare?
1: Eh sì, perché in un certo senso, sai, è un po' il sistema quello della mandria proprio, cioè questa mandria che entra, fa questa confusione pazzesca e poi esce come mandria e nessuno riesce a fermarli, cioè sono cose che non lo so, cioè com'è che si arriva a sta roba qua?
0: Io so che ci sono interi autobus di tifosi delle squadre di calcio che vanno in trasferta e si fermavano negli autogrilli.
1: Mi ricordo, sì.
0: Ecco, e negli autogrilli entravano e prendevano tutto e uscivano senza pagare.
1: Sì, sì.
0: E se qualcuno chiedeva loro tipo le faccio lo scontrino, si perdeva anche due mazzate.
1: Ma perché sta cosa? Io proprio veramente non la capisco, veramente.
0: Non lo so.
1: Vabbè.
0: Però vabbè, MD.
1: Speriamo che non diventi la moda di fa sta roba qui.
0: Comunque sono usciti da MD e sono girati e hanno detto buona spesa Italia.
1: Certo.

0: Marta che ci scrive: è vero, c'è successo a marzo ed è stato terrificante vedere queste scene. Abbiamo chiesto dove, diceva tornando a casa da Udinese Juventus.
1: Okay.
0: Abbiamo trovato gli ultra delle Juve, hanno letteralmente svaligiato l'autogrill. Hai capito? Ecco, succede. Adesso ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: L'economia Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap scatterà dal 28 settembre con la possibilità di un'estensione fino a fine anno. Intanto l'Unione Nazionale Consumatori segnala che domani per il dimezzamento dello sconto sulle accise il gasolio arriverà ad un soffio dai 2,5 euro al litro in autostrada e 2,4 sulle strade. A voi.
1: Marracash e Gue si conoscono da 30 anni, da molto prima dell'arrivo del successo per entrambi. A metà settembre hanno celebrato i 10 anni dall'album congiunto Santeria con due concerti a Milano e contestualmente hanno pubblicato un nuovo singolo che omaggia fra l'altro Gangsta's Paradise di Coolio. Arrivano Marra e Gue con Casini.
3: Radio.

0: Marrakesh e Guè Casini qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco torneremo con cervelli in fuga. È venerdì e quindi 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Brutti si nasce, brutti si nasce, simpatici si diventa. Su Radio Company, su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Veste lui!
8: Veste lei!
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Keen. E adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli senza fuga. Cervelli in fuga. Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
2: Atletica leggera,

0: Maria, adesso seconda parte di Cervelli in fuga, si prova a giocare per 100 euro per la categoria atletica leggera. Con noi al WhatsApp c'è Federico. Ciao Federico, buonasera.
1: Ciao.
2: Ciao, buonasera.
0: Come stai?
2: Bene, bene, grazie.
0: Bene, bene.
2: Voi tutto bene?
0: Bene, grazie.
1: Tutto benissimo, dai che venerdì. Senti Federico, allora siamo all'ultimo capitolo della settimana del nostro gioco, quindi lo sai, si gioca per 100 euro, ti riepilogo come funziona. L'ultima categoria rimasta è atletica leggera, sto per farti la domanda, poi ti darò le tre alternative di risposta, di cui soltanto una ovviamente è quella giusta, dirò via con il tempo e da lì avrai 10 secondi per darmi la risposta. Dovesse essere quella esatta, tac, 100 euro sono tuoi. Se mi dai la risposta sbagliata, ti rifaccio la domanda, ti do le due alternative che rimangono e giochiamo per 50 euro. E quella sì, è l'ultima occasione di,
3: ma è facile,
1: di potersi portare a casa qualcosa. La domanda è facile.
3: Facile.
1: Tutto chiaro, Federico?
2: Sì, sì, tutto chiaro.
1: Molto bene, allora ci mettiamo i pantaloncini corti, facciamo un bel giro di riscaldamento perché arriva la domanda della categoria atletica leggera. La domanda è questa, Federico. Come si chiama il cilindro che gli atleti devono scambiarsi all'interno della zona di cambio durante le staffette? A. Martello. B. Testimone. C. Cetriolo. Via con il tempo.
2: Testimone.
1: Il testimone?
0: Beh.
1: Io avrei detto il cetriolo.
0: Ma perché poi hai messo il cetriolo? Scusa.
1: Cetriolo.
0: Ma dai.
1: Dovevo pensare a qualcosa di forma fallica. Però è giusto, sì. Mamma il testimone, mia. Bravo.
0: Bravo, bravo, Federico. Dai, 100 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli che ti arrivano a casa. Sono due buoni da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: E affiliati. Ciao, Federico. Buon weekend.
1: Ciao.
4: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Parliamo di tennis, bisognerà ancora attendere per il ritorno in campo di Jannik Sinner, che non volerà a Pechino per partecipare al China Open, visto che il ginocchio destro continua a non essere al 100%. Non è nelle condizioni in cui vorrei che fosse, spiega l'alto atesino su X. Non mi sento ancora pronto per competere. Il numero uno del mondo non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio scorso, giorno del trionfo a Wimbledon. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
3: Grazie Egidio Ferrante, buon weekend.
4: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
5: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
5: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
9: Sì!
8: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
12: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom.

0: spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
2: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende famosi. Occhio.
5: Anzi, orecchio.

0: Another con 54 Ultra, e con questo siamo arrivati alla fine. Buon weekend.
1: Esatto, ci risentiamo comunque, ricordatevelo, domenica a partire dalle 5 con Brutti ma Domenica. Wow. E poi in diretta di nuovo qui nel nostro programma versione feriale lunedì. Sì. Sempre tra le 16 e le 18, sempre con zero problemi
0: e zero discussioni. Puntualissimi, grazie a Stefano Ferrari,
1: grazie a Pietro
0: e a Jimbo per la parte tecnica. Ora arriva Stefano Conte. Ciao
2: Radio Company Time.
1: Ciao
3: Radio Company. Ha scelto Bolla, piove di sacco. Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru,

0: Si chiama Kintsugi ed è il pezzo di Elisa che abbiamo imparato a conoscere in questi giorni, perché arriverà anche l'album. Intanto, insomma, questo singolo che ci ritorna nel nostro pomeriggio. Come va? Tutto bene? Direi che a questo punto dobbiamo solamente siglarci. Allora sigliamoci. Vado, vado.
1: Ehi, voi, ma siete in lista?
0: Ma qui è una roba.
1: Ma qui siamo tutti in lista.
0: Pazzesco, ogni giorno, eh.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Come va tutti gli amici di Radio Company? Anche questo 25 di settembre 2026 sta per incominciare un nuovo pomeriggio, quello del venerdì, che è bellissimo per quelli che magari sono arrivati a fine settimana e non hanno anche il sabato da affrontare. Per quelli che hanno ancora sabato davanti, diciamo così, siete quasi alla meta. Ci siamo quasi alla meta in questo 25, in questo appuntamento che va dalle 18 fino alle 20. Vi portiamo alle porte, mettiamola così, del vostro venerdì sera, e potrebbe essere un venerdì sera di divertimento, di festa, perché no? Oppure di semplicemente relax. Quindi salutiamo quelli che si stanno rilassando. Fra un attimo una domanda interessante: per una volta non andiamo sulla cronaca, andiamo un po' sui fatti, diciamo quelli che ci piacciono ogni tanto pescare dalle chat, quelle dove prendiamo spunto per i nostri argomenti. Il numero resta quello, l'obiettività come sempre deve essere vostra, quella di essere soggettivi e quindi raccontarci che cosa ne pensate. Fra pochissimo lanciamo l'argomento, abbiamo sentito Elisa, direi che saluto Gianluca Pascini in regia.
2: Open Gangnam Star!
0: Saluta così oggi. Abbiamo subito Relight Orchestra, Going Back to My Roots.

che venerdì ci siamo, in questo venerdì tutti in lista abbiamo incominciato insieme a me, Stefano Conte, insieme a Gianluca Pacini, e oggi partiamo da una storia che abbiamo trovato sulle solite chat, quelle che ci servono come spunto, quelle che in cui noi ficchiamo il naso perché vogliamo la vostra soggettività. E devo dire che questa storia mi ha lasciato un attimo perplesso. Parliamo di Marco e Chiara, che stanno insieme da 9 anni, sposati da 6, con una figlia di 4. Dopo la gravidanza e l'allattamento, il seno di Chiara è cambiato, meno tonico, diverso da prima. Lei non ci ha mai dato peso, per lei è il segno naturale di aver dato vita a sua figlia. Anzi, scusami, a suo figlio. A sua figlia, scusami. Qualcosa di assolutamente naturale, insomma. Una sera Marco, con tono che vuole sembrare leggero ma che tradisce imbarazzo, le propone un intervento di mastoplastica e aggiunge: ti pago tutto io, un piccolo ritocco così torni come prima e ti sentirai anche tu più sicura. Chiara resta gelata, non aveva mai chiesto niente del genere, non se n'era mai lamentata, e la proposta, anche se accompagnata dall'offerta di pagare, la fa sentire giudicata come se il suo corpo dopo la maternità fosse un problema da risolvere invece che una trasformazione naturale da accettare. Marco insiste dicendo che non è una critica, è solo un minimo di cura di sé che aiuta la coppia, ma Chiara si sente ferita nel profondo, come se 9 anni di amore non fossero bastati a fargli vedere il suo corpo come lo vede lei. Da qui la domanda che vi giriamo: un uomo che chiede alla moglie di rifarsi il seno dopo la gravidanza, anche offrendo di pagare tutto, sta esprimendo cura per lei o sta semplicemente giudicando il suo corpo dopo la maternità? E voi credete a Marco quando dice che non voleva ferirla, oppure assolutamente no? Quindi entriamo in questa vicenda, dai, vediamo un po' che cosa ne pensate. Un uomo che chiede alla moglie di rifarsi il seno, attenzione, però proponendo di pagare, cioè quindi offre lui tutta la mastoplastica, sta esprimendo cura per lei o sta semplicemente giudicando il suo corpo dopo la maternità? 333-2688-688, a voi le risposte, intanto The Bowser, Lose Myself.

0: vocali al 333-2688-688. Sentiamo un po' chi c'è in lista con noi.
1: Deficiente, secondo me, però correggo un attimo il tiro e dico poco delicato. Allora io gli vorrei chiedere se poi lui vuole farsi la plastica da qualche altra parte, così pareggiamo, così senza offese, così non si sente, così si sente meglio, così è più bello, più tonico anche lui.
0: Torniamo fra poco con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Olio Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
4: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: C come Company. C come C Radio.

0: estate, se non il successo assoluto, almeno in discoteca, Moving to the Sun per Hugel, che abbiamo risentito con Ultra Natte. La domanda di oggi, un uomo che chiede, dove abbiamo preso spunto tra l'altro da una discussione che è nata sul Real Network o social, come volete chiamarlo in questo momento, un uomo che chiede alla moglie di rifarsi il seno dopo la gravidanza, anche offrendo di pagare tutto, sta esprimendo cura per lei o sta semplicemente giudicando il suo corpo dopo la maternità? Sentiamo.
1: Ciao, sono Martina.
0: Ciao Martina.
1: Anch'io ho avuto due figli, ormai sono grandi. E io non la prenderei tanto sul personale, anzi, altro che accetterei subito io, accetterei immediatamente, perché comunque non occorre mica stravolgere il seno, alzarlo un pochino senza farsi due palloni gonfiati. Io credo sinceramente a quello che ha detto il marito, che non è una critica assolutamente, ma il fatto di sentirsi meglio con se stesse.
0: Grazie.
1: Ciao da Martina.
0: Grazie Martina. C'è Cesare Cremonini, c'è il nuovo singolo, Paparazzi.

0: Cesare Cremonini è ritornato alla grandissima, come ci sono un sacco di amici che sono alla porta di Tutti in Lista per entrare in questo nostro club. Sentiamo.
1: Ciao company, da Michele di Padova. Allora, io sto decisamente con la ragazza.
0: Sì.
1: Mi dispiace per Marco, però quei soldi piuttosto usali per un bel viaggetto insieme, per stare insieme a tua moglie e fargli vedere perché la ami per com'è. Dopo che ti ha dato una creatura, devi amarla per com'è lei, non per fargli rifare il seno per volerla come vuoi tu.
0: Sì, sì, lui
1: ciao,
0: lo
1: company.
0: Ciao, lui lo ha giustificato come un gesto d'amore, perché comunque si è offerto anche di pagare tutto quanto, quindi dice, visto che insomma magari perché lei evidentemente deve aver espresso un'insoddisfazione, non è che questa idea deve essergli nata così campata in aria. C'è Bon Jovi con It's My Life.

0: La storia di Marco e Chiara in questo pomeriggio, che stanno insieme da 9 anni, sposati. Il fatto che lei abbia avuto la gravidanza, ha cambiato il seno, da lì la proposta del marito di una mastoplastica offerta completamente da lui, però lei insomma la prende a male. Da qui vi stiamo chiedendo oggi pomeriggio che cosa ne pensate. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ragazzi, io penso che dimostri anche molto amore, perché nella delicatezza della sua proposta fa capire che tiene ancora lei. Con gli stessi soldi, sai quante disoneste col seno, certo, all'insù avrebbe potuto avere? Per cui io ammiro molto Marco e penso che anche lei dovrebbe essere contenta di questo suo desiderare da parte sua di lui, che lei sia più o meno ancora come una volta per lei, per lui e per il benessere comune dello stare insieme.
0: Grazie, c'è Chris de Sorandi con Good Old Days.

0: dice che non è amore, c'è chi dice che è egoismo, c'è chi dice che no, non è sincero, c'è chi invece lo guarda come un gesto d'amore. Insomma, adesso però vi diamo ancora spazio, sentiamo chi c'è in lista con noi, vai.
1: Allora, ciao, sta giudicando il corpo della donna, non me ne frega niente se paga lui o non paga lui, è una critica al corpo della sua compagna. Doveva rispondergli, ok, allora io ti pago il rifacimento del cervello.
0: Torniamo fra poco con Tutti in Lista, fra pochissimo.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380-7695-419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: come in un quadro di Goya. Eccoli qua, ritornati alla grandissima. È uno dei pezzi che sta funzionando di più in questo periodo. Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Goya, da dove siamo partiti? Da Marco e Chiara, questa storia che abbiamo trovato, dove stanno insieme da diversi anni, perché sono 9, sposati da 6 con una figlia di 4. Dopo la gravidanza, l'allattamento, il seno di Chiara è cambiato, meno tonico, diverso da prima. Lei non ci ha mai dato peso, per lei il segno naturale di aver dato la vita a sua figlia, qualcosa di cui va fiera, non qualcosa a correggere, anche se diciamo forse le lamentele verso se stessa ci sono. E questo, diciamo, decadimento da parte di Marco, perché non vi sto a raccontare tutta la storia, questo decadimento da parte di Marco è stato fatto notare con un tono che vuole sembrare leggero ma che tradisce imbarazzo, e propone di intervenire con una mastoplastica. Pago tutto io, dice, non preoccuparti, è un piccolo ritocco, così magari insomma ti tieni un attimo più tonica, ti ritocchi un attimo, e le propone un intervento. Diciamo che Chiara invece vede in maniera negativa e dice no, assolutamente, allora vuol dire che fino adesso non ti sono andata bene com'è. E da lì abbiamo girato la domanda: un uomo che chiede alla moglie di rifarsi il seno dopo la gravidanza anche offrendo di pagare tutto, sta esprimendo cura per lei o sta semplicemente giudicando il suo corpo dopo la maternità? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao ragazzi, secondo me è solo per far piacere a lui. Nel senso, lei non ti ha mai chiesto niente, non si è mai lamentata del suo corpo, vuol dire che lei sta bene così. Se ti offri anche di pagarlo, vuol dire che a te non piace più per come sono diventata, e quindi questo non è amore, è amore fisico, e anche io me la sarei presa. Se invece sarebbe stata lei a lamentarsi che non le piace più come è diventata, in quel caso allora lui avrebbe fatto un gran bel gesto per lei, offrendosi di tra virgolette rimetterla a nuovo per piacere anche a se stessa. Ma non essendo così, anch'io l'avrei presa male.
0: Io devo dire la verità, dalla discussione che c'è sulla chat, perché poi voi non potete averla, secondo me ci sono state delle lamentele nei 4 anni da parte di lei. Cioè lei deve aver detto, però forse quando avevo quando ero in gravidanza avevo un seno che mi piaceva molto di più, e lui deve aver interpretato questa cosa e gliela deve aver riproposta, anche se lei non l'ha mai chiesto direttamente, e poi si è lamentata, diciamo, di quanto accaduto. Però secondo me lui deve aver percepito questa cosa qua, e questo tentativo di cambiamento, questo tentativo di cambiamento, se non viene da parte di chi ti sta accanto, cioè che dice, visto che hai questo desiderio, perché non ti rimetti in forma in questo modo, perché non rifai questa cosa? Se non c'è questa spinta da chi ti sta accanto e non c'è questa verità da chi ti sta accanto, poi da chi deve arrivare? Da fonti esterne, da te stesso? È per questo che abbiamo girato la domanda. Intanto ci ascoltiamo LB1 con I Need a Sign.

0: Abbiamo ancora amici in lista con noi. Vai, sentiamo Gianluca. Sentiamo, sentiamo.
1: L'ha fatta grossa, l'ha fatta grossa, anche se pago l'intervento, no, no, è un giudizio. Si è proprio dato la zappa sui piedi, non è ammissibile, non è ammissibile. Perché non accettare il corpo di una persona e cercare di ritoccarlo significa che tu non stai bene dentro, non la tua compagna.
0: Allora, stasera provo a fare un po' l'avvocato del diavolo. Però se io vedo nell'arco dei 9 anni che tu ti stai lasciando andare e che non c'è un motivo medico, non c'è un cambiamento epocale nella tua vita, non c'è una causale per cui tu stai cambiando. E quindi la tua fisicità sta cambiando rispetto al momento in cui io ti ho conosciuto. Che può essere anche il fatto che passi l'età, ma su quella cosa lì penso che con tutti quanti si accetta l'idea che passi il tempo. Però se vedo che c'è un cambiamento perché ti stai lasciando andare, perché sei più attenta a quello che succede su tua figlia e te personalmente non ti curi più come una volta, io da compagno o compagna, perché la metto anche al femminile, posso fartelo notare. In questo caso, vabbè, lui è stato poco delicato perché ha proposto la mastoplastica, però posso fartelo notare, e sto facendo l'avvocato del diavolo, oppure devo restare in silenzio, e restando in silenzio magari vado al tradimento perché la persona con cui sto accanto non la riconosco più, sempre facendo l'avvocato del diavolo. Jatty Ranks in arrivo con I See You.

0: Banks, mentre siamo già con un'altra amica, amico in lista con noi, sentiamo un po'.
1: Io non la vedo così tanto male come offerta del marito alla fine. Anch'io in questo momento sto allattando e come battuta gli ho detto a mio marito, quando finisco di allattare avrò le tette che mi arrivano alle ginocchia, quindi potrei valutare di rifarmele. La sua risposta è stata semplicemente: se ti fa stare bene con te stessa, lo puoi fare.
0: Ma cioè,
1: quindi non vedo niente di male nell'offerta del marito.
0: C'è anche l'economia di mezzo, per quello c'è stata l'offerta da parte del marito, che evidentemente può permetterselo. Samurai J con Flamenco Paranoico.

0: Paranoia di Samurai J, mentre c'è qualcuno che mi ha anche scritto: se mi pagasse ancora l'iposuzione sarebbe il top. Silvana, Marco sta con Chiara, mi dispiace, non l'ha incontrato, probabilmente se fosse con te proporrebbe anche la liposuzione. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ma quello che ha detto la ragazza Martina ci sta tutto, nel senso che se è la moglie, se parte da lei il desiderio di farlo, super d'accordo, ma non capisco perché, se lei non si è posta il problema, deve arrivare lui a fare la propostona, voglio dire, cioè, sì, io mi sento benissimo, non ho nessuna intenzione di fare, ma perché tu devi venirmi a fare una proposta? Vuol dire che allora è a te che dà fastidio, il problema è tuo, tu mi paghi per risolvere quello che è un tuo problema, questo che mi dà fastidio. Ma non c'è... è il fatto che una donna voglia farlo lei perché si vede magari appunto meno piacente o voglia risistemarsi, in quel caso lì io sono d'accordissimo, il punto è che è lui a chiederlo, non è una cosa che parte da lei.
0: Ma ci sono delle volte dove le persone che ci stanno accanto ci fanno delle proposte, ci lanciano dei messaggi che noi certe volte non siamo in grado di cogliere, che magari dicono: beh, ma che ne dici se andiamo a fare una corsetta? Magari è velata, come dire, ci rimettiamo un attimo in forma, perché nella nostra quotidianità, nel nostro impegno, magari ci dimentichiamo. E chi ci sta accanto è una persona che può avere anche un po' di concessione di dire: so che l'offerta mastoplastica è un passo, cioè, importante, però evidentemente lui lo deve aver percepito questa cosa qua, cioè deve aver avuto questa sensazione per cui lei non era così contenta al 100%, e certe volte chi ci sta accanto può avere la possibilità, anche per un gesto d'amore, di dirci: guarda, secondo me ti stai lasciando un attimo andare, in maniera elegante. Torniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Passione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze.

0: esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Opinioni diverse stasera per questo racconto fra Marco e Chiara, questo dibattito, anche perché lei secondo qualcuno l'aveva già lamentato, insomma, la cosa che non aveva più il seno durante la gravidanza, lui l'ha percepito, ha fatto questa offerta, però lei se l'è presa, ha detto: come, non ti va bene il corpo, io ho messo una creatura al mondo dopo 9 mesi. Bruno Mars con On My Soul, intanto abbiamo sentito, e anche Human League con Don't You Want Me, mentre dovrebbe esserci già qualcuno alla porta.
1: Secondo me il marito vuole fare un regalo alla moglie, perché sicuramente lei nel tempo gli ha espresso questa insoddisfazione dovuta alla normale fisiologia della gravidanza.
0: Certo.
1: L'intervento al seno, la mastoplastica additiva, quindi al giorno d'oggi è un intervento di routine con pochissima sofferenza, e 2 giorni dopo si esce dall'ospedale con un ottimo risultato. E il tutto migliorerà anche il rapporto di coppia. Chi la pensa diversamente non ha nessuna conoscenza chirurgica e di norma giudica senza avere le opportune informazioni. Quindi, ripeto, secondo me dovrebbe farlo a spada tratta, anche e soprattutto che 9-10 mila euro li tira fuori il marito. Quindi ben venga.
0: Grazie, sono le 19:01.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Bentrovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel. Eni ha deciso di fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Scatterà dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Oltre ai temi etici, il pontefice ha rinnovato un forte appello per la pace. E sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto i giornalisti al seguito, sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate, tra cui la CNN. La cronaca nel leccese: un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato con sé un coltello da 13 centimetri nello zaino. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe, attivati i servizi sociali. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio. Il numero uno del mondo non giocherà al torneo di Pechino, al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto, ha detto annunciando il forfè in un video sui social. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
2: Spot.
6: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380-7695-419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
11: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Solo nostra.
1: Solo
0: eccola
1: nostra.
0: Qua, Gaia, la sua bossa nostra. Mentre noi siamo già pronti per il tango, prossimamente, visto? Samba, bossa, tango è la prossima. Mentre c'è Gianluca Pacini che non so se ce la faccia stasera, però vediamo se ci arriva fino alle 22. Siamo pronti con il nostro Happy Vibes. Come funziona per quelli che arrivano per la prima volta? Tre canzoni, tre pezzi, piccolo assaggio, pezzo A, pezzo B o pezzo C. Voi ci dite quale di questi tre vorreste sentire, e poi però c'è anche la sentenza dettata da tutta la somma delle varie preferenze di tutti gli altri. E quindi quale sarà la canzone che vince stasera lo decidete voi. 333 2688 688, come sempre il numero. Pezzo A di stasera, gli Infernal Rain.

Infernal con Redefinition, pezzo B, Alcazar, Crying at the Discotheque. Oppure volete riascoltare il pezzo C, Sally Keita insieme a Martin Solveig, Madan. Non facile perché ci sono un paio di canzoni che secondo me piacciono più di altre, quindi A, Infernal, B, Alcazar, C, Sharif Keita e Martin Solveig, quale di queste tre vincerà? Abbiamo il tempo, diciamo, di ascoltarci un'altra canzone e poi sapere il risultato. HRMB

Happy Vibes stasera, viene scelto da voi Salif Keita insieme a Martin Solveig. Bravi, bravi, bravi. Mentre noi abbiamo una nuova traccia, Adela, insieme con la sua Ain't in LA, lei che è slovacca, se non sbaglio.

0: Si chiama Antinella Adela, l'abbiamo scoperta, stiamo scoprendo insomma sempre di più questo suo singolo, quello con cui sta conquistando un po' il mondo. Noi invece stiamo per conquistarvi ancora una volta, sì, perché fra un attimo ritornerà l'appuntamento con gli effetti, ma adesso invece l'informazione insieme a Gidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante. Gli aggiornamenti della redazione. Mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti Eni Live, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina, 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con la possibilità di estensione fino a fine anno. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto agli USA un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui approfonditi sul programma nucleare. Il presidente iraniano in un'intervista a Fox News ha affermato che sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
9: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.

My Body Isn't Ready per Sombr, che abbiamo ritrovato anche in questo 25 di settembre 2026. Siete su Radio Company, è venerdì, siamo alle porte del weekend, è tutto in lista e sta per arrivare il nostro effetto, quello del fine settimana, quello che gli amici che ci seguono ogni giorno conoscono perfettamente, sanno che poi nel fine settimana andiamo a fare una previsione su quello che è il weekend, come funziona l'effetto, previsioni, andiamo a vedere com'è l'oroscopo, che cosa dice la personalità, mi stavo per uccidere sul microfono. Insomma, che cosa dice la vostra personalità in base a dei dati che ci date voi e che ci comunicate voi. Oggi è assolutamente interessante perché ritorniamo con l'effetto del weekend del semaforo. Come sarà il vostro semaforo del weekend? Verde? Rosso? Giallo? E soprattutto come facciamo a dare un risultato? Semplice. L'oracolo praticamente gestisce i numeri che sono il 25, il 26, il 27, che sono i numeri di questo fine settimana, e il 9, perché ci mettiamo anche il mese in mezzo, quindi 25, 26, 27 e 9, con i dati che ci fornite voi. Quindi li incrociamo e la numerologia dà un risultato per il vostro weekend. Quindi, se volete partecipare, che cosa ci dovete inviare? Il vostro nome, giorno e mese di nascita e segno zodiacale. Cioè, uno dice, ma potresti già calcolarlo tu? No, siamo pigri, ripeto sempre. Quindi, nome, giorno e mese e segno zodiacale. Se volete conoscere se sarà un weekend da semaforo verde, semaforo giallo, semaforo rosso, ripeto. Nome, giorno, mese e segno zodiacale. E poi vediamo come andrà questo fine settimana con l'incrocio dei numeri, che cosa ci dirà. Intanto ci ascoltiamo anche Money con Dove.

Dav, che abbiamo risentito nella nostra serata per incominciare al meglio anche questo nostro spazio dedicato agli effetti, per sapere come sarà il vostro weekend. Incrociamo i numeri, ricordiamo 25, 26, 27 e 9 con quelli che ci fornite voi, per poi darvi un risultato, farvi sapere come sarà questo weekend. Partiamo da Samantha. Si sente la TH finale? Samantha. 25 ottobre, lei è del segno dello Scorpione. Il semaforo per te è verde, Samantha. Arriva un weekend dinamico. Una proposta, un invito potrebbe accendere la voglia di uscire dalla solita routine. Una piccola sorpresa farà il resto. Quindi questo verde sa di movimento e leggerezza. Meglio dire sia qualcosa di non programmato, comunque. Cioè, non un sì, quindi per qualcosa di programmato, un sia qualcosa che non avevi programmato. Stefano, 16 di agosto, segno del Leone, semaforo giallo. Qualcosa potrebbe andare esattamente come avevi immaginato, soprattutto nei rapporti con gli altri. Meglio non reagire d'impulso. Una risposta arriverà con un po' di pazienza. Quindi questo giallo ti invita a non forzare le cose. Lascia che siano gli altri a fare il primo passo. Facciamo ancora uno? Veloce, dai. Alice, 23 aprile, segno del Toro, semaforo verde. Un invito, una telefonata, un incontro potrebbe regalarti un momento davvero piacevole. Nel weekend c'è anche una piccola occasione da cogliere al volo. Quindi per Alice questo verde parla di persone. Stare in buona compagnia sarà la tua fortuna. Non pensare a livello economico, Alice, ma pensa di stare in ottima compagnia nel fine settimana. C'è Saif, parlare d'amore. Radio Co-

Safe, mentre noi siamo pronti con un'altra così scoperta del fine settimana grazie ai numeri e vediamo che cosa dice, semaforo verde, giallo o rosso. Roberta, 11 di giugno, segno dei gemelli, semaforo giallo per te Roberta, weekend da prendere con calma, qualcuno potrebbe cambiare idea all'ultimo momento o lasciarti un po' perplessa, niente di grave, ma meglio non fare programmi troppo rigidi, quindi Roberta questo giallo ti chiede flessibilità, meno aspettative, più spazio all'imprevisto per questo fine settimana. Davide, 10 febbraio, segno dell'acquario, il suo semaforo purtroppo, primo che ci capita stasera, è rosso Davide, semaforo rosso per te. Occhio alle discussioni inutili, una parola detta male potrebbe creare più tensione del necessario.

0: Killer Next Door, eccolo qua. Quindi per Wiz Khalifa insieme a MJK siamo pronti a scoprire ancora, insomma, come potrebbe andare il weekend per qualcuno di voi e chi sarà il fortunato, la fortunata che abbiamo pescato alla fine. Jess, segno dei pesci, lei è nata il 24 di febbraio. Semaforo verde per te, Jess. C'è aria di novità, un contatto, una proposta, un'idea potrebbe riportare entusiasmo. Weekend favorevole anche per fare qualcosa di diverso dal solito. Quindi l'opinione dell'oracolo è questo verde parla di una sorpresa positiva arrivata quasi per caso in questo fine settimana. Quindi preparati a un fine settimana con semaforo verde per te. Siamo arrivati in chiusura con l'effetto, perché tutto in lista non finisce qui. Ritorniamo fra pochissimo insieme a me, Stefano Conte, insieme a Gianluca Pacini. State lì.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San

0: San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: E siamo arrivati in chiusura di serata con Team Impala insieme a Gini, la loro Dracula. Abbiamo sentito anche il pezzo del passato in Mr. Big con Wild World, brano del passato, brano del presente, per chiudere l'appuntamento di stasera con Tutti in Lista. Grazie come sempre a tutti voi che avete partecipato, che siete restati con noi fino in chiusura. Attenzione, restate su Radio Company perché il weekend continua alla grandissima, arriverà anche Igor Pezzi con le sue cose da pezzi. Un grazie va come sempre anche a lui, il toscanaccio maledetto Gianluca Pascian.
1: Ciao.
0: Un saluto da parte mia, Stefano Conte, ci ritroviamo anche domani perché io ritorno pure nel weekend a partire dalle 19 fino alle 20 con One Love One Live Weekend Edition. Ciao a tutti e ancora buon weekend.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
3: Le 20 e 3 minuti.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Chiazzi con Animal su Radio Company. Sigla!
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: È weekend ufficiale. È stato deciso oggi che dalle ore 20 di ogni venerdì inizia ufficialmente il weekend. Quindi noi abbiamo questa grande responsabilità a spingervi verso il weekend, a portarvi dentro quello che sono i vostri programmi per il venerdì sera, per il sabato e per la domenica. Fatemi salutare colui che ci seguirà per due ore la parte tecnica, Gianluca Pacini. Buonasera.
2: Ciao cuoricino, ciao a tutti.
0: Buonasera, due orette insieme anche oggi per condividere tantissime cose, tanta musica, tanta bella musica anche questa sera. Prima di partire però c'è lo sciamano, poi volevo ricordare che stasera giocheremo anche con la Company Bag, quindi qualcuno di voi varrà in onda, quindi parleremo con qualcuno di voi. Bello, meraviglioso, a me piace la radio fatta così proprio, però mi piace anche la radio che fa riflettere, quindi per le menti riflessive, come le chiamo io, c'è un consiglio, ma soprattutto per i saggi, per chi non è saggio, per chi è saggio, per chi lo diventerà, non lo so. Insomma, ascoltiamolo, lo sciamano.
3: Chi è saggio parla solo quando è certo che chi ascolta è in grado di capire. George Ivanovich Gurdjieff.

0: Damiano David su Radio Company, le cose da pezzi. Questa sera parleremo di una cosa meravigliosa, bellissima, che ci ha comunque, che ci accomuna da quando siamo piccoli. È il nostro comune denominatore, possiamo dirlo, perché tutti nella nostra vita abbiamo avuto un sogno. Tutti quanti, e molti li portano avanti. I sogni si possono avere anche da adulti, non soltanto da bambini. Questo sondaggio che ci dice, mi ha colpito proprio questo, che più di un giovane italiano su due, ben il 55%, dice di avere che vuole realizzare qualcosa che sognava sin da bambino. Ed è una cosa bellissima, perché innanzitutto bisogna credere sui sogni, bisogna credere su una cosa, assolutamente, se no non si potrà mai realizzare. Poi bisogna applicarsi per, e la strada si forma da sola. Tra poco parleremo dei vostri sogni, parleremo dei sogni, è l'unico posto dove si possono dire i sogni e io vi posso assicurare che si avvereranno. Ok, c'è il segreto, mai svelare il sogno che non si avvera. No, l'unico posto dove potete dirlo è qua, su Radio Company, al 3332 688 688. Tra poco ne parleremo.
1: I sogni sono desideri.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
11: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
12: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
13: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS. Via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
14: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Carol G con Manu Chao. Vogliamo per il mondo. Allora, c'è un sogno che potrebbe essere anche quello di girare per il mondo, come cantavano appunto Manu Chao e Carol G. Ma qual è il vostro sogno nel cassetto? Perché più di un italiano su due, giovane e non giovane, dice di avere un sogno nel cassetto che vuole realizzare. Sin da quando era bambino, può essere qualsiasi, anche il calciatore, il medico, l'insegnante, la cantante, l'artista, che ne so, il regista, che ne so, insomma, un sogno enorme, uno di quelli che insomma sembrano impossibili, però alla fine più di qualcuno che ce la fa, perché uno, io dico, gli ingredienti sono crederci assolutamente. Non c'è forza più grande di quella che avete voi nella mente, bisogna crederci e basta, ok? Perché è un diritto avere un sogno, non c'è nulla che dire no, non puoi, non esiste. Poi dovete applicarvi, se vi applicate, pian piano le strade convergono per trovare la strada maestra e magari portarvi veramente verso il sogno. Ma qual è il vostro sogno? Che so, chi vuol vedere New York per la prima volta, chi sogna di avere una casa con un giardino all'interno, anche chi di innamorarsi, perché no? Chi vorrebbe tornare a casa e trovare tutto come era bambino una volta? Ci sono tanti, c'è una libertà incredibile quando si pensa ai sogni, non ci sono limiti, non ci sono muri e confini, il sogno è libero, è sconfinato. E quindi, qual è il vostro sogno? Credo che sia una delle cose più belle dirlo, esternarlo, e non abbiate paura. E allora al 3332 688 688, questa sera vogliamo sapere qual è il vostro sogno o qual era il vostro sogno da bambino. Intanto arriva Olivia Rodrigo.
1: Non vende sogni, ma solide realtà. Radio.

0: Abundant Time, Lizzo su Radio Company. Vediamo se questo piccolo sondaggio che facciamo stasera, che poi di questo si tratta, su di voi rispecchia questo sondaggio nazionale, dove più di uno su due, quindi più del 55%, ha un sogno nel cassetto, un sogno da quando era bambino, qualcuno si è avverato, qualcuno no. Ma ditemi anche se avete dei sogni avverati. Ok, sentiamo il primo, vai.
1: Ciao Igo Pezzi, il mio sogno sarebbe quello di andare, di venire in radio, a fare
0: perfetto.
1: La diretta. Ciao, buona
0: la
1: serata.
0: La diretta! Allora, noi ti possiamo promettere che ti diamo una mano a realizzare il tuo sogno, di fare la diretta completamente. Qua bisogna parlare col director, non so se questo sia possibile, perché poi bisogna essere sinceri, sempre sinceri, però vedremo. Ciao Igor, il mio sogno è vivere la vita, ma bene possibilmente, assolutamente bene, ma non deve andare bene, cioè tu ti devi mettere lì, esame di coscienza, capire perché no, cos'è che va e cos'è che non va, che cos'è che ti rende felice, fallo. E voi qual è il vostro sogno? 333-2688-688, tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C-Come Company. C-Come C-Radio. 1, 2, 1, 2.

con Whisper. Ciao Igor, il mio sogno, e poi concludiamo, è quello di diventare un pilota professionista automobilistico e di essere riconosciuto per quello. Bello, mi piace l'ultima parte. Quindi ha le idee chiare questo ragazzo. Complimenti, continua. Studia, perché bisogna studiare, anche lì, anche per fare i piloti non basta il talento. Kimi Antonelli studia sempre. Allora, invece un'altra cosa che molti dovranno studiare se vogliono cimentarsi in cucina per provare i cibi etnici, le cucine etniche, perché sempre di più stanno imperversando nelle nostre tavole, ma a casa ci sono tantissimi italiani, specialmente un dato del 2026, che molti stanno provando a costruire questi cibi o questi piatti all'interno della propria cucina, un po' perché li vede fuori ai ristoranti etnici, un po' perché li prova, un po' perché li vede sui social e tenta. Ma sapete, un discorso è, che so, mangiare un tacos, un ramen, un curry, qualcosa fatto da uno chef, e un conto è provare a farlo con le proprie manine. A volte il risultato non è quello sperato, a volte arrivano delle cose immangiabili, però niente paura. Dal mio punto di vista, chi non ha mai fatto niente, nel senso che non l'ha mai fatto ed è la prima volta che lo fa, la prima andrà male, la seconda già ne capisce un po', la terza comincia a trovare la strada, la quarta, la quinta, la sesta trova ovviamente gli equilibri giusti e il piatto è servito. Se dalla quarta, la quinta, la sesta non va, e fate dar da mangiare a qualcuno, devi far da mangiare da qualcun altro. Vabbè, dai, se non so se avete mai fatto qualche cibo etnico a casa, volete dirlo, condividerlo con noi, va benissimo. Sfera e Basta ora, lontano.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Belgio, Italia contro il Belgio della prima giornata della Nations League. Una partitona perché c'è il ritorno non soltanto della nazionale, ma il ritorno di Roberto Mancini. È un Mancini bis, capito? È un Mancini 2 questo, no? E allora la domanda è questa: ma basta una vittoria per far tornare l'amore per la nazionale? Perché un po' ci eravamo disinnamorati, diciamo, cioè noi italiani non siamo abituati 20 anni fuori dai mondiali, no? Vabbè, quell'europeo là che c'è stato, però insomma, speriamo. Speriamo, assolutamente. Secondo me sì. Secondo me sì, dai. Io tifo Italia stasera. Tu cosa tifi, Pascini? Dai, la risposta è obbligata. Siamo proprio italiani medi. A tra poco. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Dance Seria Madonna su Company. Tra pochissimo apriremo le candidature, quindi pronti a dire il vostro nome, la città di provenienza al 3332688688 per partecipare e vincere una Company Bag.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
5: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9:01 della sera.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: piaga su Radio Company alle 21.04.
1: Radio Company, Identikit.
0: Signore e signori, si aprono in questo momento le candidature perché uno di voi vincerà la Company Bag. Come si fa per vincere la Company Bag? Dovete candidarvi con il nome e la città di provenienza al 3332 688 688. Quindi forza, nome e città di provenienza. Qualcuno di voi vincerà e poi verrà in onda con noi per rispondere a 10 domande dalle quali emergerà il vostro identikit. Sono domande che noi prepariamo prima, non vi conosciamo, quindi la magia della radio determina il vostro identikit e non c'è nessuna intelligenza artificiale. Quindi pronti al 333-2688-688, nome e città di provenienza.

0: arrivato il momento, signori, di regalare un'altra nuova company bag, quindi sigla dell'Identikit.
1: Ora su Radio Company c'è l'Identikit, il contatto diretto con tutta la company band.
0: Con uno di voi, il più fortunato stasera, che è Enrico da Abano Terme. Ciao Enrico.
2: Ciao.
0: Buonasera, cosa stai facendo di bello stasera?
2: Ma niente, sono seduto a tavola.
0: Ah beh, qui stai mangiando, una cosa bellissima.
2: Sì, no,
0: mangiare.
2: Beh, sì, ma sì, ho finito, nel senso.
0: Ah, bene. Allora sei.
2: Sì, dimmi.
0: Bene, sei pronto? Intanto non emozionarti, che tanto è una chiacchierata tra amici, perché io ti farò 10 domande proprio semplicissime, ma mi devi dire se sei pronto a rispondere
2: sì,
0: a tutte
2: pronto,
0: queste 10 domande.
2: Pronto.
0: Bene, regia, countdown. Enrico da Abano Terme, sauna o massaggio?
2: Massaggio.
0: Gasolio o benzina?
2: Benzina è dura. Purtroppo
0: è dura di questi tempi, eh? Nazionale, attenzione, sta giocando in questo momento Italia o Belgio?
2: Italia.
0: L'aperitivo, cocktail oppure una birra?
2: Birra.
0: In una donna che cosa guardi? Le mani, gli occhi o altro?
2: Altro.
0: Libri, non so se leggi gialli o i fumetti manga?
2: Gialli.
0: Formula 1, attenzione, o tennis, parliamo di sport.
2: Formula 1.
0: L'autunno, preferisci le castagne o le zucche?
2: Castagne.
0: L'intelligenza artificiale oppure una bella corsa?
2: Bella corsa.
0: Bucato o preferisci stirare?
2: Bucato.
0: Benissimo, facciamo un applauso ad Enrico di Abano Terme che ha vinto. E ora dobbiamo dirti il tuo identikit. Allora, Enrico, sei una persona decisa, ma sei molto timida.
2: Sì.
0: Corrisponde?
2: Sì, abbastanza, sì.
0: Decisa, sei timida e sei anche curioso, secondo me. Una persona quindi intelligente.
2: Sì, dai.
0: Bene, perfetto, giusto. un po' di enfasi perché è venerdì, ormai è weekend, no? Ti divertirai, stasera hai già mangiato,
2: sì,
0: poi chissà cosa fai.
2: Sì, dopo sono un po' raffreddato, sì. Per cui mi senti un po' strano per quello.
0: Allora ti mandiamo un abbraccio e gli auguri anche di buona guarigione, mi raccomando. Tanti grazie. Auguri e grazie, ciao Enrico, ciao.
2: Ciao.
1: Cose da pezzi, con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Top Car Service.
4: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Bebe Rexha con Sad Girls. Signori, c'è una notizia incredibile. C'è questa ricerca che è stata pubblicata ufficialmente da un gruppo di studiosi, come sempre, e si sta parlando dei coleotteri dalla farina rossa, ok? Ma non è tanto il fatto di parlare di coleotteri dalla farina rossa, è che chi ha più partner, cioè la popolazione che ha più partners, quindi che si accoppia di più con più persone, ha meno probabilità di estinguersi. Quindi uno ci pensa e dice: ma aspetta, e allora quello che stiamo facendo è sbagliatissimo? Punto di domanda. Noi che abbiamo un partner solo per tutta la vita, o comunque un partner, cioè nel senso magari ne avremo di più perché abbiamo più storie, però cioè, è uno solo. Allora loro hanno provato a fare questo studio, che è durato per ben 15 anni, quindi una fatica incredibile, osservando ben 156 generazioni di coleotteri dalla farina rossa. Allora, il risultato è abbastanza curioso, perché tutte le generazioni di coleotteri che hanno avuto, cioè la popolazione dei coleotteri che hanno avuto una maggior selezione sessuale, cioè hanno avuto più partners, hanno accumulato molte meno mutazioni genetiche, ok? Mantenendo però comunque una diversità, e quindi li ha rafforzati a mantenere, diciamo, in vita quel tipo di popolazione. Però attenzione, cioè non significa più partner vita eterna, significa che quella specie continua nella storia. E poi, signori, stiamo parlando di fennicotteri, non di esseri umani, quindi leggetela, prendetela così, con un pizzico così di gogliardia, va bene? Arriva Live con Empire of the Sun.

0: Company. Sono le 9.30 e molti di voi in questo momento saranno alla guida, immagino. Ora vi racconto 10 abitudini che possono rovinare l'auto e farci spendere un sacco di soldi. Cattive abitudini, cose da non fare. Sono 10 regole che dovremmo stare un momento inattenti. Però noi ci fermiamo in realtà un attimo, perché è il momento del caffettino. E poco dopo il Company Disc parleremo di queste 10 abitudini da non fare alla guida. A tra poco!
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

You're not along, Mads Langer, su Radio Company. Le 10 abitudini alla guida da non le 10 mosse, le 10 cose da non fare. Assolutamente, perché possono rovinare l'auto e farci spendere un sacco di soldi. Infatti gli esperti dicono: attenzione, abbiate cura della vostra auto, sappiatela guidare con decisione, con modo, con rispetto, perché ultimamente state attenti pure alla carrozzeria, perché ultimamente la mano d'opera, i pezzi di ricambio costano una follia. Addirittura un intervento magari a volte era, non dico ordinario o banale, ma adesso potrebbe incidere addirittura sul bilancio familiare, quindi bisogna stare attenti. Allora, quali sono queste 10 cose da non fare? Tenere la mano appoggiata sul cambio. È sbagliato. Una volta cambiato, la mano torna sul volante, perché potreste comunque, sì, esatto, potreste comunque spingere la leva dove non dovrebbe stare. È in qualche modo, è la macchina, è in marcia, è in moto. Seconda cattiva abitudine: stare fermi al semaforo con la prima inserita e la frizione completamente premuta. Dici: ma come? Sto pronto a partire? No. No, assolutamente. Anche se uno ti suona appena scatta il verde, tu schiacci la frizione, ingrani la prima e poi parti. Non muore nessuno. Terza, arrivare praticamente a secco con il carburante. Non fa bene al circuito, state attenti. Quarta, partire a freddo e tirare immediatamente il motore. Vabbè, ma questa si sa. Anche macchine moderne, diesel, no diesel, elettrico, no elettrico, benzina, beh, attenzione, non fatelo mai, assolutamente. Ignorare rumori o segnali strani. Questa è la quinta. Dici: ma cosa? Ma è ovvio che non... Sono molti che lo ignorano. Ma cosa vuoi che si andrà via sta spia? Quelli che vanno dal meccanico a farsela levare la spia, cioè a farsela spegnere. Ma come fate? Siete pazzi? Sesta, affrontare una discesa lunga tenendo continuamente il piede sul freno. Bruci i freni, è molto semplice. Settima, avere una pressione sbagliata dei pneumatici. Questo vuol dire anche avere poca sicurezza, fate attenzione. L'ottava, così chiudiamo, prendere i cordoli del marciapiede con le ruote. Beh, vabbè, questo è un po' un classico, si spacca tutto anche se non sembra. Ho preso un cordolo. Cazzo, hai spaccato sicuro qualcosa o comunque l'hai rovinato. Non lasciare gli escrementi degli uccelli sulla carrozzeria per giorni. C'è un'ammoniaca. Quelli dei gabbiani sono corrosivi, cioè se tu lasci là la cacca del gabbiano per tot tempo ti fa il buco, ti entra, capito? Non lasciatelo. Decima, tenere premuto il pulsante dell'alzacristalli quando il vetro è già arrivato completamente a fine corsa. Quindi non fatelo. È elettrico, si alza da solo e basta. Spero vi siano utili queste 10 regole per quelli che stanno anche guidando e l'ascolto in questo momento. Mi raccomando, perché il meccanico costa sempre di più, come tutto del resto. Ernia con dedica. Radio Company. Radio Company. Che nome dai ad un

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Chiedere è lecito, rispondere è company.

su Company. Abbiamo quasi finito. Però prima di finire, quindi io c'è ancora un paio di canzoni, ancora un po' un attimo, volevo sapere dove vi stiamo accompagnando. Facciamo il Company ti accompagna. Nella parte finale, diteci dove vi stiamo accompagnando. Il gioco è molto semplice, al 3332-688-688. Ciao Company, mi state accompagnando a... E poi finite voi la frase. Alla fine faremo ascoltare o leggeremo i vostri messaggi, va bene? Volete ancora sentire il numero? Magari eravate distratti, non ci credevate davvero? Va bene, dai, siamo buoni. 333-2-688-688, ciao Company, mi state accompagnando a... E finisci tu la frase. Arriva Peggy Q.

0: Pure
1: o amici,
0: io.
1: Parenti, pescatori, ma pure tu, boh, cosa si pescherà? Magari ditecelo, dai. Vabbè, ci fermiamo un attimo e ritorneremo però per i saluti finali.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.com.
2: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.
4: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: Talk to you su Company. Siamo arrivati alla fine anche questa sera. Ciao e grazie a Gianluca Pacini.
1: Ciao cuoricino, ciao a tutti.
0: Tecnico, grazie. Oggi abbiamo aperto la puntata con i vostri sogni e la concludiamo sempre un po' con i sogni. Ricordatevi che sognare e sognare è gratis, e fatelo perché vi fa bene, ma soprattutto credeteci. Non scappate assolutamente, rimanete lì, perché adesso c'è un bel tuffo negli anni 90 con Energia 90, con il director Mauro Tonello insieme alle DJ Nick. Io ritorno domani mattina alle ore 11 insieme con Chicco, va bene, e poi ritorneremo lunedì sempre alle ore 20. Buon weekend, vi voglio bene, ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Quasi le 10 della sera.
9: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
10: Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
11: Energia 90, questa notte su Radio Company ritorna il venerdì e poi il sabato in versione Rewind con Mauro Tonello, cioè di Cinque alla console. Insieme oggi con il grande DJ e produttore Frankie Knuckles, la storia della musica house con Your Love su Trax Records.
10: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: ci fermiamo, torniamo tra poco con il suono di Real to Real.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della
3: Sei
2: banca.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Comodo Tonello, c'è Energia 90 che suona anche questa notte, venerdì e il sabato, versione Rewind di Genica già la console. Ripartiamo con il Real to Real, I React to Move It, Move It del 1994.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

0: Body Be Somebody del 96 su Peppermint Jam.
1: Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

0: questa pausa, torniamo nella notte con il tuo Limited.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento. Gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J. Spot.
3: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola, Caserta.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Show.
1: Con Mauro Tonello c'è Energia 90 che suona questa notte, puro suono anni 90, di Genica la console, e ripartiamo con i Two Limited e No Limit del 1993 su Byte Records.
0: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

Network, Color Memories 96 su etichetta DW Haley.

0: Danny Sunbeam. Tra un po' torniamo con i Brooklyn Bounce.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
10: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company continua il viaggio con i successi marcati anni 90, con il suono degli anni 90, con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante, DJ Nick alla console e Club Bizarre per Broken Bounce su etichetta Dance Division.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: ancora musica italiana, ovviamente rivista con i big degli anni 90 per Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, in questo caso il remix è di Molella su etichetta BMG.
1: Radio Company, Radio Company.

Gate con la loro Exploration of Space su etichetta Universal. Exploration.

0: Gate, chiudiamo il nostro viaggio attraverso i successi marcati anni 90 di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto. Grazie a DJ Nick, ci risentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna su Radio Company. Ora, gin tonico elettronico.

lascerebbe così. Va bene, vediamo se il signor Rolando riesce a portare a casa l'automobile. Sarebbe bello, non è mai successo, sa? Alla tentazione. Uno, due, io sono emozionato, vuol dire che qui c'è lo zero.

0: radiofonico elettronico.
1: Spot. Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Company. Radio Company Boutique.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Company.
6: Company. Boutique.